0: ma oppure può essere impiegata per offrire servizi e prodotti migliori, creare nuovo lavoro, liberare le persone da attività anche, se vogliamo, più pericolose o ripetitive, restituire un tempo alle persone per comprendere, per decidere, per relazionarsi, per prendersi delle responsabilità. Per questo la domanda più importante non è appena cosa sarà capace di fare la macchina, ormai l'abbiamo intuito, fa tantissime cose, molto meglio di noi, ma che cosa decidiamo, cosa decideremo di fare con questa potenza e queste grandi opportunità che le macchine ci consegnano. Quando un algoritmo può selezionare un candidato, valutare una prestazione, suggerire una decisione o addirittura governare un impianto autonomamente, come vedremo, chi rimane responsabile? Quando recuperiamo del tempo e della produttività, a chi appartiene questo tempo? Quando chiediamo alle persone nuove competenze, chi si preoccupa di offrire loro realmente la possibilità di acquisirle? Quando decidiamo che vogliamo mettere al centro la persona, come diciamo sempre, ormai è diventata una cosa che dicono tutti, è quasi senza senso. Ma come possiamo verificare che questo accada veramente nell'organizzazione, nella strategia, nella finanza, negli investimenti? E quali indicatori utilizziamo per misurare se effettivamente questo non è uno slogan, non rimane uno slogan, ma è effettivamente la preoccupazione nostra di imprenditori? Allora, il titolo del meeting di quest'anno sembra non c'entrare nulla con quello che sto dicendo, ma c'entra moltissimo, perché l'amore che muove il sole e le altre stelle ci offre una chiave decisiva. L'amore non è una parola che appiccichiamo alla fine dei discorsi, è ciò che orienta il nostro agire, ci fa riconoscere l'altro non come un costo, un dato o un mezzo, ma come un bene. E quindi l'AI costringe ogni impresa, ciascuno di noi, a rendere più evidente ciò che le muove veramente. Cosa consideriamo valore? Cosa vogliamo far crescere? Cosa invece siamo disposti a sacrificare? Quindi con quali criteri ci muoviamo? Come autorevolmente ci dice il Santo Padre nell'enciclica. Allora abbiamo al tavolo 5 prospettive diverse ma molto interessanti con cui approfondire questi temi. Parto con Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT. Chiamo un applauso per ciascuno. Francesco studia il rapporto tra organizzazione, innovazione, tecnologia e le competenze, soprattutto il mercato dei giovani e la qualità del lavoro. Ci aiuterà a capire qual è, diciamo, cosa sta realmente accadendo al mercato del lavoro, al di là delle semplificazioni che ogni tanto sentiamo. Poi proseguo con Rinaldo Pietro Piatti, CEO di ProLink. Rinaldo è consulente del lavoro con una lunga esperienza nella gestione del personale e ci porterà alla concretezza di alcune decisioni. Cristiana è presidente di Valore D e Vice President Sviluppo e Sostenibilità della Marketing Intelligence, dimmi se dico bene, di Prismian Europa, e ci aiuterà a vedere rischi e opportunità di questa trasformazione. Poi Dave Bord, un grandissimo applauso. Principal Technology Strategies di Yokogawa. Lui è stato tra l'altro premiato dalla sua azienda multinazionale come dipendente dell'anno, come employee dell'anno, per la sua professionalità, per i suoi paper, per i suoi studi. Si occupa di interfacce uomo-macchina, digital twin, e ci porterà fino alla frontiera dell'automazione industriale, dove le macchine non si limitano a eseguire qualcosa, ma sono sostanzialmente autonome. Tra l'altro, tengo a dirlo, Dave ha risposto entusiasticamente all'invito che abbiamo fatto attraverso soprattutto Chiara Leva, che è qua in giro, la nostra amica prof dell'Università di Dublino, è venuto a sue spese e rimane anche domani per incontrare il Santo Padre. Quindi doppio applauso per Dave, se lo merita. Lo ringraziamo moltissimo, siamo onorati della sua presenza. Poi chiuderemo con Padre Natale Brescianini, che è un amico del meeting della CDO, di Compagnia delle Opere, che ci aiuterà a raccogliere un po' ciò che sentiremo. Allora parto da te, Francesco, chiedendoti appunto di contestualizzare un po' lo stato dell'arte del mercato del lavoro, quali sono le trasformazioni in atto, con particolare attenzione ai giovani e ai ruoli in ingresso, diciamo così, ovviamente tenendo sullo sfondo l'enciclica.
1: Grazie dell'invito, mi fa molto piacere provare a mettere un po' in fila alcune idee che sono ovviamente temporanee, nel senso che il momento storico che stiamo vivendo è di evoluzione abbastanza rapida, ma penso che soprattutto grazie al contributo dell'enciclica, con cui cercherò un po' di paragonarmi in questo intervento, qualcosa si possa provare a dire. Ruoterò abbastanza intorno al titolo di questo incontro, che è un titolo che di per sé nega quello che mi sembra il problema principale dell'approccio maggioritario all'intelligenza artificiale, che è l'approccio deterministico, ossia andrà per forza così. C'è una tecnologia, inevitabilmente la tecnologia è talmente forte, talmente dominante, anche talmente difficile da comprendere, che dominerà i processi, mentre invece questo momento utilizza la domanda quale impresa, quindi come diceva Paolo all'inizio, ci pone con la possibilità di decidere. Io penso che molto ruoti intorno a questo. Distinguerei all'inizio da alcuni concetti. Noi possiamo avere delle mansioni, dei lavori che sono esposti all'automazione, alla sostituzione, ma che non per forza lo sono. Io potevo tranquillamente scrivere buona parte di quello che vi dirò con l'intelligenza artificiale, quindi il mio ruolo stasera è sicuramente esposto, però il meeting, Paolo probabilmente sbagliando, ha chiesto a me di intervenire non sostituendomi, anche se potenzialmente si può fare, quindi ha esercitato una scelta, ha deciso, appunto in questo caso sbagliando, ma in altri casi sicuramente no, di non automatizzare e quindi di non sostituire. Quindi questo ci fa capire che il primo elemento è che c'è in gioco una decisione, c'è sempre in gioco una decisione. E voi direte, vabbè, questo è facile, sulla tecnologia c'è sempre in gioco una decisione. Bene, con l'intelligenza artificiale questa cosa fa un saltino in avanti, perché noi non stiamo oggi soltanto decidendo se automatizzare qualcosa o meno attraverso l'intelligenza artificiale. Noi stiamo decidendo di affidare, scusate il gioco di parole, la decisione a un altro soggetto. Questi giorni sento tante definizioni, prima in un incontro si diceva che l'intelligenza artificiale non è uno strumento ma è un agente, ieri c'era un bell'articolo su Avvenire di Paolo Venturi che diceva che non è uno strumento ma è un attore, comunque è un qualcosa che noi facilmente scambiamo per un essere cosciente, e questo è il problema principale, l'intelligenza artificiale non ha coscienza, ma dato che apparentemente si comporta dello stesso modo con cui noi ci comportiamo con le altre persone, cioè dialogando, perché il modello degli LLM, dei prompt, funziona così, noi abbiamo un po' l'idea che stiamo dialogando con un'altra persona. E quindi noi oggi non soltanto diciamo che è uno strumento che possiamo decidere di utilizzare per sostituire altro, ma affidiamo interi processi decisionali a un attore che poi si comporta in modo autonomo, non soltanto rispetto a quella singola scelta, ma tante altre scelte. Questo mi sembra il problema principale. E perché lo facciamo? Qui lancio una provocazione. Mi pare che da quello che dice il Papa si capisca che oggi in gioco c'è l'uomo. Ma noi ci siamo un po' dimenticati, soprattutto nella gestione ordinaria delle imprese, soprattutto quando si parla di innovazione e tecnologia, di che cos'è il potenziale dell'uomo. E tutto sommato è più comodo oggi utilizzare la tecnologia che fare un lavoro che dovrebbe metterci abbastanza in discussione di riscoperta di che cos'è il potenziale umano all'interno delle organizzazioni. Perché abbiamo ridotto, questo Papa lo dice in modo molto chiaro, il potenziale umano all'efficienza. Quindi laddove input-output va a vantaggio della tecnologia, noi scegliamo la tecnologia, perché l'uomo è tutto sommato una macchina come le altre, e laddove non performa tanto quanto la tecnologia, scegliamo questo. Ecco, la provocazione del Papa è che questo non è vero, cioè che c'è una differenza sostanziale, ontologica, tra la macchina e l'uomo, e c'è un'opzione per l'uomo. Quindi c'è questo elemento primario, uno può non scegliere l'opzione per l'uomo, cioè questa è una scelta di campo, è una scelta di campo sia dal punto di vista morale, antropologico, eccetera, ma tanta letteratura, tanta scienza ci dice che non è soltanto una scelta morale, ma se la tecnologia può sostituire l'oggi, è ancora abbastanza in difficoltà nel creare il nuovo. Quindi non tanto sulla sostituzione, ma sul prendere decisioni, quindi sulla costruzione, sul governare, governare processi. Bene, e cosa dice il Papa alla luce di tutto questo? Secondo me fa una provocazione molto significativa. Vi invito a leggere, quando avete tempo, il punto 156 dell'enciclica, che sapete essere divisa in 250 punti, se non sbaglio. Il 156 è molto provocatorio, perché fino a quel punto lì si può essere d'accordo, perché tutti voi direste l'opzione è l'opzione dell'uomo, non l'opzione della macchina, ci mancherebbe altro, eccetera, non siamo Elon Musk, eccetera. Bene, a un certo punto il Papa, nel punto 156, dice che dal punto di vista organizzativo, nelle imprese, non bisogna intervenire dopo che il lavoro è stato trasformato, ma bisogna intervenire prima. Cioè, prima di introdurre determinate tecnologie bisogna fare una valutazione su quali saranno gli impatti sui lavoratori e sulle persone. E laddove gli impatti sono sicuramente negativi, si può mettere in discussione un processo di innovazione tecnologica. Questa cosa mi sembra al punto dove si dice, come San Paolo gli dissero, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Ecco, penso che anche col Papa si possa fare così, perché è un punto dove ci si mette veramente in discussione. E io credo che oggi in gioco ci sia questo, cioè la possibilità di scegliere l'opzione umana, cioè di scegliere l'uomo davvero. E il Papa ci aiuta nell'enciclica a arrivare fino alla fine di questa scelta, non a ridurla a un principio morale. Butto lì due o tre punti per chiudere. Questo cosa significa? Significa che bisogna progettare la tecnologia e il lavoro umano insieme. Non c'è per forza una conseguenza. Prima progettiamo la tecnologia e poi valuteremo le conseguenze delle persone e agiremo ex post. No, c'è una progettazione sincrona di questi due aspetti. Questo vuol dire di anticipare la formazione, non la formazione delle persone, la riqualificazione delle persone che non avviene ex post, ma programmata prima. Quando le competenze sono pronte, si introduce la tecnologia per cui ci sono competenze che sono in grado di governarle e di gestirla, cosa che non facciamo, tendenzialmente ci poniamo il problema successivamente, perché mal che vada troveremo una soluzione con le persone che diventano quindi ridondanti. E terzo elemento, chiudo su questo, lo accennava Paolo prima, un'opzione chiara su cosa fare con i guadagni di produttività che noi abbiamo. Una cosa certa che l'AI fa, chiudo che è finito il mio tempo, è di far guadagnare tempo, quantomeno c'è un risparmio una tantum iniziale. Bene, cosa facciamo di questo risparmio una tantum? Le persone hanno più tempo, le lasciamo guardare Netflix per un anno, in quello tempo risparmiato, finché a un certo punto diremo che non sono più produttive e le lasciamo a casa, o, e questa è una scelta organizzativa, allochiamo in nuove attività a valore aggiunto che oggi magari non abbiamo in mente, perché quando interveniamo tecnologicamente lo facciamo spesso solo per efficientare processi esistenti, non parallelamente progettiamo processi nuovi. Quindi dove allochiamo queste persone? Questa mi sembra un'altra delle grandi domande. Io chiudo qui perché il tempo è finito, potete immaginare che c'è tanto altro da dire, ma sicuramente chi mi seguirà lo farà. Grazie.
0: Grazie Francesco. Ci hai aiutato molto bene a introdurre, entrare nel merito delle questioni. Enciclica non è una roba teorica, non è una roba semplicemente teorica che sta lì per uranio, ci aiuta veramente non solo nei criteri ma anche appunto nella qualità delle scelte che prendiamo. Rinaldo, Prolink ha scelto esplicitamente la linea l'AI completa e non sostituisce. Che cosa? Il lavoro delle persone. Qual è una decisione o un'attività che voi avete preso, che avete scelto di automatizzare, e qual è invece un'attività che avete deliberatamente scelto di non automatizzare e far rimanere sotto una responsabilità prevalentemente umana? E quale criterio ha fatto la differenza in questa scelta?
2: Ma come ha detto Francesco, l'essere umano può ancora scegliere, l'imprenditore può ancora scegliere. Noi nel gruppo Prolink abbiamo attivato all'interno dell'azienda del gruppo dei processi di automazione con l'intelligenza artificiale agentica, quindi già un'intelligenza artificiale che fa delle operazioni in sequenza, quindi che è un'automazione, non è un chatbot, fa già delle operazioni, ma abbiamo deciso nel prompt di fermarci a un certo punto, cioè il controllo decisionale di qualsiasi operazione rimane dell'essere umano. Questo sì, per mantenere la centralità dell'essere umano nella relazione con la macchina, nel dialogo con essa, ma perché è un sistema, un processo di automazione che si porta dietro una serie di rischi. Noi abbiamo già un regolamento europeo che ci impone un controllo decisionale umano, no? Lo human oversight si chiama, ed è applicabile su tutti quelli che sono i processi ad alto rischio. I processi ad alto rischio sono quelli che citava prima Francesco, la selezione, dove cioè, con dei bias io posso anche impedire l'accesso al lavoro di determinate persone, così come la valutazione sulla produttività e l'efficienza lasciata nel senso stretto può giudicare uno scarto di una persona, un lavoratore che viene scartato perché è poco efficiente e poco produttivo. Okay? Questo può essere eliminato, può essere interrotto questa relazione, dipende chiaramente da come tu applichi il prompt. No? Quindi la capacità dell'uomo deve essere sempre nel processo colui che decide innanzitutto se il linguaggio di comunicazione sia trasparente, quindi se è un linguaggio che tra uomo e macchina che sia accessibile a tutti, anche le persone più fragili, anche le persone con un DSA, devi essere capace di poter interrompere l'output se non ti piace o se non ne condividi i valori. Alla fine tutto, l'intelligenza artificiale si alimenta su una libreria di dati. Siamo noi che diamo quei dati all'intelligenza artificiale. Se noi diamo una serie di informazioni, di documentazioni, di faccio un esempio, di immagini violente, evidentemente il modello di risposta sarà violento, ma siamo noi che abbiamo dato il cibo con quale nutriamo l'intelligenza artificiale. Quindi noi abbiamo sempre deciso di lasciare la decisione all'essere umano, cioè ci sono delle dashboard per cui alla fine la produzione del risultato di un'interrogazione o di un processo viene valutato dall'essere umano attraverso una libreria di dati qualitativo, e questo è fondamentale, perché se noi diamo in pasto come un bambino un'educazione di modelli sbagliati, penserà che siano giusti e te li proporrà. Attenzione, perché l'intelligenza artificiale ha questa grande capacità di essere predittiva e seduttiva, non ti risponderà mai di no a una risposta, o te la dà giusta perché ha una libreria di dati corretta e qualificata, o altrimenti te la darà sbagliata perché deve rispondere, ma così seducente e convincente che tu pensi che sia vera. Okay? Quindi in questo processo chiaramente c'è una modificazione, ne parleremo magari più avanti, del rapporto anche con la macchina che tu hai, perché è un linguaggio dell'essere umano che non è più nel mondo del lavoro tra colleghi, ma tra colleghi è certo, una macchina che si frappone, che si relaziona con gli altri. Quindi un modello di cambiamento dove, come diceva Francesco, la formazione diventa importante, no, perché cambia il modello di riferimento del dialogo, ma dove comunque la centralità dell'essere umano rimane sempre, perché ricordiamoci che l'intelligenza artificiale non giudica il bene e il male, non decide qual è, come ha detto Santo Patro, il senso, no, delle cose, ma poi noi ne subiamo le conseguenze di questo. Quindi da questo punto di vista abbiamo scelto come imprenditori, perché si può scegliere, no, di fermarci a un certo punto dove la macchina è un supporto all'essere umano, un collaboratore, e dove, attenzione, noi stessi che lavoriamo in un gruppo di un'azienda che si occupa di consulenza, siamo noi stessi a rischio dell'intelligenza artificiale. Comunque il paradosso è: ti porti a casa il nemico o ti porti a casa il collaboratore? Fin dove la vuoi utilizzare, la vuoi controllare prima che lei prenda sopravvento su di te? Quindi è una situazione assolutamente attuale, ma che comunque sì, può essere decisamente governata, deve essere governata, si può, è una scelta etica e morale, che chiaramente poi vedremo più avanti, non può essere a mio avviso lasciata soltanto alla decisione dell'essere umano, ma qui tutti i player coinvolti, dai programmatori, dalle piattaforme, dai regolatori internazionali di questi sistemi, ci devono dare una mano per avere un'uniformità di azione.
0: Grazie, grazie. Cristiana, con Valore D monitorate da anni l'evoluzione dell'ambiente di lavoro con una attenzione, un focus particolare sulle pari opportunità. Gli algoritmi, abbiamo anche appena sentito, imparano dai dati del passato e rischiano di riflettere e, ahimè, molto spesso anche amplificare

0: Perché ogni volta che parliamo di intelligenza artificiale abbiamo davanti queste immagini dei film che sono grandi successi cinematografici come 2001, Odissea nello spazio del 1968, Blade Runners dell'82, Matrix del 99, dove l'intelligenza artificiale riesce a prendere il sopravvento sull'uomo e addirittura lavora per sterminare l'umanità. Forse è il caso di ricordare che questa è fantascienza, cioè, perché dico questo? Perché a decidere non è l'intelligenza artificiale, dipende da chi la governa. Quindi ci prepariamo, ma chi? Il leader. Quindi grande responsabilità è legata alla leadership aziendale, nel senso che la disuguaglianza, sia essa di età, di genere o di cultura, non nasce o non viene corretta da uno strumento digitale, ma ci deve essere prima ancora di mettere in atto strumenti di questo tipo. Io come leader aziendale devo avere un obiettivo molto chiaro fin dall'inizio, perché l'intelligenza artificiale e tutta la tecnologia amplifica tutto quello che le sta davanti. Se non ha una visione chiara, amplifica questa debolezza. Se ha invece una visione molto chiara, diventa una leva ed una leva molto potente. E ti faccio degli esempi. Per esempio, quando parliamo di parità nel pianificare le carriere, oppure di valorizzazione della seniority. E siamo in un'azienda che cerca strumenti digitali per gestire questi processi. Allora è lì che l'obiettivo, parità nel pianificare le carriere piuttosto che la valorizzazione della seniority, diventa il criterio di scelta dello strumento. Ossia, se vado da un fornitore, ma anche se lavoro sull'algoritmo, io devo sapere come viene validato l'algoritmo, su che popolazione lo stiamo validando. Abbiamo incluso i part-time, abbiamo incluso gli ultracinquantenni, abbiamo incluso i casi di interruzioni di carriera. Questo è il pensiero critico ed una visione chiara della leadership che prima di utilizzare lo strumento crea dei presupposti e ha una visione molto chiara di dove vuole andare. La tecnologia è uno strumento che, ripeto, dipende da chi lo governa. Come farlo diventare uno strumento di inclusione? Come succede per qualsiasi cosa e per qualsiasi tecnologia, bisogna conoscerlo. Bisogna, e a cominciare dal capo, perché per esempio i dati Gallup ci dice che in America solo il 19% dei leader, di persone in posizioni di leadership, utilizzano strumenti di intelligenza artificiale ogni giorno, a differenza del 69% rispetto a tutto il resto della popolazione. Ma se io ho la responsabilità di un'azienda, devo sapere i limiti, devo conoscere, non per diventare un tecnico, non per fare micromanagement, ma perché devo sapere i limiti e le opportunità e soprattutto sapere se quello strumento è idoneo per le mie direttive, per le mie direttive strategiche. Quindi leadership e competenza, che onestamente sono fondamentali in qualsiasi momento. Io ti avrei parlato della stessa cosa se avessimo parlato di transizione demografica. Non cambia nulla e ricordiamoci, quei film che sono nel nostro cervello sono fantascienza. Siamo noi che possiamo dominare la tecnologia. Noi a Rimini arriviamo con una guida pratica che si chiama AI Equity Compass, che è un insieme di best practice delle nostre aziende, esattamente come il caso che ho citato, come l'azienda mette in pratica leadership e competenze per gestire la trasformazione digitale ed evitare esclusione, ma soprattutto far sì che un'intelligenza artificiale amplifichi e diventi leva forte dello sviluppo innovativo di un'azienda.
1: Grazie Cristiana. Tra l'altro, la cosa che dice è molto importante, è un cavallo di battaglia il CDO, cioè noi cerchiamo sempre di dire che la coscienza dello strumento e la conoscenza è fondamentale, altrimenti si prendono decisioni sbagliate, quindi assolutamente vero. dei

0: Dave, tu fai una netta distinzione tra automazione e autonomia. Nel vostro modello AI to AI arrivate a immaginare impianti che operano in piena autonomia, in totale autonomia. Parliamo di livello 5. Ma se non ricordo male, nell'ultima slide di uno dei tuoi lavori che mi hai mandato, finisce con una domanda aperta. Come si tiene l'uomo dentro il ciclo quando le operazioni sono autonome? Cioè, in un impianto reale, come i tuoi, cosa significa concretamente lo human in the loop quando la macchina può già decidere da sola, autonomamente?
1: Grazie, grazie davvero. L'automazione vuol dire che c'è il computer, la macchina che può svolgere una serie di istruzioni che sono predefinite e che passano passo dopo passo, mentre l'autonomia è la macchina, è l'IA che monitora, osserva, supervisiona, apprende e poi cambia dei parametri chiave dei processi che saranno poi utilizzati per ottimizzare tutto il processo nell'impianto. Quello che non è human in the loop è un operatore o un essere umano che fa click o che approva tutte le azioni che fa l'intelligenza artificiale. Perché qui c'è un distacco, si verificherebbe un distacco, no? Uno può fare click, può approvare tutti i vari processi, ma questo è zero efficienza. Questo diventerebbe una situazione di bassissima consapevolezza e non avremmo più un livello di autorità e di giudizio in qualsiasi processo. Nei sistemi con IA, quindi, gli umani devono avere giudizio, autorità e responsabilità. Devono essere progettati per essere inclusi deliberatamente nel sistema. E in un impianto vero, human in the loop o on the loop, human in the loop lavora con l'IA e c'è questa envelope che ha dei limiti entro cui l'IA può funzionare. E questo crea delle situazioni di consapevolezza significativa per l'operatore e a volte possiamo essere in una situazione dove c'è l'umano in the loop, quindi situazioni critiche, situazioni di processi di sicurezza e vogliamo lo human in the loop che autorizza l'IA in tutti i passi che deve realizzare. O l'altra opzione è lo human on the loop. Con human on the loop è l'IA che funziona molto velocemente, fa quello che ci si aspetta che faccia, però l'umano ha una supervisione di quello che sta facendo l'IA e può intervenire nel caso in cui l'IA faccia un passo falso rispetto a quei cicli. E poi c'è un altro aspetto, ricordiamoci che c'è una timeline, c'è l'ICIC 42 che è una serie di standard per l'IA che vede la collaborazione tra l'umano e l'IA. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo considerare il rischio. Dobbiamo abbinare il rischio ai livelli di ciò che può fare l'IA. Ci sono rischi bassi che possono essere aperti all'IA, quello che l'IA può fare meglio. Possiamo vedere se c'è bisogno del giudizio umano, se sono ambienti di sicurezza o se ci sono decisioni che possono avere un impatto grave sull'ambiente. E allora in quel caso l'umano deve avere lui l'autorità. Se consideriamo a Industry 4, è stata una raccolta di dati molto dipendenti dalla tecnologia, ma questi dati sono stati raccolti per ottimizzare i processi dell'impianto. E nel progredire vedremo l'Industry 5, livello 5, che mette l'uomo al centro per gestire l'IA e le macchine smart. Quindi c'è l'essere umano che lavora in collaborazione con l'IA e con la tecnologia smart e quindi si dà il potere anche all'operatore e all'umano. Grazie.
0: Dave, grazie. Grazie. ero io? No, boh, chissà. Rinaldo, immaginiamo che l'intelligenza artificiale, facciamo questo esercizio, permetta alla tua azienda o a un'azienda su cui fai consulenza di, non so, recuperare il 30% del tempo impiegato in alcuni processi. Come dicevamo prima, secondo te a chi appartiene quel tempo? Diventa solo una riduzione dei costi, un'ottimizzazione, un'ulteriore pressione competitiva, oppure diventa formazione, migliore servizio al cliente, possibilità di inventare nuove cose? Dici un po' la tua.
2: Allora, in un mondo perfetto mi verrebbe da rispondere l'ultima, cioè il tempo viene dedicato alla formazione, alla riqualificazione delle persone. Devo essere pratico e pragmatico. Dopo 25 anni di esperienza nel mondo del lavoro e della consulenza, vedo tante aziende, vedo tanti imprenditori che collegano quasi in automatico risparmio del tempo uguale risparmio dei costi uguale qual è il costo? Il capitale umano. Automaticamente io dico, ma quel processo che faceva tre persone che mi costano, faccio un esempio, 50.000 euro all'anno, quindi 150.000 euro, ma lo sostituisco con un'intelligenza artificiale che magari è già in abbonamento in quel processo con un prompt che mi costa poco, e quelle tre persone diventano un esubero. E questo dobbiamo evitarlo. Dobbiamo evitarlo comunque che sia possibile sempre, sono pragmatico, lo ribadisco, ci sono imprenditori che comunque avranno questa visione, non avranno la visione del bene comune, del discernimento dell'essere umano, che è un valore, una centralità, penseranno sicuramente soltanto al profitto e all'efficienza. Questo non è l'utilizzo che dobbiamo fare delle macchine, ma per evitare tutto ciò non basto soltanto io come imprenditore nella mia singola azienda, ci vuole una scelta collettiva che parte dai programmatori, dai proprietari delle piattaforme tecnologiche, dai regolatori, che non può essere soltanto un regolatore nazionale, ma deve essere una regolamentazione internazionale che pone delle regole e anche dei maggiori costi. Cioè quei 150.000 euro non possono diventare un profitto per l'imprenditore. L'imprenditore deve restituire almeno in parte, chiamatelo sotto forma di sussidio, chiamatelo sotto forma di imposte, tassazione dell'intelligenza artificiale, cioè quel risparmio deve essere restituito alla collettività affinché le persone che sono entrate in esubero abbiano la possibilità di formarsi e riqualificarsi per rientrare nel processo secondo i ruoli e i mestieri che l'intelligenza artificiale ci proporrà. Perché anche qui siamo in una velocità tale per cui non sappiamo neanche noi quali saranno domani le richieste del mondo del lavoro, okay? Ma in questo dobbiamo sicuramente approcciarci in modo attivo. Quindi non deve essere un extra, quell'extra profitto deve essere restituito alla collettività nell'interesse dell'essere umano. E quindi dobbiamo incominciare a pensare effettivamente in modo tale che l'imprenditore, forse un po' cinico, dica, beh, insomma, licenziare una persona per il motivo dell'AI, cioè oggi abbiamo già dei licenziamenti, vengono fatti per riorganizzazioni aziendali, no? Sono sempre modelli di processi produttivi non così estesi. Oggi la giurisprudenza italiana, il Tribunale di Roma, ha legiferato che licenziare per effetto dell'intelligenza artificiale sia legittimo. Ecco, io vorrei che il nostro legislatore cominciasse a classificare un nuovo tipologia di licenziamento per AI che costa 5 volte di più che qualsiasi altra tipologia, e che venga restituita alla collettività per riqualificare quelle persone, che l'ammortizzatore sociale non può essere più di 2 anni come attualmente, se il modello di lavoro cambierà e quella persona non dovrà riqualificarsi col classico corso di formazione in inglese, no? Ma dovrà riqualificarsi con conoscenza di un linguaggio per dialogare con la macchina. Ci vorrà più tempo e l'ammortizzatore dovrà essere più adeguato ai tempi che cambiano. Questo per una legislazione, diciamo, locale, ma che ha dei valori anche a livello internazionale, perché altrimenti avremo un problema sociale, no? Importante, mentre il lavoro non è soltanto un mezzo di sostentamento. Ricordiamoci che il lavoro è un modo, un ambiente in cui l'uomo si sviluppa nelle relazioni, nelle conoscenze con gli altri, si forma come persona al di fuori di quelli che sono l'ambito affettivo, quindi con dei filtri completamente senza filtri, no? Con le sue capacità critiche, e lì l'essere umano deve avere la capacità di continuare a crescere nel proprio sviluppo, nella propria dimensione. Per fare questo ci vuole il lavoro e deve rimanere centrale nel mondo del lavoro, ma per questo ci vogliono delle regole comuni dove si pongono anche dei maggiori costi, dei maggiori doveri, delle maggiori regole affinché l'uomo rimanga nel processo, parte centrale di esso.
0: Grazie Rinaldo per gli spunti, le idee che sicuramente terremo a mente anche come associazione. Cristiana, hai guidato grandi realtà industriali, tuttora le guidi, quindi hai una grande esperienza, e lo accennavi già prima, ma ti chiedo un approfondimento su questo. Per costruire l'impresa che vogliamo, che tipo di leadership occorre e come si formano le persone, le nuove generazioni a questa trasformazione?
3: Sì, lo accennavo prima perché effettivamente, soprattutto in questo periodo di trasformazione digitale, di transizione demografica, del discorso delle carriere lunghe, quindi della longevity, le caratteristiche che fanno veramente la differenza sono una responsabilità, nel senso di un bene comune a discapito dell'interesse personale, ed è un grosso capitolo, no? Da discutere, equilibrio e centratura e ancora la competenza. Queste sono tre caratteristiche fondamentali, perché parto dalla responsabilità. La tecnologia non sostituisce la leadership, ma la mette alla prova. Tanto più lo strumento è capace, è forte, potente, tanto più devi avere chiara la visione di dove vuoi andare. Perché se vuoi avere un risultato immediato adesso, licenzi. Te lo permette, lo strumento te lo permette, lo puoi fare. Se vuoi guidare un'azienda per uno sviluppo sostenibile nel tempo, allora non licenzi e utilizzi quel tempo per fare un upskilling e reskilling delle tue risorse che hanno accumulato esperienza negli anni e che quindi non lasci a casa. Quindi responsabilità, un obiettivo chiaro alla fine. Equilibrato, centrato e anche umile, che fa il pari con la competenza. Se tu non conosci lo strumento, non puoi fare nulla, assolutamente. Devi essere in grado di capirne i limiti e le opportunità, lo dicevo anche prima. Perché? Perché, per esempio, nel momento in cui ho un sistema di performance nella mia azienda, in cui valuto l'utilizzo di software, di alcuni strumenti che sono fondamentali per i miei processi produttivi, devo anche sapere, perché l'ho capito studiando l'intelligenza artificiale, che c'è bisogno di una formazione mirata e che senza questo io non posso giudicare, perché in quel caso non è l'algoritmo che sta discriminando il genere, l'età o la cultura, ma sta semplicemente giudicando chi sa utilizzare uno strumento e chi non lo sa utilizzare. E allora ti cito le donne da mia generazione, chiamata generazione sandwich tra i figli e i genitori. Il tempo per noi è prezioso. Secondo il Gender Equality Index di AIGE del 2025, cita il tempo come il dominio più critico immediatamente dopo il potere. Il tempo è davvero lusso. Bene, l'intelligenza artificiale mi permette di risparmiare quel tempo, quindi torno ancora alla domanda di cosa facciamo di questo tempo, per eliminare tutte quelle che sono le attività routinarie e permettere alla mia donna che lavora part-time di specializzarsi nell'utilizzo di alcuni software che sono fondamentali per la mia gestione. Quindi, come si fa poi a trainare le nuove generazioni? Si parte dalla testa, è sempre così. L'attitudine del capo nel bene e nel male influenza tutta la popolazione. Se io lo so usare, se non lo demonizzo, se ne capisco i limiti, permetto di passare questa attitudine anche al resto del mio gruppo, la popolazione aziendale, che si dimostra sempre più propensa ad imparare e ad utilizzarla. E in questo modo allontaniamo sempre di più il discorso di questo spauracchio dell'intelligenza artificiale. Bisogna studiare, bisogna capire e da lì gestire, perché, ripeto, l'intelligenza artificiale da sola non va da nessuna parte.
0: Grazie. Dave, con l'intelligenza artificiale che fornisce dati costantemente, sempre più velocemente, in real time, le decisioni sono sempre più veloci. Questo contesto supersonico, diciamo così, dove secondo te è utile tracciare un confine tra l'esecuzione automatica e la responsabilità ultima umana, se deve esserci un confine? E come possiamo progettare, come diceva Francesco, perché è importante questo, cioè occorre pensare prima, come dicevano tutti, occorre pensare prima a questa trasformazione, è un processo in cui la progettazione e l'esecuzione devono quasi essere pensate simultaneamente. Come questo può avvenire, secondo la tua esperienza?
1: Ci sono queste due parole innanzitutto, l'esecuzione e la responsabilità. Come hai detto, l'IA può fare cose molto velocemente, si può lasciare da sola, essere anche contenta di operare da sola, però un algoritmo non si assume una responsabilità, quindi un algoritmo non ha morale, non ha responsabilità legale, ed è lì che entra l'umano, quindi è l'umano che deve supervisionare. Consideriamo 4 test per automatizzare una decisione. Ci sono 4 passi fondamentali. Il primo è la conseguenza, quindi cosa succede se succede qualcosa di sbagliato, è molto importante. Poi la reversibilità, si può tornare indietro e in un tempo adatto. E poi il contesto. Sappiamo davvero qual è la situazione di operazione? È molto importante. L'IA capisce veramente quello che sta facendo, perché lo farà molto velocemente, come abbiamo detto, però senza l'umano all'interno che cosa succede? Perché perde completamente di significato in realtà. È l'umano che porta l'autorità, dove c'è un rischio residuale. Se poi diciamo l'IA può prendere delle decisioni, l'essere umano può prendere delle decisioni, se c'è un basso impatto nella decisione, allora l'IA lo può fare tranquillamente, però quando andiamo più su e arriviamo a dei sistemi di sicurezza critica, ricordiamoci che non possiamo permetterci di sbagliare, perché ci sono dei sistemi che ti proteggono tutti e ci potrebbero essere degli incidenti molto grandi a livello di sistema, allora quelle decisioni devono rimanere nelle mani degli esseri umani. Quindi quando si progetta un sistema si considerano tutti gli input, per esempio ci sono dei tempi di esecuzione dell'intelligenza artificiale che sono molto importanti e anche i limiti. Per esempio nella nostra azienda abbiamo dei sistemi di software e limitiamo la formazione e il training di questa intelligenza artificiale perché si usano solo politiche di sicurezza dell'azienda o solo entro certi documenti normativi che funzionano per i fini di formazione dell'LLM, dell'intelligenza artificiale stessa. In questo modo si mantengono le barriere necessarie e si può limitare qual è lo sviluppo di lavoro dell'IA stessa. E questo si fa definendo l'intenzione operativa dell'IA, quello che può fare l'IA, e in questo modo manteniamo sempre l'umano al suo posto. È molto interessante quello che hanno menzionato gli altri esperti, ci siamo trovati tutti d'accordo. Quando ci spostiamo nel tempo a livello di operazioni totalmente automatizzate, credo che vedremo 3 aree che appariranno. L'impresa futura avrà delle operazioni autonome, IA, robot, digital twin che fanno quello che sanno fare meglio, e gli umani però hanno sempre un ruolo importante, in quanto devono portare l'autorità, l'intenzione e capire le conseguenze di quello che l'IA sta effettivamente facendo. Quindi, prendendo in considerazione i due punti menzionati, non è che si può prendere l'IA e dire questa è la mia forza lavoro e ho queste strategie. Non funziona così, dobbiamo accompagnare i lavoratori lungo questo percorso. E cosa significa? Vuol dire che bisogna fornire gli strumenti di IA, così che i lavoratori possano essere collegati, dei lavoratori collegati. Una volta che sono collegati, hanno il potere di prendere delle decisioni critiche e capire quello che non funziona dell'IA, possono guidare le operazioni e il giudizio finale, la decisione finale comunque rimane sempre nell'umano. Quindi, per chiudere, il senso di tutto questo è che l'IA dovrebbe essere a fianco dell'operatore, non dovrebbe sostituire l'operatore. In questo modo si mantiene l'umano in una situazione di consapevolezza elevata, si mantiene l'autorità e tutti i dati di contestualizzazione, gli operatori possono prendere delle decisioni in maniera molto precisa. Questa era la mia risposta, grazie.
0: Grazie a te. Beh, è confortante vedere come una multinazionale giapponese così all'avanguardia abbia questo livello di consapevolezza, perché insomma ne sentiamo di tutti i colori, francamente. Adesso chiediamo a Padre Natale di raccogliere un po' di spunti e dici quello che vuoi, Padre Natale, dici
4: di quello che voglio. La CDO mi ha fatto uno scherzo da prete, nel senso che mi ha messo alla fine di questo panel con queste persone. Poi tanto io mi difendo dicendo che la persona vestita di bianco brava verrà domani pomeriggio, quindi io me la posso cavare con poco. E, allora, volevo così rileggere un po' tutto quello che è stato detto all'interno di questa serata attraverso delle lenti che fanno parte della mia tradizione. Io sono un monaco benedettino camaldolese che quest'anno tra l'altro festeggio 30 anni che sono entrato in monastero e 20 che entro nelle aziende a dialogare appunto con le persone sui luoghi di lavoro. E quindi queste tre lenti, se avete ascoltato bene, è tornata più volte la parola scegliere, decidere, che è un'arte che tutte le tradizioni spirituali hanno da sempre, che noi chiamiamo la capacità di fare discernimento. Ecco, oggi, molto più di prima, c'è bisogno di allenarsi a fare questa cosa, a fare discernimento. E la mia tradizione benedettina ha un'altra parola molto interessante, che è tipica appunto della leadership, dell'abate, che è il capo della comunità, ed è in latino è la discrezio. Poi discernimento e discrezio hanno la stessa etimologia. La discrezio è la giusta misura. In un mondo dalle infinite possibilità, come l'intelligenza artificiale poi ci porterà, c'è bisogno di persone che hanno la giusta misura delle cose, che sanno trovare di volta in volta la giusta misura. E prima Rinaldo ha detto, no, se uno risparmia dei soldi, è chiaro che poi li deve ributtare dentro nella collettività. È una misura che ci diamo, okay? Che dovremmo darci forse come società. Che cosa serve però per essere persone che sanno fare discernimento e quindi sanno ogni volta capire qual è la giusta misura nelle cose? La prima è un'altra parola molto benedettina, che è la stabilitas, essere stabili. Due stabilità. La prima, personale. È uscita molto mettere la persona al centro, eccetera. E a noi amiamo dire, forse abbiamo bisogno di persone centrate. Okay? Più che di essere al centro, perché l'essere umano non è al centro di nulla. L'intelligenza artificiale, i grandi pensatori dicono, è la quarta ferita narcisista che noi avremo come esseri umani, dopo il fatto che non siamo più al centro dell'universo, non siamo più al centro della creazione perché condividiamo il DNA con tanti altri animali, non siamo più al centro delle nostre decisioni perché non siamo razionali ma siamo appunto esseri emozionali, le neuroscienze eccetera eccetera. Adesso arriva la quarta ferita narcisista dell'essere umano, che appunto che anche la conoscenza e il linguaggio pare che non sia più solo una cosa nostra, perché ci sono questi agenti che appunto ci rispondono. È la prima volta nella storia che noi come esseri umani abbiamo qualcuno con cui parliamo, ci risponde, e non è un essere umano, ma è qualcosa d'altro. Quindi questa stabilitas interiore è nostra. E poi l'altra cosa interessante, una stabilitas, se volete, un po' più che riguarda il contesto. E qui Papa Leone, con l'enciclica Magnifica Humanitas, che non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, è l'enciclica sulla custodia della persona umana nell'era dell'intelligenza artificiale. L'accento è sempre sulla Magnifica Humanitas, ok? Non sulla Magnifica Tecnologia. Ecco, Papa Leone chiede una scelta di campo molto forte e lo fa tramite quelle due immagini che prende dalla Sacra Scrittura, e io so che tutte le imprese e i professionisti associati alla Compagnia delle Opere hanno già fatto almeno un'ora di meditazione, di lezione divina su questi due brani della Sacra Scrittura, perché se non fate questa cosa, di cosa stiamo parlando? E che sono appunto la Torre di Babele e la città, la Nuova Gerusalemme in Neemia. È interessante che la Torre di Babele, c'è un bellissimo commento di un rabbino a questo brano, un commento che ha circa 800 anni, che commenta questo brano, che ne ha circa 2000-2500 anni, come a dire: nell'agire economico c'è una fortissima tentazione che attraversa da sempre l'essere umano. E in questo commento rabbinico si dice che gli operai che salivano da una parte per portare i mattoni che servivano a costruire la città, la Torre di Babele, e poi scendevano dall'altra. Mentre salivano, dice questo commento, se cadeva un essere umano nessuno si fermava, ma il processo continuava. Se cadeva un mattone, tutti si fermavano, piangevano sul mattone e dicevano: chi è che rimpiazzerà questo mattone? Quindi è un agire economico dove l'umano è uno strumento, non è più il fine. E qui più volte è tornata l'idea di dire: guardate che la tecnologia deve sempre rimanere uno strumento. È chiaro che oggi l'intelligenza artificiale è potentissima, non è neutrale, come dice Papa Leone, non è neutrale, perché chi la progetta, chi la finanzia, chi la costruisce ha un'idea di società e di essere umano che sta portando avanti, quindi non è neutrale. Ecco, vedete, questa idea di dire che se un'economia che piange perché è un prodotto non c'è più, e se invece cade un essere umano non ce ne importa niente. Dall'altra parte invece abbiamo appunto la Neemia, la città, la Nuova Gerusalemme, dove di fronte a una situazione difficile cosa fa Neemia? Innanzitutto piange sulla cosa, si mette in ascolto e poi coinvolge tutti. C'è una responsabilità diffusa nella costruzione di una nuova società, dove anche la tecnologia, le mura che vengono costruite servono per salvaguardare le persone più deboli. Dobbiamo scegliere un'economia che non si interessa dell'essere umano, un'efficienza senza volto, oppure un'economia dove non ci sono scarti di nessun tipo, ok? Quindi questa è la stabilitas che dobbiamo, e qui è una scelta di campo che dobbiamo fare. Io credo che chi appartiene alla Compagnia delle Opere forse una scelta di campo la deve fare in maniera molto chiara e molto netta.
0: Grazie a tutti, soprattutto ai nostri ospiti.
5: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
6: Sai, per me nessun confine. Sai, per me la rarità.

una vita fa, l'ultima volta che ho perso qualcosa. La felicità è diventata la chiave di casa. Cosa ti perdi ogni

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

città, strade vuote, ombre nell'oscurità. Berlino, soldati stanchi e d'ogni età.

campane mute ormai. Radio Londra, un messaggio nel Tamigi, un'onda. Lord and Lady, un altro whisky e cambierà.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: tu.
1: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

quel tipo strano era uno come me. Amava donne e mare con la stessa lontananza. Non ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza.

non sapeva mai capire la distanza tra cuore e l'anima, tra cielo e quella stanza.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della gloria si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono». Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gloria, contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempervergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei Migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.

0: Maschi, prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
1: Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
3: Come il Padre ama i suoi figli, il Signore ha pietà di chi lo teme.
4: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così è lontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così Egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Come il Padre ama i suoi figli, il Signore ha pietà di chi lo teme.
0: Benedite il Signore, voi tutte opere sue.
6: La grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo. Benedite il Signore, voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte le sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Benedite il Signore, voi tutte opere sue.
7: Fammi capire i tuoi insegnamenti.
8: Mediterò i tuoi prodigi, Signore.
0: Dal libro del profeta Ezechiele. La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio e si fermò sui cherubini. I cherubini spiegarono le ali e si sollevarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del Tempio, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Erano i medesimi esseri che io avevo visto sotto il Dio di Israele lungo il canale Chebar, e riconobbi che erano cherubini. Ciascuno aveva quattro aspetti e ciascuno quattro ali e qualcosa simile a mani d'uomo sotto le ali. Il loro sembiante era il medesimo che avevo visto lungo il canale Chebar. Ciascuno di loro procedeva di fronte a sé. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, ai tuoi fratelli, ai deportati con te, a tutta la casa di Israele, gli abitanti di Gerusalemme vanno dicendo: Voi andate pure lontano dal Signore. A noi è stata data in possesso questa terra. Di loro dunque, dice il Signore Dio, se li ho mandati lontano fra le genti, se li ho dispersi in terre straniere, sarò per loro un santuario per poco tempo nelle terre dove hanno emigrato. Riferisci, così dice il Signore Dio, vi raccoglierò in mezzo alle genti e vi radunerò dalle terre in cui siete stati dispersi, e a voi darò il paese di Israele. Essi vi entreranno e vi elimineranno tutti i suoi idoli e tutti i suoi abomini. Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché seguano i miei decreti e osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ma su coloro che seguono con il cuore i loro idoli e le loro nefandezze farò ricadere le loro opere, dice il Signore Dio. I cherubini allora alzarono le ali e le ruote si mossero insieme con loro, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. Quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul monte che è ad oriente della città. E uno spirito mi sollevò e mi portò in Caldea fra i deportati, in visione, in spirito di Dio, e la visione che avevo visto disparve davanti a me. E io raccontai ai deportati quanto il Signore mi aveva mostrato.

0: Il tempio era riempito dalla nube e il cortile dallo splendore della gloria del Signore.
1: La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio.
0: Gerusalemme, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli e non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta.
1: La gloria del Signore uscì dalla soglia del tempio.
2: Dalle lettere di San Cipriano, vescovo e martire. Cipriano a Cornelio, fratello nell'Episcopato. Siamo a conoscenza, fratello carissimo, della tua fede, della tua fortezza e della tua aperta testimonianza. Tutto ciò è di grande onore per te e a me arreca tanta gioia da farmi considerare partecipe e socio dei tuoi meriti e delle tue imprese. Siccome infatti una è la Chiesa, uno è inseparabile l'amore, unica e inscindibile l'armonia dei cuori. Quale sacerdote, nel celebrare le lodi di un altro sacerdote, non se ne rallegrerebbe come di una sua propria gloria? E quale fratello non si sentirebbe felice della gioia dei propri fratelli? Certo, non si può immaginare l'esultanza e la grande letizia che vi è stata qui da noi quando abbiamo saputo cose tanto belle e conosciuto le prove di fortezza da voi date. Tu sei stato di guida ai fratelli nella confessione della fede, e la stessa confessione della guida si è fortificata ancora più con la confessione dei fratelli. Così, mentre hai preceduto gli altri nella via della gloria, hai guadagnato molti compagni alla stessa gloria, e mentre ti sei mostrato pronto a confessare per primo e per tutti, hai persuaso tutto il popolo a confessare la stessa fede. In questo modo ci è impossibile stabilire che cosa dobbiamo elogiare di più in voi, se la tua fede pronta e incrollabile o la inseparabile carità dei fratelli. Si è manifestato in tutto il suo splendore il coraggio del vescovo a guida del suo popolo ed è apparsa luminosa e grande la fedeltà del popolo in piena solidarietà con il suo vescovo. In voi tutta la Chiesa di Roma ha dato la sua magnifica testimonianza, tutta unita in un solo spirito e in una sola voce. È brillata così, fratello carissimo, la fede che l'Apostolo constatava ed elogiava nella vostra comunità. Già allora egli prevedeva e celebrava quasi profeticamente il vostro coraggio e la vostra indomabile fortezza. Già allora riconosceva i meriti di cui vi sareste resi gloriosi. Esaltava le imprese dei padri, prevedendo quelle dei figli. Con la vostra piena concordia, con la vostra fortezza, avete dato a tutti i cristiani luminoso esempio di unione e di costanza. Fratello carissimo, il Signore nella sua provvidenza ci preammonisce che è imminente l'ora della prova. Dio, nella sua bontà e nella sua premura per la nostra salvezza, ci dà i suoi benefici suggerimenti in vista del nostro vicino combattimento. Ebbene, in nome di quella carità che ci lega vicendevolmente, aiutiamoci, perseverando con tutto il popolo nei digiuni, nelle veglie e nella preghiera. Queste sono per noi quelle armi celesti che ci fanno stare saldi, forti e perseveranti. Queste sono le armi spirituali e gli strali divini che ci proteggono. Ricordiamoci scambievolmente in concordia e fraternità spirituale. Preghiamo sempre e in ogni luogo gli uni per gli altri e cerchiamo di alleviare le nostre sofferenze con la mutua carità.

0: Conduciamo con fortezza la nostra battaglia per la fede sotto lo sguardo di Dio e degli angeli.
1: Che gloria e che felicità combattere alla presenza di Cristo e ricevere dalle sue mani la corona.
0: Prendiamo le armi di Dio e prepariamoci alla lotta con animo saldo e fedele.
1: Che gloria e che felicità combattere alla presenza di Cristo e ricevere dalle sue mani la corona.
2: Preghiamo. O Dio, che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, con il loro aiuto rendici forti e perseveranti nella fede, per collaborare assiduamente all'unità della Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Il mio cuore è pronto per te.
1: Per te, mio Dio.
2: Come in un manto mi hai avvolto di salvezza e di giustizia.

0: e di giustizia.
1: Per tutta la mia vita loderò il Signore.
2: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per tutta la mia vita loderò il Signore.
2: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione.

0: I martiri santi vivono in eterno.
1: I martiri santi vivono in eterno.
0: La loro ricompensa è il Signore.
1: Vivono in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: I martiri santi vivono in eterno.
0: Gloriosa è la morte, che paga col sangue una vita immortale.

0: mortale.
1: In unione con i santi martiri, uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre.
0: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito.
0: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, dà a noi una fede pura e coerente.
0: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita.
0: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo.
0: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, con il loro aiuto rendici forti e perseveranti nella fede, per collaborare assiduamente all'unità della Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Radio Carisim Blu si collega con Radio Vaticana.

tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Polite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, la malattia di Parkinson.

0: anticipato, cercheremo oggi di sapere di più sulla malattia di Parkinson. E a guidarci sarà il dottor Antonio Emanuele Elia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie per il tempo che ci dedica stamane.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi.
0: La malattia di Parkinson, dottore Elia, è una malattia neurologica frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo e un progressivo aumento di nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della senilità. Sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni o anche prima, colpendo persone ancora in età lavorativa e in fase molto attiva della vita.
1: Sì, in effetti è una patologia che sembra, diciamo, rappresentare sempre di più una sfida globale, diciamo, perché si conosce sempre meglio la caratterizzazione clinica, il fenotipo, quindi la diagnosi è diventata più sensibile, più specifica, cioè una diagnosi sempre più precisa e che si cerca di fare anche in modo sempre più precoce. Questo probabilmente ha portato anche a fare emergere un certo numero di pazienti che negli anni passati ricevevano diagnosi più tardivamente, quindi il numero di pazienti è aumentato anche per questo aspetto, diciamo, perché si è più precisi nel fare la diagnosi. Ed è sempre più, in effetti, anche una patologia che tende a riguardare persone che sono in età attiva, quindi con un impatto sociale, un impatto, diciamo, globale.
0: Ma quali sono i sintomi più comuni? Noi conosciamo quello più noto, cioè il tremore a riposo.
1: Sì, il tremore rappresenta sicuramente il sintomo più conosciuto, diciamo, però in realtà non è il sintomo, diciamo, più comune o più importante per classificare la patologia. E in genere la patologia si manifesta con una complessa combinazione di sintomi. Dal punto di vista motorio, l'aspetto più importante è la cosiddetta bradicinesia, cioè il rallentamento nei movimenti. Poi c'è la rigidità muscolare, ci può essere il tremore, che non è presente in tutti i pazienti. È una malattia complessa che tende anche a, diciamo, presentare dei sintomi nascosti, diciamo, dei sintomi non motori che non si vedono, che sono legati a disfunzioni del sistema, si dice, neurovegetativo, cioè di quella parte del nostro sistema nervoso che regola il funzionamento degli organi interni, e sintomi di natura più psicologica o neuropsicologica. Alcuni di questi possono anche precedere l'esordio motorio, quindi è una patologia piuttosto complessa, anche se la classica manifestazione motoria resta quella più importante, diciamo, per classificare il fenotipo clinico, però il tremore rappresenta, diciamo, un aspetto non sempre presente.
0: Dottore Elia, ma la malattia di Parkinson è ereditaria?
1: Allora, diciamo che esistono delle cause genetiche, tendono ad essere sicuramente molto più importanti quando l'esordio è giovanile. Esistono forme che possono avere un esordio precoce, si intende in genere sotto i 40 anni, ma un ruolo del genotipo, cioè delle alterazioni nel nostro DNA, può essere presente un po' in tutti i pazienti in realtà. Classicamente vengono analizzati sul piano genetico i pazienti che sono ad esordio, appunto, giovanile, che è più comune in questi casi, oppure in cui c'è una chiara familiarità, c'è una ricorrenza di molti casi in famiglia. L'aspetto genetico sicuramente è molto importante, perché ha consentito anche di definire delle forme specifiche un po' particolari, diciamo, di patologia, nelle quali l'approccio terapeutico inizia ad essere anche un po' diverso, per cui è un elemento importante, non l'unico, perché è comunque una patologia considerata multifattoriale, quindi, diciamo, l'aspetto genetico rappresenta un cofattore, uno degli elementi, in alcuni casi molto particolari può essere proprio l'aspetto principale, però in genere è un aspetto, diciamo, più, diciamo, di predisposizione che non una

0: malattia di Parkinson non colpisce soltanto il paziente, ma l'intero nucleo familiare, con pesanti ricadute sociali, assistenziali sui rapporti personali. Un maggior supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, come lei diceva, rallentamento, tremore, rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita, dottore Elia.
1: Sì, il Parkinson è una malattia che ha un impatto importante non solo sul paziente ma anche su chi gli è vicino. I familiari hanno il ruolo, diciamo, di portatori di assistenza, si fanno carico spesso dell'assistenza del paziente. Il loro ruolo è molto importante dal punto di vista sia, diciamo, emozionale che dal punto di vista proprio terapeutico e fisico, perché aiutano molto nel trattamento, sia nel, diciamo, conoscere meglio le esigenze del paziente e anche un punto di vista esterno al paziente che può essere utile al medico per, diciamo, avere maggiori informazioni su alcuni aspetti che riguardano proprio l'aspetto clinico. Chiaramente questo deve essere un aspetto che va considerato dal clinico, cioè spesso il familiare, soprattutto i pazienti che hanno magari dei sintomi un po' più gravi, diciamo, e anche sottoposto a un forte carico di stress emozionale e di fatica proprio di, quindi questo elemento va il portatore di assistenza, diciamo il caregiver cosiddetto, deve essere coinvolto nel trattamento, e questo serve essenzialmente poi a garantire un'assistenza ottimale e migliorare la qualità della vita di tutti.
0: Dottore Elia, va anche sottolineato, va anche detto che la diagnosi, ahimè, spaventa ancora molto, perché la malattia è ancora senza cura, nel senso che non esistono farmaci specifici per prevenire o arrestare la morte delle cellule nervose che la provoca. Allo stesso tempo però si hanno molti strumenti terapeutici, da vari tipi di farmaci all'esercizio fisico, che possono aiutare i pazienti a tenere i sintomi sotto controllo, mantenendo a lungo una buona qualità di vita.
1: Sì, diciamo che allora è una diagnosi che può spaventare, però bisogna, diciamo, considerare sicuramente il fatto che esistono numerosi trattamenti, e quindi, diciamo, l'approccio terapeutico ci consente di dare al paziente un'assistenza piuttosto efficace su vari aspetti di sintomi. Inoltre, diciamo, il corretto approccio di trattamento può anche ottimizzare i risultati nel tempo, quindi esistono trattamenti che sono adattare anche all'andamento della patologia e quindi, diciamo, aiutare il paziente nel corso di tutto il decorso clinico, per cui è una patologia nella quale abbiamo numerosi strumenti di approccio terapeutico, sia diciamo sul piano farmacologico ma anche sul piano di quella che effettivamente è, come sottolineava nella domanda, l'attività fisica, cioè l'approccio riabilitativo è anche importante perché aiuta insieme al trattamento farmacologico a ottimizzare i risultati nel tempo. Quindi è una patologia nella quale abbiamo molti strumenti e, diciamo, grazie anche alle nuove conoscenze e alla classificazione, li possiamo applicare in maniera sempre più, diciamo, specifica, cioè più orientata al singolo caso.
0: Ecco, per concludere, per quanto riguarda le ricerche, si sono fatti passi in avanti?
1: Allora, ci sono molte conoscenze nuove sui meccanismi di patologia, sono, diciamo, conoscenze che stanno portando sempre di più a riclassificare la patologia in forme molto diverse sulla base non solo del cosiddetto fenotipo, cioè quello che viene definito il fenotipo, cioè dei sintomi che ha il paziente, ma anche sulla base dei dati genetici e sui cosiddetti biomarcatori, cioè le tracce che la patologia lascia nei nostri tessuti periferici, che possono essere oggi analizzati per identificare meglio le cause. Quindi dall'insieme di questo si può avere una classificazione sempre più precisa e si può diciamo conoscere la malattia in modo tale da andare ad interagire con i meccanismi che la causano. La prospettiva del futuro è senz'altro quella di trattamenti che cercano di interferire con questi meccanismi in modo sempre più efficace ma anche più specifico, perché è una patologia che ha un'ampia variabilità, quindi non dovremmo parlarne un po' al plurale, nel senso che anche se ci sono degli aspetti in comune tra i pazienti, ma esistono forme tra loro molto diverse che potrebbero avere approcci terapeutici sempre più, diciamo, differenziati.
0: Dottore Elia, io nel ringraziarla sottolineo il dono della chiarezza. È stato veramente molto chiaro, ha dato delle informazioni utilissime. Le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Grazie mille, grazie mille. La ringrazio molto.
0: Grazie, mi saluti tutti gli altri colleghi, ringrazi tutti lì all'ospedale, all'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, dove lei opera. Grazie al dottor
1: mille, buongiorno.
0: Antonio Emanuele Elia. Buona giornata, le dedico il prossimo brano.

È tutto anche per oggi. Grazie ancora al dottor Antonio Emanuele Lia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per essere intervenuto e grazie a voi per la cortese attenzione. Ci risentiamo domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite, l'augurio di una felice e serena giornata.

0: niente quel giorno, sai, è iniziata la mia vita.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Mercoledì 16 settembre, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi: è ancora scontro fra Iran e Stati Uniti mentre la Camera americana approva un provvedimento che impone la fine del conflitto. Prosegue intanto l'avanzata degli Houthi in Yemen, l'ONU stanzia 9 milioni di dollari per gli sfollati. L'appello di Monsignor Gallagher alla 70ª conferenza generale della IEA: gli stati rinuncino alle armi nucleari e usino l'intelligenza artificiale responsabilmente. Sono le 8, ben trovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Nessuna apertura al dialogo tra Iran e Stati Uniti, ma intanto la Camera americana approva per la terza volta un provvedimento che impone al presidente Trump di fermare la guerra in Iran. Sentiamo il servizio di Marina Tomarro.
2: Gelo tra Teheran e il presidente americano Trump. Il capo del massimo organo di sicurezza iraniano ha respinto ogni ipotesi di confronto con gli Stati Uniti dopo che Trump aveva detto di essere aperto al dialogo. Nessun colloquio finché non saranno soddisfatte le condizioni dell'Iran, ha sottolineato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. Le richieste sono lo stop ad ogni aggressione, il risarcimento dei danni della guerra, la revoca del blocco di Hormuz. Intanto la Camera USA ha approvato un provvedimento che impone a Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. 7 deputati hanno votato coi democratici sulla risoluzione, approvata con 220 voti a favore e 204 contro. L'approvazione arriva a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato. Non è chiaro se il Senato valuterà la misura prima di novembre. È la terza volta che la Camera chiede al presidente USA lo stop della guerra con misure simboliche. Intanto, secondo i media iraniani, le guardie rivoluzionarie hanno abbattuto un altro drone sullo stretto di Hormuz.
1: E intanto in Yemen prosegue l'avanzata degli Houthi lungo la costa occidentale e si moltiplicano gli scontri con l'esercito. Nel paese si contano migliaia di sfollati per i quali le Nazioni Unite hanno stanziato 9 milioni di dollari. Situazione drammatica anche a Gaza. Migliaia di famiglie vivono in tende semidistrutte nel campo di Khan Yunis. La cronaca è di Roberta Barbi.
3: Si aggrava la situazione nello Yemen, dove gli Houthi continuano la propria avanzata a ovest in direzione dello stretto di Bab el-Mandeb, divenuto un nodo cruciale del traffico commerciale. Mentre si intensificano gli scontri con l'esercito yemenita, i ribelli tramite il loro portavoce denunciano almeno 52 attacchi ricevuti nelle ultime 24 ore contro scuole, ponti e strade nella provincia di Taiz e smentiscono la voce dell'abbattimento di un proprio drone diretto verso la città santa islamica della Mecca, dichiarato dall'Arabia Saudita. Nel paese peggiora così anche la condizione della popolazione. L'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati riferisce di oltre 100.000 persone costrette ad abbandonare le proprie case, molte delle quali hanno attraversato il confine con il Gibuti, e per questo è stato deciso uno stanziamento pari a 9 milioni di dollari per gli aiuti. L'ONU continua a denunciare anche la condizione in cui si trova la popolazione di Gaza, dove in vista della stagione fredda migliaia di famiglie nel campo di Khan Yunis vivono in tende semidistrutte.
1: E a proposito della testimonianza chiesta oggi ai cristiani, in particolare quelli di Terra Santa, ha parlato di forza mite capace di resistere alla logica delle armi e di custodire, anche dentro la guerra, relazioni, comunità e speranza, il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, nella sua relazione al convegno ieri Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri, promosso a Roma dal Dicastero delle cause dei santi. Sentiamo Stefano Leszczynski con questa sua intervista.
4: Non è facile, nessuno di noi è un marziano, quindi esente dalle influenze, dalle fatiche, dal dolore, anche dalla rabbia di queste situazioni profondamente ingiuste che colpiscono tutti. Credo che sia importante il senso di comunità. Le circostanze ti obbligano sempre a vivere in uno stato di emergenza, quindi la normalità è importante. I pastori, i responsabili della comunità hanno un ruolo molto importante in questo, nel sostenere, nell'essere presenti.
5: Ha parlato della sua comunità come esempio di una Terra Santa, di un Medio Oriente spaccato.
4: È una situazione molto unica, diciamo, è anche molto difficile, molto vera, però dice anche un aspetto importante dell'identità della nostra Chiesa, che non siamo una Chiesa etnica o nazionale. Mentre in Terra Santa tutto parla di divisione, noi dobbiamo, nella fatica, nella difficoltà, fare di tutto per invece cercare la unità.
1: Resta alta la tensione NATO-Russia nei cieli del Baltico dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. È probabile che fosse russo, ha confermato il ministro della difesa italiano Crosetto. E un drone è stato individuato anche vicino a una spiaggia di Rusinowo in Polonia. Lo hanno reso noto le autorità locali che dichiarano, da un primo esame risulta che si tratti di un velivolo senza pilota di origine russa. Attivate le operazioni di messa in sicurezza del territorio. Nel suo intervento di ieri alla 70ª conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna, Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, ha esortato a un utilizzo consapevole della tecnologia atomica. Ci riferisce Edoardo Giribaldi.
6: Un uso pacifico della tecnologia nucleare è possibile, soprattutto per far fronte alla crescente domanda di energia. È quanto affermato dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher. È tuttavia cruciale, ha affermato, ricordare che l'esercizio consapevole di tali strumenti si accompagna a impegni e responsabilità inderogabili. Trasmettendo i migliori auguri di buon lavoro da parte di Papa Leone XIV, ha anche ricordato l'impegno di lunga data della Santa Sede nella convinzione che una tecnologia dotata di un potenziale così vasto come quella nucleare debba essere guidata da solidi principi etici, essere utilizzata al servizio della pace e dello sviluppo umano integrale e protetta da qualsiasi uso distruttivo.
1: La ripresa delle violenze e le tensioni politiche mettono a rischio la popolazione del Sud Sudan e la transizione democratica in vista delle elezioni previste a dicembre. A lanciare il monito la Commissione dell'ONU per i diritti umani al termine di una visita di 4 giorni nel paese. La Commissione ha chiesto alle autorità di adottare misure urgenti per proteggere i civili. Voltiamo pagina. In Italia si sono riaperte le scuole in questi giorni. Nella diocesi di Roma la scuola pontificia Pio IX è la più antica istituzione scolastica. Ai nostri microfoni sentiamo il direttore, fratel Andrea Bonfanti.
7: Come continuità didattica la scuola è ormai diventata la più antica di Roma dal 1859 e è iniziata un po' così come un'avventura dei fratelli di Nostra Signora della Misericordia, che è la nostra congregazione, con prima l'educazione nelle carceri, l'assistenza ai malati, alle persone con necessità, e poi si è trasformata appunto in educazione per prevenire un po' tutto quanto. Quindi Pio IX ha chiamato i fratelli a Roma come intervento e ha affidato proprio a loro l'educazione dei ragazzi che c'erano attorno qua ai quartieri dei borghi attorno a San Pietro.
8: Questa scuola oggi che cosa può offrire, che cosa ha proprio di particolare?
7: Guardi, noi abbiamo mantenuto nel tempo proprio questo carisma dell'educare alla misericordia e fa parte proprio del nostro stile, del nostro modo di entrare anche nella vita dei ragazzi. Non è semplicemente un istruire, ma educare con una comunità educante, non sono solo gli insegnanti, ma tutto il contesto educativo.
1: Ci spostiamo per chiudere sulla cultura con un prezioso codice medievale che torna a mostrarsi grazie a un progetto che ne riproduce fedelmente scrittura, pergamene e legatura. È la Bibbia di Aquileia, custodita nella biblioteca del seminario di Gorizia. Il capolavoro d'arte amanuense sarà riprodotto in sole 8 copie. Il primo dei 5 volumi è stato donato nei giorni scorsi al Vaticano in una cerimonia svoltasi presso la Casina Pio VI. Paolo Ondarza.
9: 5 volumi, riprodotti uno all'anno fino al 2030 in appena 8 esemplari. È il progetto della Fondazione Scriptorium Foro Iuliense per restituire attraverso il facsimile la Bibbia di Aquileia, codice medievale risalente, secondo Roberto Giurano, presidente della Fondazione, agli inizi del 300, una Bibbia che presenta una particolarità emersa proprio durante la sua riproduzione.
10: Si legge girando le pagine da destra verso sinistra, ma è rilegata al contrario.
9: Una caratteristica che apre interrogativi ancora irrisolti sulla provenienza del codice. Oggi intanto il progetto varca nuovi confini, una copia raggiungerà anche il Giappone.
10: L'interesse che c'è per un libro come la Bibbia, che racconta la storia dell'uomo, è molto importante.
9: E dopo una pagina della Bibbia di Gutenberg, già portata in orbita dall'astronauta Walter Villadei, la Fondazione pensa ora di affidare allo spazio anche una pagina della Bibbia di Aquileia.
1: Yeah. Il nostro giornale si chiude qui. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Bruno Orti in regia e Paolo Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Vi ricordiamo che le news di Radio Vaticana tornano alle ore 9.
11: Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali.
12: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amore, ti dicevo di Osmaelo, mi dicevi

άρεσα το

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

chiarisce tutto quello che non c'è e sembra tutto così vero. Io che non sono mai sicuro di niente,

quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: La nostra scelta è chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo. Non lasciamo che le nostre democrazie vengano minate dai burattini degli autoritari. Così poco fa Ursula von der Leyen a Strasburgo nel suo discorso al Parlamento europeo sullo Stato dell'Unione. L'allarme del Dipartimento di Giustizia statunitense e i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati in America e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Intanto la guerra non si ferma. La Russia ha attaccato un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv e grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie locali, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Un drone russo infine ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol. Ci sono 5 morti e 7 feriti. La nuova tragedia a Gaza, almeno 11 palestinesi, tra cui 5 bambini, sono rimasti uccisi e oltre 30 persone risultano ferite nel crollo di un edificio danneggiato dagli attacchi israeliani nella striscia. Sono circa 100 i dispersi, ha dichiarato un rappresentante della protezione civile dell'enclave palestinese. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti in aula. I carabinieri di Napoli Bagnoli stanno eseguendo in queste ore una misura cautelare nei confronti di 31 persone abitanti nei quartieri di Traiano, Pianura e Fuori Grotta, ritenuti gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e aggravata dal metodo mafioso. Oggi a Palazzo Chigi il tavolo governo sindacati sull'ex Ilva con l'esecutivo che sta studiando un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. Possibile un'offerta della cordata italiana a ottobre. Intanto la data dello stop delle attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto si fa sempre più vicina con le procedure di spegnimento che potrebbero iniziare già nella giornata di oggi. Debutto in Europa League questa sera per il Milan che alle 21 ospita a San Siro il Benfica nella prima giornata di campionato del torneo in Coppa Italia. Ieri la Fiorentina ha battuto il Pisa ottenendo gli ottavi di finale contro il Napoli. Il Genoa batte il Sud Tirol e troverà l'Inter. È tutto, torniamo alle 11.
1: Focus. Finestra aperta sul territorio. Un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
2: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Il prossimo 18 settembre, a partire dalle ore 18, presso l'Auditorium Saro Di Grandi, ovvero la Sala Avis, che si trova in Via della Solidarietà a Ragusa, si svolgerà un importante incontro dal titolo «Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretesa». L'incontro è organizzato dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Ragusa e oggi io ne parlerò con Gianna Chessari, che è la Presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali. Ben trovata.
3: Ben trovati.
2: E altri due membri della Consulta delle Aggregazioni Laicali. Laura Vitale.
4: Un saluto a tutti.
2: E Carmelo Ferraro.
5: Un caro saluto a tutti.
2: Gianna, un incontro per riflettere su un tema profondamente delicato, complesso ed attuale. Ma com'è nata l'idea di organizzare questo incontro?
3: Intanto, ecco, stiamo continuando un po' a capire quali sono le necessità del nostro territorio, perché non possiamo rimanere indifferenti a tutto ciò che c'è e che succede. Quindi uno degli argomenti che la consulta aveva proprio scelto era quella del fine vita. E ci siamo resi conto che non è un argomento, appunto, mi ripeto, nel dire a cui non possiamo rimanere indifferenti, ma bisogna innanzitutto informare, perché magari molte volte non siamo informati sull'argomento e quindi non conoscendolo non ce ne possiamo interessare. E poi ci piaceva proprio avere un confronto e cercare di capire, anche attraverso quello che ci diranno i nostri relatori, quello di cercare di capire qual è lo scopo e l'obiettivo anche del nostro incontro. E quindi venire in aiuto e anche tendere la mano e stare vicino, abbracciare queste persone che si trovano in questa fase particolare della loro vita, ma non solo, anche stare vicino a chi sta con queste persone. E quindi abbiamo riflettuto su questo argomento ed era giusto per noi approfondirlo e metterlo in riflessione.
2: Il fine vita infatti è un tema che intreccia diversi aspetti etici, giuridici, antropologici. Mi piacerebbe iniziare però la nostra chiacchierata partendo da alcune considerazioni fondamentali. Oggi, quando si discute di fine vita, di scelte di fine vita, su quali fondamenti si regge la nostra società? E soprattutto, di cosa dovrebbe tener conto un dibattito serio e consistente sull'argomento? Laura.
4: Il dibattito è acceso da alcuni anni e ci sono tanti ambiti che vengono coinvolti. Un'affermazione che molto spesso leggiamo o sentiamo da parte di chi invoca una legge che consente il fine vita è che una legge non lede il diritto di nessuno perché concede la possibilità di accedere al suicidio assistito per chi ritiene che la sua condizione sia insostenibile, ma lascia libero di non accedere chi ha altre convinzioni. E detto così sembra un'affermazione convincente, ma abbiamo forti dubbi che lo sia, perché questa affermazione riduce la scelta a un fatto di vita privata individuale. Una volta si diceva che il privato è politico, e questo è il caso. In realtà non è una scelta che coinvolge l'individuo e la sua autodeterminazione, ma accettare l'idea di ricorrere al suicidio assistito significa un grande cambiamento antropologico, culturale, giuridico, perché già l'articolo 32 della Costituzione recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della comunità. In questo caso, allo Stato bisognerebbe assegnare il compito non solo di custode della salute, ma anche avrebbe il dovere di accondiscendere alla richiesta di un cittadino di darsi la morte. Quindi già c'è un cambiamento nel rapporto Stato-cittadino, un cambiamento molto significativo nel ruolo della medicina, nel compito del medico. Nel giuramento di Ippocrate il medico giura di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza. Questo è proprio al secondo punto. Poco più avanti, nel giuramento di Ippocrate, il medico si impegna a non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte. Quindi già l'idea che abbiamo della medicina viene, modificata. Bisognerebbe accettare un cambiamento radicale anche sotto questo aspetto. È un cambiamento antropologico. O l'individuo è l'unico accreditato ad attribuire valore alla propria vita o a togliere valore. Quindi, secondo il relativismo imperante, la vita ha valore solo se l'individuo gliel'attribuisce. Ma nella civiltà europea, al contrario, si è costruito il valore assoluto della vita in tutte le condizioni. Quindi è proprio un cambiamento di visione antropologico-culturale radicale. O la vita ha un valore sempre o lo ha in maniera relativa. Se l'affermazione che l'individuo può autodeterminarsi, ecco, può sembrare una nuova libertà, il timore invece è che si scivoli in quella che Papa Francesco tante volte ha definito la cultura dello scarto. E dire che non sempre la vita ha valore ci sembra molto pericoloso. Può essere una deriva che poi allarga sempre di più i confini fino ad arrivare a una soggettività totale.
2: Nel dibattito odierno spesso si apre proprio una tensione tra libertà individuale e valore assoluto della vita, che appunto questa dicotomia la ritroviamo in diverse riflessioni, da quelle giuridiche ma anche a quelle etiche. Questa tensione ci dice molto sull'idea della vita, del fine vita e del diritto e anche della libertà che l'uomo e la donna moderna hanno. Carmelo, secondo te che cosa ci dice questa tensione?
6: E intanto vi è una posizione da parte dei cattolici non omogenea su questo problema riguardante il fine vita, e questo ci porta a riconsiderare, anche a rileggere alla luce degli eventi che sono successi in queste settimane, prima in Veneto e adesso anche con quello che sta profilandosi anche in Sicilia, perché è stato depositato un disegno di legge all'ARS il giorno 6 settembre riguardante il fine vita nella regione siciliana, sempre attuando la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 242 del 2019, la numero 135 del 2024, ci porta a interrogarci come Chiesa e a rileggere molti documenti, tra cui l'Evangelium Vitae di San Giovanni Paolo II del 95. E mi piace ricordare un passaggio di questo documento pontificio in cui il Papa Santo Giovanni Paolo II affermava che condividere l'intenzione suicida di un altro e aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto suicidio assistito significa farsi collaboratore e qualche volta attore in prima persona di un'ingiustizia che non può mai essere giustificata neppure quando fosse richiesta. Queste erano le parole scritte circa 30 anni fa da Giovanni Paolo II e penso che siano ancora molto attuali. Quel documento sul dono della vita, in particolare su questa problematica relativa al fine vita, dovrebbe essere ripreso e come cattolici interrogarsi anche alla luce di altri interventi pontifici che sono avvenuti in questi ultimi decenni, prima con Benedetto XVI e poi con Papa Francesco. Mi piace anche ricordare un santo che è diventato in quest'ultimo periodo molto attuale e si tratta di Sant'Agostino, e anche Agostino in una epistola si permetteva di fare un richiamo molto bello. Scriveva il santo: non è mai lecito uccidere un altro, anche se lui lo volesse, anzi, se lo chiedesse, perché sospeso tra la vita e la morte, supplica di essere aiutato e liberare l'anima che lotta contro i legami del corpo e desidera distaccarsene. Non è lecito, scriveva il santo vescovo, neppure quando il malato non fosse più in grado di vivere. Queste sono le parole che in 2000 anni Giovanni Paolo II, immediatamente qualche decennio fa, è l'inizio della nostra storia di cristiani, ma vedete che vi è sempre questo grande principio del non è lecito. È una domanda che dobbiamo porci anche noi, è una domanda che deve interrogarci e deve portare quindi a vedere questo problema e a discuterne. Non possiamo dire e facciamo una legge che sia il male minore, sembrerebbe una scorciatoia. Interroghiamoci invece sul valore della vita quale dono.
2: Vorrei ricollegarmi proprio a questa cosa che ha detto Carmelo. Ogni donna, ogni uomo esiste come dono, riceve la vita come dono, prima ancora che come scelta. E invece nella società che viviamo emerge invece un pensiero diametralmente opposto, ovvero che l'idea secondo cui ogni uomo, ogni donna può scegliere quando una vita può essere interrotta, ad esempio. Oppure, a quanto diceva anche prima Laura, emerge anche la cultura dello scarto. Ma che fine ha fatto la dimensione del dono legata all'esistenza, Gianna, secondo te?
3: Questa è una realtà e questa dimensione secondo me si è un po' persa, ma la cosa più grave è che non si educa più a questa dimensione. Infatti, per esempio, i nostri ragazzi, i nostri giovani, secondo me non vengono educati a ciò. E secondo me, proprio perché non viene vista la vita come dono e non viene proprio inculcata la vita come dono, forse anche molti ragazzi si tolgono la vita anche perché non la sentono proprio come dono. Ovviamente possiamo dire tanto sul dono della vita, ma sicuramente anche comprende il fatto di potersi accettare, di poter vivere sempre in un certo stile e in allegria, anche come cerchiamo ai ragazzi anche di insegnare nei nostri oratori. Però purtroppo è anche questa società cupa, questa società priva di valori che non aiuta a realizzare tanto.
4: Che la vita sia un dono è un'affermazione che i credenti reputano una verità assoluta. Ma io penso che anche i non credenti possano ascoltare con interesse questa visione, perché pensare che la vita sia un valore sempre, addirittura abbia a che fare col divino, è una visione nobilitante della vita. Quindi anche un non credente può ascoltare chi ha una visione nobilitante per creare una concezione della vita sempre più umana, anche da un punto di vista umano. È sempre utile attribuire valore ad ogni persona in ogni condizione.
2: Carmelo prima poi accennava a quanto è successo in Veneto e anche, diciamo, alle prospettive future riservate alla Sicilia. Ma a me è colpito quello che ha detto il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che appunto, facendo riferimento alla legge veneta, ha detto che tradisce un certo modello di vicinanza umana, è stato ferito e limitato. Sicuramente il patriarca mette in evidenza un problema molto urgente e presente nella nostra società, ma anche va letta come un invito a cercare un'alleanza sociale che promuova la cultura della vita, a recuperare il legame collettivo di responsabilità per la tutela della vita. Da dove bisognerebbe ripartire?
6: Dobbiamo dire che in questi giorni, dopo l'approvazione della legge regionale in Veneto, sono intervenuti sia il presidente della Pontificia Accademia della Vita, Monsignor Pecoraro, e sia anche il presidente emerito, Monsignor Paglia. I due presuli hanno avuto parole, possiamo dire, di rispetto, e soprattutto per quanto riguarda il discorso della laicità dello Stato. Però non c'è dubbio che si va interrogando se una legge nazionale potrebbe essere il male minore per evitare questo far west che si sta creando nelle regioni. Quando ci ricordiamo di altri casi in cui la Chiesa è intervenuta in altri contesti, pensiamo a quello di Ruini quando ci fu il referendum sulla fecondazione assistita, anche lì ci fu una posizione molto precisa della Chiesa. E il problema si pone perché questo discorso della sacralità della vita, la vita come dono, come diceva Laura, è una materia che divide, e divide non solo il mondo cattolico, ma divide anche il mondo laico. E quindi vorrei concludere questo discorso pensando a un nostro martire, a un nostro magistrato, a un uomo della legge, Rosario Livatino. Ho trovato uno scritto dell'86 che secondo me pare che fosse stato un profeta anche su questo, riguardante questo discorso sul fine vita. HNKT, in una conferenza che il magistrato tenne, diceva, riguardante le vicende giudiziarie legate all'eutanasia, che la questione investiva il diritto più importante per la fede e per il mondo giuridico, il diritto alla vita, che era un fondamento di tutti gli altri diritti. E ricordava il giudice Livatino la chiarezza della morale cristiana, che proprio si informa al principio dell'intangibilità, della sacralità e dell'inviolabilità della vita quale unico dono di Dio, e che solo Dio ne può disporre la fine come ne dispone anche l'inizio. Queste sono parole che il giudice Livatino disse nel 1986, ma credo che siano di attualità, e con questo pensiero del nostro magistrato beato martire voglio concludere questo intervento.
2: Prima di salutarci vi chiedo come sarà articolato l'incontro, quali spunti di riflessione e contributi offriranno i relatori. Laura.
4: Noi abbiamo pensato innanzitutto di dare la possibilità di avere un'informazione sul disegno di legge che presenta in Parlamento, perché al di là delle idee che in astratto in generale ognuno può avere, dobbiamo scendere nella concretezza. Che cosa si profila nella legislazione in Italia? Quindi abbiamo invitato un docente di diritto costituzionale di Catania, il professore Giuseppe Chiara, che appunto illustrerà le linee del disegno di legge giacente in Parlamento e anche chiarirà alcuni aspetti della sentenza della Corte Costituzionale, che spesso viene invocata come fonte di un diritto al suicidio assistito, ma non è così. Perché la sentenza si limitava a dire, quella del 19, che può considerarsi non punibile chi agevola il suicidio di un paziente se ricorrono ben 4 condizioni: la malattia irreversibile, la sofferenza intollerabile, il dipendere da sussidi alla vita, la piena lucidità e consapevolezza del paziente. Ma aggiungeva che è necessaria una legge perché questa non punibilità potrebbe aprire verso derive non controllabili, e quindi una legge a tutela dei più fragili per evitare questi abusi. Questo diceva la Corte Costituzionale. Poi ci sarà la dottoressa Antonella Vian, che parlerà di una sua esperienza, una testimonianza sulla conoscenza che lei ha avuto del caso di Eliana Englaro, un caso che tutti ricordiamo dalle cronache giornalistiche, che forse potremmo dire che ha aperto questo dibattito. Poi le conclusioni sono affidate al sacerdote Vincenzo Guastella, che alla luce delle Sacre Scritture e della riflessione teologica esporrà quella che è la concezione cristiana del prendersi cura, del farsi vicino, della solidarietà, della possibilità che anche la persona che vive una grande sofferenza possa essere accudita, curata, sostenuta attraverso anche le cure palliative, ma la vicinanza fraterna che il valore fondamentale della religione cattolica, della fede cattolica.
2: E io ringrazio Gianna Chessari per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
2: Laura Vitale.
4: Grazie a tutti.
2: E Carmelo Ferraro.
6: Grazie a voi.
2: Ricordiamo l'appuntamento per il 18 settembre a partire dalle ore 18 presso l'Auditorium Saro di Grandi, ovvero la Sala Avis, in via della Solidarietà a Ragusa. L'incontro organizzato dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Ragusa e il titolo è Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretese. Vi ringraziamo per averci seguito, un caro saluto e un abbraccio da Denise Arcieri.
1: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
7: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: In Blu 2000 News.
1: In studio Ugo Scali, discorso sullo stato dell'Unione stamane per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo. La nostra scelta, detto e chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo, no ai rappresentanti degli autoritari che minano le nostre democrazie, che si tratti degli ultrazionisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Il nuovo attacco russo a un treno in Ucraina. Mosca ha preso di mira un convoglio passeggeri sulla linea tra Kiev e Mykolaiv. Grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Gli Houthi non hanno alcuna intenzione di chiudere il Mar Rosso e si dicono pronti al negoziato per il riconoscimento del movimento come attore politico nella crisi yemenita. Lo afferma il ministro degli esteri del governo Houthi in una intervista. I ribelli filo-iraniani hanno da poco preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli ultimi sviluppi nel Golfo però fanno volare i prezzi di greggio e di gas e anche i carburanti continuano a salire sulla rete italiana. La benzina in modalità self-service tocca i 2,132 euro, il gasolio è a 2,246. L'allarme del Dipartimento di Giustizia americano: i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'organismo americano al momento ha incriminato 5 persone attualmente latitanti. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici presenti in aula. L'udienza generale questa mattina in Vaticana con Papa Leone, il pontefice, dedicando la catechesi alla Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, ha sottolineato come con lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia, ha detto il pontefice, di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano soltanto alla coscienza umana. È tutto per questa edizione Flash, torniamo a mezzogiorno.
2: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
3: Benvenuti a questo incontro dal titolo Fatto bene tutti i giorni. Diciamo che l'obiettivo di questo incontro è, avendo qua delle eccellenze delle imprese italiane nel mondo dell'agroalimentare, vorremmo capire come si fa a fare bene tutti i giorni. Per fare bene tutti i giorni occorre fare qualcosa con cura. La parola cura etimologicamente significa fare qualcosa con amore verso qualcuno. Per fare qualcosa con amore verso qualcuno è proprio ciò che fa nascere normalmente un'impresa, che la fa prosperare, che la fa innovare. Ma è anche ciò, sono anche le parole che stanno alla base, credo, crediamo, di chi fa politica. Quindi oggi cercheremo di capire con i nostri ospiti cosa c'è alla base di quel far bene tutti i giorni l'impresa e far bene tutti i giorni la politica. Passo a presentare i nostri ospiti, cominciando da Denis Amadori, amministratore delegato del gruppo Amadori. Stefano Berni, direttore generale del Consorzio di tutela del Grana Padano. Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento. Maurizio Gardini, presidente di Conf Cooperative e presidente di Conserve Italia. L'onorevole Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. E Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy. Allora, comincerei ponendo le 4 imprese che sono qua con noi di raccontarci un po', essendo 4 espressione delle eccellenze italiane nel mondo, da dove deriva questa tensione all'eccellenza e come si trasmette, se è vero che fare qualcosa con cura tutti i giorni occorre una trasmissione di questa passione, di questo amore dentro l'azienda, nella filiera e ai clienti, e se tutto questo basta per stare sul mercato. Denis Amadori, grazie.
4: Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie al meeting per essere qui, non è per nulla scontato. Appena ho visto il titolo Fatto bene tutti i giorni, ho trovato un'equivalenza immediata col nostro concetto di cura. Cosa intendo per cura? Prima di tutto intendo cura delle nostre persone. Nostre persone intendo le 9700 donne e uomini che tutti i giorni profondono il loro impegno nel lavoro. Faccio un esempio perché sono romagnolo, sono pragmatico e mi piace parlare per esempi. Abbiamo iniziato da circa 10 anni come azienda a finanziare completamente i summer camp per i figli dei nostri collaboratori. Se tenete conto che nelle fabbriche ne abbiamo 1 su 4 che sono di nazionalità non italiana e che se i summer camp non venissero finanziati lascerebbero i figli a casa. Questo permette una integrazione e una inclusività di quelli che saranno italiani di seconda generazione piena, aiuta a integrare. E questo è un concetto di cura molto forte nei confronti della generazione che sta crescendo. Come concetto di cura abbiamo un concetto di cura anche delle nostre comunità. Da circa 5 anni abbiamo creato una ETS che si chiama Il Germoglio, che è specializzata e sostiene il reparto di oncomatologia pediatrica dell'area Vasta Romagna. Questo cosa significa? Significa ristrutturare completamente il day hospital pediatrico, ha significato assumere dei medici, ha significato comprare degli strumenti, e questo è un concetto di cura della comunità molto forte. Così pure come con la Fondazione Amadori, nata 2 anni fa, e che abbiamo progetti legati anche qui all'inclusione, legati alla sanità, non solo pediatrica, ma a tutti i livelli, non ultimo ad esempio l'acquisto di 2 sale, di 2 sale operatorie robotiche dell'ospedale nostro cittadino, che fanno sì che ci prendiamo una forte cura della comunità. Questa cura della comunità sviluppa un forte senso di appartenenza. Stava a sentire che abbiamo sistemi di incentivazione forti, abbiamo dei sistemi previanti, abbiamo un forte orientamento ai margini e ai risultati, ma quello che vediamo, che fa veramente la differenza e che rappresenta il nostro driver, è la cura, persone e comunità. E questo ci aiuta a tenere altissimo il livello di efficacia, il livello di tensione, per mettere quella passione, quell'amore nelle cose che si fanno, nel prodotto. C'è un prodotto che viene fatto con amore, con cura tutti i giorni, perché c'è una forte cura. Questo è un imprinting che ci ha dato i nostri fondatori. Arnaldo e Francesco Amadori avevano questa forte cura della comunità, ma anche delle persone. Però era una cura, passatemi il termine, più artigianale. Si conoscevano tutti, riuscivano a dare una pacca sulla spalla a tutti. Era un qualcosa che, un imprinting molto forte che è andato. Oggi siamo a 9700, non è più possibile, dobbiamo farlo in modo organizzato, in modo strutturato, e attraverso le modalità che ho detto siamo riusciti a sviluppare questo forte e elevatissimo senso di appartenenza. Io mi ricordo, faccio un altro esempio, mi ricordo ancora durante gli auguri di Natale, andiamo nei reparti, i top manager vanno nei reparti durante l'intervallo, mi si avvicina una signora e mi dice: guardi, le posso parlare? Io pensavo che la signora mi dicesse: ho un problema in reparto. Invece mi si avvicina con le 2 mani, mi prende la mia mano e mi dice: io la devo ringraziare. E io gli faccio: signora, di che cosa? La devo ringraziare perché mi ha fatto sentire orgogliosa della mia azienda. Io ieri sera ho parlato con i miei figli a cena, con mio marito, e gli ho detto: guardate cosa ha fatto la mia azienda per l'ospedale cittadino, che insieme a un'altra azienda, che è Orogel, abbiamo donato queste 2 sale operatorie, e ha permesso di dare un impulso, uno sviluppo che altrimenti nella comunità non ci sarebbero stati. Quindi il discorso dell'orgoglio, del senso di appartenenza è quel driver che ci guida ulteriore, perché ripeto, sistemi incentivanti, le aziende, mi passa il termine, fra virgolette, sane, le abbiamo tutti, i premi li abbiamo tutti, però quel qualcosa in più, quel driver in più, che è lo sviluppo del senso di appartenenza, che va curato come si cura una pianta, la pianta la deve curare tutti i giorni. E quindi veramente noi abbiamo trovato questa differenza. E come dice ho copiato la frase da un grosso imprenditore, la parola suona ma è l'esempio che tuona.
3: Bello. Molto bello.
4: La parola, sì, è vero, fa eco, la parola gira, ma l'esempio è come un tuono, e lei si ricorda meglio un tuono di una parola.
3: E tutto quello che ha raccontato è il segreto del vostro successo anche sul mercato, secondo lei?
4: Secondo noi sì, perché noi abbiamo una filiera lunghissima. Noi compriamo dai riproduttori di un giorno, quindi mettiamo il riproduttore a dimora, abbiamo l'incubazione, abbiamo l'accrescimento, poi abbiamo la trasformazione, la fase di logistica è lunghissima. E se non si mette la passione e la cura del dettaglio in maniera, mi passa il termine, ossessiva, non si riesce ad arrivare a quel livello. Lei può mettere tutti i sistemi incentivanti che vuole, secondo noi non è sufficiente.
3: La ringrazio molto. Quindi, prima indicazione su come si trasmette questa cura è l'esempio. Dottor Berni, no.
5: Sì, grazie.
3: Le stesse domande per lei.
5: Sì. Beh, per parlare di Grana Padano, anche coerentemente alle domande che ha fatto, si parte da quando siamo nati, dove siamo nati e perché siamo nati. Grana Padano nasce circa 1000 anni fa nel comune, nel territorio comunale di Milano, presso l'abbazia di Chiaravalle, ad opera di ingegnosi monaci cistercensi che inventarono nella storia il primo esempio di lotta allo spreco. Perché? Perché quando c'era molto latte, ovviamente 1000 anni fa la viabilità non era quella di oggi, quindi i trasporti non potevano essere così efficaci, celeri ed efficienti, perciò si rimaneva in un'area ristretta, c'era molto latte, molto più latte di quello che avrebbero potuto in quel momento consumare gli abitanti del territorio raggiungibile, e quindi inventarono un modo per conservare le proprietà nutritive del latte nel tempo. Quando? Quando di latte ce n'era meno, durante l'inverno, quando non c'era la fienagione e gli animali non potevano essere alimentati quanto lo erano in primavera ed estate. Quindi 1000 anni fa in un territorio, come prima esempio di lotta allo spreco. Questo è quando siamo nati, dove siamo nati e perché siamo nati. E da 1000 anni è una storia che si ripete tutti i giorni, nello stesso modo, in maniera pressoché identica, e si è estesa. Allora i monaci cistercensi lo chiamarono casius vetus, formaggio vecchio, perché lo consumavi dopo alcuni mesi. Poi questo casius vetus è diventato il formaggio grana, c'era il grana piacentino, il grana mantovano, il grana bresciano, il grana cremonese, e 72 anni fa tutti questi grana si sono riuniti diventando grana padano. Il primo padre nobile del grana padano, che allora non si chiamava padano, ma si chiamava grana piacentino, è stato Giuseppe Verdi. Tutti ricordano ovviamente Giuseppe Verdi per la sua eccellenza di compositore, di musicista, ma Giuseppe Verdi era anche un grandissimo allevatore, e il latte di Giuseppe Verdi lui amava farlo trasformare per usarlo e portarselo con sé, soprattutto portarselo da Piacenza nella città di Milano, dove viveva molti dei suoi anni, e quindi produsse per primo questo che fu il grana piacentino, che poi, intanto che Brescia e a Mantova si facevano il bresciano e il mantovano, Cremona e cremonese, e nacque e diventò il grana padano. Allora, questa storia che si ripete in modo pressoché identico attraverso un disciplinare che sono le regole di produzione, dove sono state cambiate solo le cose che aiutano la fatica dell'uomo, ma nella tradizione, nella cultura, nel legame col territorio sono rimaste identiche, un territorio molto vasto, arriva quello che è il grana padano. E nasce così il grana padano, tutti insieme, 72 anni fa, coinvolgendo la Lombardia, nasce a Milano, coinvolgendo il Veneto, l'Emiliana Piacenza, il Piemonte e con la variante Trentingrana il Trentino. Il risultato è che è il prodotto oggi, è il prodotto DOP nettamente, quantitativamente più consumato in Italia e nel mondo, coinvolge 50.000 persone, 4.000 stalle con i suoi operatori, 130 caseifici, 200 stagionatori e confezionatori che tutti i giorni, sabato, domenica, Pasqua, Capodanno, Natale, ripetono sempre in maniera appassionata, oltre che professionalmente competente, quel gesto e si sporcano le mani, come ci ricorda il Santo Padre, che è importante sporcarsi le mani in maniera pulita col proprio lavoro, e queste 50.000 persone lo fanno tutti i giorni e lo fanno con passione, tanto che nella nostra ultima campagna, quella attualmente on air, abbiamo usato la parola love, e per non tradire le nostre origini abbiamo costituito la nostra fondazione. Cerchiamo di restituire un pizzico del tanto bene che i cittadini consumatori italiani del mondo tutti i giorni ci danno comprandoci, e l'abbiamo posizionata presso l'abbazia di Chiaravalle, e l'abate, padre Stefano, è il vicepresidente della nostra fondazione.
3: Grazie. Mi colpisce come in entrambi gli interventi sia la passione che genera qualità, la qualità genera restituzione anche al territorio, attraverso la fondazione o attraverso anche tutte le attività che ci sono state raccontate. Bene, dottor Gardini.
6: Grazie. La storia di Concervitalia non nasce 1000 anni fa come quella del grana padano, nasce 50 anni fa, proprio quest'anno, così come la storia di tante cooperative dell'agroalimentare, qualcuna centenaria, qualcuna un po' meno, ma la storia di Concervitalia, dicevo, nasce 50 anni fa, devo smentire, non dall'amore, ma nasce dalla disperazione. Marciva la frutta in campagna, la frutta di seconda qualità, non si riusciva a valorizzarla, e da qui nacque la prima esperienza che poi si allargò fino a diventare quella di oggi, per crescite interne e crescite esterne, fino a diventare l'azienda leader in Italia fra le aziende leader in Europa nel nostro comparto. Abbiamo voluto poi via via scommettere sulla nostra capacità di stare sul mercato, sulla nostra passione, sulla nostra voglia di lavorare, sulla nostra voglia di non piangerci addosso, perché quello che dobbiamo anche dire oggi, che dobbiamo anche smettere di piangerci un po' addosso. Se l'Italia oggi è diventato il quarto paese esportatore nel mondo, non va tutto male, o meglio, c'è qualcuno che ce la fa e ce la fa bene, e ce ne sono tanti che non ce la fanno, ma piangersi addosso non è la risposta. Noi abbiamo cercato di scommettere sul nostro territorio, sui nostri soci, perché siamo una cooperativa, non avremmo potuto delocalizzare. Ricordo che nel 2001, quando demmo vita al grande piano industriale con oltre 150 milioni di investimento sul sito di Pomposa, il primo stabilimento di conserve vegetali in Europa, Lo facemmo chiudendo alcuni stabilimenti, 4 stabilimenti vecchi, ma costruendone uno che raddoppiava la capacità produttiva e localizzandolo in una zona fortemente agricola, allora depressa, allora svantaggiata, oggi non più, forse anche per i 1400 lavoratori che lavorano in quel sito, forse anche per la ricchezza che la coltivazione del pomodoro e degli altri prodotti ortofrutticoli ha portato in quel territorio, voglio pensare di sì. E questo ci ha consentito di sviluppare il senso di appartenenza e di costruire quei progetti che hanno dato spessore e hanno dato reddito e attaccamento all'azienda. Poi è chiaro che non tutto è facile, però la regola che mi sentirei di descrivere oggi è il costruire squadra con le istituzioni. Io ricordo che il primo incontro che facemmo, che feci con il ministro Lollobrigida, c'era un PNRR abbozzato, incompleto, che non rispondeva alle nostre necessità di investimenti, e ci buttammo là una sfida, la necessità di cercare di convertire e di costruire azioni più robuste sui contratti di filiera, sui contratti di logistica, sui contratti di sviluppo, di mettere a terra quante più risorse possibili per il settore agroalimentare. È stata questa un'azione straordinaria che va dato merito al ministro, va dato merito ai ministri prima Fitto e poi Foti che insieme hanno lavorato, al governo nella sua collegialità, ma da 50 anni lo vogliamo dire che non, queste risorse non le avevamo mai viste, e lo vogliamo dire che i processi oggi il ministro è andato in alcune aziende qui nel territorio, ha visto la ricaduta, il 3 di settembre sarà qui a vedere il più grande investimento nel campo dell'ortofrutta. Questi investimenti che tutti sulla capacità di innovazione, sulla digitalizzazione, sulla sostenibilità, cioè hanno spinto fortemente ai livelli più alti di competitività. E allora non si può dire che va tutto male, si deve dire che dobbiamo organizzarci perché tutto possa andare meglio. Occorrono anche dimensioni di imprese diverse, non si può pensare di andare da soli in tutte le parti del mondo. Io dico sempre con una battuta un po' ad effetto che per andare a esportare i nostri prodotti nel mondo la prima regola è che al centralino deve esserci una centralinista che parla le lingue, perché se ti chiamano dal Giappone e tu non sai rispondere non, difficilmente puoi, adesso banalizzo, però voglio dire questo unitamente ai percorsi che assieme al nostro Ministero degli Esteri sono stati fatti, gli ambasciatori economici in tutte le ambasciate, cioè, il lavoro che è stato fatto paga. Se oggi siamo il quarto paese esportatore in Italia, in un clima, in un contesto che pure non è mica semplice e non fa sconti, è chiaro. Questo percorso di grandi investimenti sul campo dell'efficienza, della digitalizzazione, sono investimenti che mirano a una competitività, che mirano a ridurre i costi di produzione del nostro percorso, che mirano a distribuire reddito ai nostri soci, perché poi alla fine in una cooperativa quello che è il beneficio, quello che è il beneficio dell'azione viene riversato nei confronti dei soci. Chiudo con due ulteriori elementi. Abbiamo bisogno, perché il contesto, lo dicevo, è difficile, abbiamo bisogno di una politica, di un'istituzione che sia sempre al nostro fianco come l'abbiamo sentita. Oggi abbiamo tanti problemi in Europa, abbiamo una tecnocrazia che si era inventata il Green New Deal anche sotto la spinta di una politica che un po' ideologica, di una visione un po' ideologica. Abbiamo bisogno di una correzione di rotta che c'è stata, abbiamo bisogno di che la politica si riappropri del proprio ruolo sopra la tecnocrazia. Noi non possiamo pensare che una tecnocrazia, dove oltretutto il nostro paese è molto assente, perché nei decenni passati in Europa non abbiamo mandato i nostri dirigenti migliori a tutelare le politiche, a fare le politiche europee. gli altri paesi hanno investito in maniera fortissima. La Spagna ha mandato migliaia di funzionari migliori per tutelare. Noi abbiamo mandato quelli che ci sono voluti andare o quelli che volevano andare a fare un po' di turismo. E quindi oggi il problema è anche quello di riappropriarsi, e il ministro lo sa perché il confronto è quotidiano su tanti temi, ne potremmo citare dal settore avicolo al settore ortofrutticolo, al settore del latte, al settore del caffè, il ministro le conosce certamente tutti. Diventa importante e fondamentale questo ruolo di accompagnamento. Ultimissimo tema, la finanza e il credito. Noi abbiamo bisogno di rafforzare le nostre strutture, abbiamo bisogno di dotare di patrimoni, abbiamo bisogno di mantenere in mano alle nostre imprese e abbiamo bisogno di rifuggire da quella che è la finanziarizzazione dell'economia. Io temo e sono molto preoccupato quando vedo che la tanta finanza entra dentro le aziende, spesso con degli obiettivi di brevissimo periodo, 4-5 anni, mai per generare uno sviluppo di lungo periodo, ma piuttosto una distribuzione di utili a brevissimo. Ecco, quella fa male al paese, fa male alle imprese, non le rafforza, non le vogliamo combattere, però dobbiamo costruire insieme gli strumenti per dotare di patrimonio, non di contributi, di patrimonio, perché si possono rafforzare ancora di più le nostre imprese.
3: Certamente le sue provocazioni positive e costruttive non saranno lasciate cadere dopo. Sottolineo solo che ha aggiunto, tra le tante cose che ha detto rispetto ai suoi colleghi precedenti, un concetto molto importante, che è: oggi non si fa impresa d'eccellenza da soli. Si è in un contesto e questo contesto ha bisogno della politica, ma ha bisogno anche delle altre imprese.
6: Sì, perché lo dico con grande convinzione. Il nostro centro studi di Confcooperative ci testimonia, numeri alla mano, che le imprese che si sono dimensionate, che hanno costruito consorzi, che hanno reti di impresa, sono quelle che vanno meglio, sono quelle che resistono di più, sono quelle che crescono di più. Ecco allora l'appello veramente, perché o stai in una nicchia piccola, perché, e allora lì ti difendi, ma se non sei quell'azienda particolare che sta nella nicchia sotto casa, devi organizzarti per stare sul mercato.
3: Grazie mille. Dottoressa Scocchia, siamo al caffè, quindi le stesse domande per lei.
7: Mi piace partire proprio dal titolo di questo incontro, Fatto bene tutti i giorni, perché fare bene il nostro lavoro non è un esercizio straordinario, eroico, è qualcosa che siamo chiamati a fare tutti i giorni, è disciplina quotidiana, e noi italiani sappiamo fare bene il nostro lavoro in tantissimi ambiti dell'economia. E quindi abbiamo tante ragioni per essere orgogliosi, ce lo dicono i numeri. Siamo il primo paese in Europa per valore aggiunto agricolo,

0: di creatività, di competenza, di ricerca, di tecnologia, di amore per il dettaglio. Sono queste le caratteristiche base del nostro Made in Italy, sono queste le ragioni per cui il nostro Made in Italy è giustamente apprezzato e rispettato ovunque nel mondo. E questo è un valore aggiunto che riusciamo a dare in tantissimi settori, e il caffè è uno di questi. E può sembrare strano, perché il caffè noi non lo coltiviamo qua in Italia, il caffè viene coltivato a migliaia e migliaia di chilometri da qui, nei paesi equatoriali, eppure le aziende italiane hanno saputo prendere il caffè coltivato altrove e hanno saputo trasformarlo non solo in un rituale quotidiano, non solo in una parte integrante della nostra cultura, ma addirittura in un'industria di eccellenza che poi riusciamo a esportare all'estero. E noi nel nostro piccolo, come Illy Caffè, facciamo proprio questo: noi compriamo il caffè, l'arabica, da 9 paesi equatoriali, dal Ruanda all'Etiopia, dal Brasile alla Colombia, lo importiamo in Italia. In Italia lo lavoriamo, lo trasformiamo, lo tostiamo, lo produciamo in prodotti finiti, e poi questi prodotti finiti li esportiamo addirittura in 135 paesi nel mondo, fieri attori di quello che si chiama il Made in Italy. E questo è un modello importante. Se noi guardiamo alla Illy Caffè, questo modello ci sta permettendo non solo di essere resilienti, ma addirittura di crescere nonostante la tempesta geopolitica e macroeconomica nella quale stiamo vivendo. Dal 2022 al 2025, negli ultimi 4 anni, la Illy Caffè è passata da 500 a 700 milioni. Siamo cresciuti del 40% nonostante la tempesta. I primi 6 mesi di questo 2026 hanno visto un'accelerazione della crescita e delle esportazioni. Siamo riusciti a crescere il fatturato addirittura del 19%. E questi numeri non ci dicono solo e soltanto della bontà delle strategie che stiamo ponendo in essere, ma soprattutto testimoniano la forza delle aziende italiane, la capacità delle aziende italiane di creare valore nonostante la tempesta in corsa.
1: Grazie, dottoressa Scocchia, perché a questo punto ci lancia il testimone per... con domande anche molto importanti fatte da tutti i relatori oggi, perché se per raggiungere questa eccellenza, per mantenere questa capacità di stare sul mercato, occorre far sistema, è chiaro che la politica è un elemento fondamentale di questo macrosistema. Certo che ci vuole tanta passione per affrontare domande come quelle che sono state sollevate oggi. Quindi qual è la passione, Presidente, che la sostiene nel suo lavoro politico? Quali sono gli spunti che ha sentito oggi che la provocano particolarmente, e cos'è che sosterrà nel futuro la sua azione politica?
2: Grazie ovviamente gli organizzatori per l'invito, saluto l'importante platea qui presente. Perché fai politica, uno si dice? Beh, è chiaro che devi avere ovviamente un istinto che ti viene da dentro, una passione che ti viene da dentro, perché fare politica è sicuramente entusiasmante, sicuramente ricco di responsabilità e di possibilità di mettere a terra le cose in cui credi. Però, come sa il ministro, la politica ha anche le sue difficoltà, e non è che ce l'ha ordinato il medico di far politica, quindi è una scelta, e quindi la scelta ha le sue cose positive e anche le sue a volte negatività. Noi lo facciamo da un territorio di autonomia, dove molto spesso i cittadini trentini difficilmente dicono che quel problema me lo deve risolvere il ministro, anche se è competenza del ministro, e fortunatamente in Trentino le competenze del ministro sono poche, okay? Fortunatamente per noi, anche se fosse competenza del ministro, dicono: no, guarda, Presidente, sta roba qua me la devi risolvere. Poi noi siamo 500.000 abitanti, quindi bene o male ti trovano, non è che ti puoi nascondere. E quindi l'autonomia è responsabilità, l'autonomia è gestione di competenze, gestione di risorse proprie generate dal territorio trentino, però è responsabilità. Noi siamo a 80 anni dell'accordo De Gasperi-Gruber, lo festeggeremo il 5 settembre, che viene anche il presidente Mattarella a Trento. E sembra un passaggio.

0: passato chissà quanto, ma Alcide De Gasperi, che diciamo fu il padre ovviamente del nostro accordo De Gasperi Gruber, e non solo, voi ben sapete, e quando il Trentino era nell'impero austro-ungarico, lui era parlamentare a Vienna, ok? E sembrano secoli fa, non sono secoli fa, era l'inizio dell'attività politica del Cile De Gasperi, andava a Vienna e là chiedeva l'autonomia per il Trentino sotto l'impero austro-ungarico. Poi, quando siamo diventati parte del prima del Regno d'Italia e poi della Repubblica Italiana, ha lavorato per l'autonomia del territorio trentino all'interno del sistema italiano. E quindi noi abbiamo questa particolarità che nasce dalla nostra storia, per cui i cittadini trentini alla politica dicono: beh, me la devi risolvere tu sta roba, non è che se c'è un problema che riguarda la zootecnia, ho sentito parlare prima la cooperazione, sì, va bene, ok, però sta roba qua, presidente o giunta provinciale, è un tema che devi risolvere tu. Se il problema dei grandi carnivori, con cui col ministro abbiamo lavorato, dico bene. Sì, le competenze c'è lo Stato italiano, c'è la Costituzione, c'è l'Europa, però sta roba qua me la devi risolvere tu, non è che puoi dire che è colpa del ministro se non ci riesci o quant'altro. Ecco che quindi fare politica ti entusiasma, ma ti responsabilizza nelle scelte. Ho sentito parlare prima di PNRR. PNRR, il Trentino ha messo a terra 1,58 miliardi, circa 11.000 progetti, e io ricordo un giorno in cui ci vennero assegnati 120 milioni sugli acquedotti, quindi il tema idrico, il tema dell'acqua oggi, ok? Che è un tema anche attuale, e quindi 120 milioni che li dovevi mettere a terra, e poi è stato fatto entro le scadenze del PNRR. Sembrava impossibile, perché eravamo un po', diciamo, ci sono stati assegnati un po' lunghi, ecco, diciamo così. Allora abbiamo messo i sindaci attorno al tavolo, i nostri dirigenti, i rappresentanti dei comuni, e abbiamo detto: signori, ci sono questi 120 milioni, li prendiamo o li perdiamo? Perché se li perdiamo, che autonomia siamo? Cioè, se non siamo in grado di riuscire a mettere a terra questi 120 milioni, vuol dire che tanto vale che gli strumenti di autonomia non li abbiamo. E si sono fatte le corse e ci siamo riusciti, e con tutto quello che consegue avere degli impianti efficienti in un momento come questo che stiamo anche vivendo in queste settimane, e auspichiamo di non viverlo più, però sembra che si vada verso quella linea lì. Abbiamo fatto in queste settimane un provvedimento sulla vendemmia, la ganzega, ok? Cosa vuol dire? Che il piccolo produttore agricolo che deve raccogliere l'uva in fretta perché piove, perché non trova la manodopera, per tanti motivi, è stato riconosciuto il termine della ganzega, cioè il lavoro riconosciuto dall'amico o dal piccolo produttore, tuo collaboratore, non retribuito, come forma regolare di manodopera. E questo è stato una cosa che abbiamo ottenuto all'interno dei nostri strumenti dell'autonomia. E per chi sa cosa vuol dire vendemmiare i 5.000 metri, i 10.000 metri, non parlo dei 30 ettari, 50, 70 ettari, parlo del piccolo agricoltore, che nelle piccole realtà come nostra c'è, sa che è una grande cosa questa, perché vuol dire che elimino tutte le questioni burocratiche, amministrative e quant'altro che in qualche modo si dovevano fare. Ecco che quindi tu dimostri lì di poter dare una risposta anche diversa rispetto a quella che danno gli altri territori, perché gli strumenti dell'autonomia ti consentono questo. E tra le domande c'era anche il tema delle imprese, perché qui abbiamo sentito parlare le imprese, cosa chiede la politica, le istituzioni, non tanto la politica, le istituzioni in questo caso alle imprese, perché molto spesso sono le imprese che chiedono alle istituzioni. Proviamo ad invertire, che fa parte diciamo della sua domanda. Il tema dei giovani è un tema che c'è anche da noi, il tema del livello degli stipendi dei giovani, il tema della concorrenzialità dello stipendio del giovane che può magari dice: me ne vado dal Trentino stesso perché da altre parti d'Europa ci sono stipendi più alti. Questo è un tema che dobbiamo porre al tavolo di confronto con le categorie imprenditoriali, cioè, che vuol dire poi trattenere intelligenze, trattenere saperi, trattenere le teste sul nostro territorio. È certo che questo dipende dalla tassazione fiscale, dipende da tante cose, sappiamo i problemi delle imprese, però questo è un tema. C'è il tema degli investimenti nella parte della sostenibilità. Questo, ci sono imprese, sicuramente le imprese più innovative, l'abbiamo sentito e capito, e che credono in questi investimenti, nel tema degli investimenti nelle rinnovabili, nella sostenibilità in generale, che alla fine poi certificano anche la capacità di un territorio di essere all'avanguardia. E questo è anche il tema degli investimenti in ricerca e sviluppo. Ci sono imprese che tanto investono in ricerca e sviluppo, ci sono imprese che lo fanno meno. Ecco che magari anche con il sostegno della pubblica amministrazione si può andare verso una scelta di investire ancora di più nella ricerca e nello sviluppo. Però alla fine devi fare sistema, questo lo abbiamo sentito, devi fare sistema tra le imprese, le istituzioni, le comunità locali, e se riesci a fare sistema, a lavorare unitariamente, alla fine fai il bene del tuo territorio, perché le divisioni tra le istituzioni e le categorie imprenditoriali, pensiamo alla cooperazione, Presidente Gardini, sappiamo quanto la cooperazione riesca a fare sistema nei vari territori, in primis nel mio. Grazie.
1: Grazie Presidente. Grazie Presidente Fugatti, perché per gli esempi che ha fatto degli esempi molto, molto particolari, quindi dove significa che magari si può dire che l'autonomia in questo aiuti tanto, ma l'autonomia senza creatività, molto probabilmente l'idea della vendemmia, come si chiama quella cosa?
2: La gazzega,
1: adesso questa me la ricorderò. E soprattutto la ringrazio perché ha riproposto la terza domanda che mi ero dimenticato di fare e che bravissimo, e che adesso riformulo per il Ministro. Quindi Ministro, a me piacerebbe che concludessimo questo panel con una nota anche sua personale, cioè cos'è quell'amore che l'ha spinto, che la spinge ancora a fare politica in tutte le provocazioni e le difficoltà che anche le imprese oggi ci raccontano, e cos'è che ha sentito oggi come provocazione, e se c'è qualcosa a cui è già oggi in grado vuole rispondere, e soprattutto cosa chiede alle imprese perché possa essere favorita la sua azione di governo.
3: Grazie Bracci, intanto un saluto alla platea presente, soprattutto un ringraziamento al meeting nella sua capacità di rinnovarsi e anche nell'individuare fin dal titolo un messaggio che arriva forte, in questo caso l'ultimo verso della Divina Commedia, che dà nel messaggio l'amore che muove il sole e le altre stelle una indicazione della necessità di avere un fulcro intorno al quale tutto si muove, comprese le azioni umane. Per dirla con un altro verso straordinario di Dante, il sesto canto del Purgatorio, che mi ha spinto a far politica, è "Ai serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere, in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello". Questa è quella che era la condizione che io leggevo da bambino di una nazione straordinaria come la nostra Italia, una nazione solida perché, come oggi, i quattro grandi gruppi imprenditoriali qui rappresentati possono e hanno raccontato, e solo in sedicesimi, per quanto sono riusciti a fare e a costruire, è una nave solida. È mancato il governo a questa nazione, governo inteso nell'accezione etimologica della parola timone, che non significa sostituirsi alle imprese, sostituirsi ai cittadini, ma avere una rotta da tracciare per portare la nave in una direzione, quella giusta, nella creazione di ricchezza, nella creazione di lavoro, nella crescita che ha contraddistinto la nostra nazione. Quando Dante scrive quei versi richiamando l'Italia, lo fa in una fase di disperazione, cosciente della forza di una nazione che al suo interno aveva la contaminazione di tutte le culture del pianeta che erano arrivate in un modo o nell'altro sulle nostre coste, ci avevano lasciato qualcosa in fieri, poteva essere costruito qualcosa di potente, che noi per la verità siamo riusciti a realizzare il Made in Italy come concetto che non identifica un luogo geografico fatto in, ma identifica una suggestione, fatto bene, buono, di qualità, e del quale dobbiamo essere degni e consapevoli ogni giorno, sapendo bene che quotidianamente abbiamo delle sfide a livello mondiale sempre più complesse, data dalla globalizzazione in particolare, che dà degli elementi di potenzialità di mercato del quale le nostre aziende con risultati straordinari hanno saputo approfittare, ma che pone grandi limiti che hanno bisogno quotidianamente di risposte. La prima risposta che dobbiamo darci è: dobbiamo stare un passo avanti agli altri, sempre, nella capacità di inventare, di conoscere, di riconoscerci, con un atteggiamento che io dico positivo, con un atteggiamento però anche critico rispetto alle problematiche che si innestano in questa stagione, in questo momento, con un senso di pragmatismo che è tipico delle imprese e che torna oggi ad essere tipico di governi che magari, anche avendo l'elemento della stabilità dalla loro parte, possono riuscire a programmare e anche a farsi sentire nei luoghi dove alcune decisioni vengono demandate. Prima si parlava d'Europa. L'Europa nasce da una grande suggestione, come il Grana Padano nasce dai monaci benedettini come idea. L'Europa nel 57 nasce dalla necessità di garantire prosperità e pace ai popoli europei. La prosperità però si garantisce creando ricchezza. I padri fondatori dell'Europa avevano chiaro che cosa si dovesse fare, peraltro scelsero l'agricoltura come vero elemento unificante, non trovarono altri argomenti sui quali mettersi d'accordo, sì, un po' di mercato comune, ma l'agricoltura divenne invece oggetto di pianificazione attraverso la PAC, ma questo è un altro tipo di ragionamento. Un'Europa che però tendeva alla prosperità e che attraverso la prosperità, la ricchezza, creava forza, quella forza che è capace poi di incidere anche negli scenari geopolitici. L'Europa di oggi è un'altra cosa, è stata un'altra cosa, si è indebolita e si è concentrata, lo ricordava Maurizio prima, a creare una serie di meccanismi autoreferenziali delle tecnocrazie che impongono scelte dove possono imporle, non a livello mondiale, perché nei cinesi, negli americani e, dico solo come capibastone di economie in via di sviluppo o che tentano di riprendersi, le possono imporre solo ai nostri imprenditori. Sono regole spesso rigide che mettono in condizione i nostri imprenditori di avere difficoltà in un mercato globale. Noi dobbiamo, da questo punto di vista, riassumere un ruolo, e l'Italia lo ha fatto in questi anni, al contrario di quanto alcuni in maniera pregiudiziale affermavano durante la campagna elettorale del 22. L'Italia sarà emarginata in Europa, l'Italia è tornata ad avere una voce in Europa, facendo tornare l'Europa consapevole del proprio ruolo, garantire ai propri cittadini la possibilità di avere prosperità e ricchezza. Continuano però le burocrazie a imporre dei regolamenti farneticanti, spesso inapplicabili, non proteggerci da importazioni che vengono dall'estero, non solo nel mercato agroalimentare, nell'abbigliamento, che hanno un limite. I nostri imprenditori rispettano tutte le regole, hanno dei costi di produzione altissimi, fuori dall'Europa si produce spesso a bassissimo costo, non perché sono più bravi di noi, perché non rispettano le regole sull'ambiente, non rispettano le regole sul lavoro, sfruttano i bambini di 10-12 anni per realizzare prodotti e poi entrano con prezzi più bassi. Allora, questi limiti l'Europa li deve superare. L'Italia sta facendo la propria parte, la sta facendo nel settore agroalimentare. Ringrazio Berni per l'apprezzamento del lavoro che abbiamo svolto. Nell'agroalimentare siamo il governo nella storia repubblicana che ha investito più risorse in un concetto di sistema, in particolare quello di filiera. Si parla sempre di sistema Italia, sistema Italia. Il sistema Italia, ripeto, è forte. Noi abbiamo una cosa che spesso viene definita una problematica, il nanismo. Io invece credo che sia un vantaggio il differenzialismo. Noi abbiamo tanti tipi di produzione, tanti tipi di produzione a livello locale, ogni nostra provincia, ogni nostro comune spesso ha nell'agroalimentare un piatto, una ricetta, un territorio da far conoscere anche attraverso i prodotti, attraverso i monumenti, attraverso la storia, l'arte, la cultura e tutte le altre cose che possiamo enumerare come nazione. Abbiamo un grande patrimonio ed è un elemento di forza. L'elemento di debolezza è che non entri nei mercati con dimensioni troppo piccole, e allora per riuscire a risolvere questo vulnus bisogna mettersi insieme, associarsi, deve fare la propria parte ovviamente lo Stato in tutte le sue declinazioni, lo Stato centrale, le province, le regioni. Saluto il presidente Acquaroli della regione Marche che è qui, lo sa il presidente Fugatti della provincia autonoma di Trento. Bisogna lavorare per rafforzare la propria identità in un quadro di sistema Italia, anche tenendo conto di un'Europa che ci serve, se declinata come nei trattati di Roma del 57, a garantire prosperità, ma che non deve essere considerata un'alterità rispetto a noi. L'Europa è vero che ci serve, però l'Europa senza Italia non va da nessuna parte, perché siamo il patrimonio culturale che è alla radice di questo organismo di carattere internazionale, che deve tornare a corrispondere alle esigenze dei popoli e non dei tecnocrati, che evidentemente a Bruxelles spesso non hanno coscienza di quello che è il loro compito. Abbiamo lavorato in questo senso e chiudo nei 15 secondi rispondendo a quell'affermazione. Basta la passione? No, evidentemente accanto alla passione serve il reddito. Se non c'è il reddito puoi fare, e ringrazio davvero i 3.000 volontari del meeting, volontariato, ma la nostra Costituzione dice che l'imprenditore deve essere messo in condizione di creare ricchezza, e questo è il luogo nel quale imprese, società di Stato, istituzioni devono ragionare insieme, avendo chiaro questo obiettivo di riferimento e remando tutti nella stessa direzione. Io credo che in questi anni i risultati che venivano ricordati prima rispetto all'export che tocca i record, al valore aggiunto, anche i macro risultati economici della nostra Italia, chiudo su questo perché se ne parla poco. 2022 campagna elettorale, gli elementi sui quali si giudicava il rischio del governo Meloni erano lo spread. Se va al governo la Meloni, lo spread toccherà cifre esponenziali, era 220, siamo a 70, il minimo storico, anche grazie all'ottimo lavoro del collega Giorgetti, ministro dell'economia. Avevi un dato, figurati se non crolla la borsa se vince la Meloni, siamo ai massimi storici. E devo dire che è un risultato che conta dal punto di vista finanziario, ma anche per quello che corrisponde in termini di occupazione e lavoro. Lavoro. Ci hanno detto che se avessimo cancellato quel veleno immesso nell'economia italiana dal nome reddito di cittadinanza, sarebbe successa la rivoluzione. Abbiamo continuato ad aiutare i più deboli, quelli che non potevano lavorare, ma abbiamo mandato a lavorare creando le condizioni per dare lavoro a tempo indeterminato, che tocca record assoluti in questa nazione, e riuscendo quindi a far crescere l'economia garantendo la dignità del lavoro, che è un altro parametro che proprio qui al meeting negli anni si è consolidato. Ci hanno detto che saremmo stati emarginati nel mondo e siamo tornati ad essere una nazione che sui grandi temi torna a dire la sua, e dall'altra parte non abbiamo gente che ci dice oh non ci scocciate. Finalmente l'Italia è tornata a svolgere il ruolo che gli è proprio, quindi in questi anni abbiamo garantito questo cambio di passo e abbiamo restituito quell'elemento fondamentale che è la fiducia e la speranza al mondo delle imprese. Non sentire la mano del governo tesa verso di loro per togliergli qualcosa, ma per dirgli se avete bisogno di noi ci siamo.
1: Grazie, grazie Ministro. Concludo dicendo semplicemente due cose. Oggi mi sembra che il panel sia stato interessantissimo, perché le imprese ci hanno detto che per fare qualcosa con passione occorre innanzitutto partire dalla propria tradizione, a volte millenaria, ma ricostruirla oggi grazie al valore delle persone che lavorano dentro le aziende, perché questo, senza di questo non accade quel fatto bene tutti i giorni. Occorre mettersi assieme, perché da soli anche le dimensioni in certi mercati non ci consentono di portare l'eccellenza dove noi italiani siamo in grado di farlo, e occorre una politica capace di ascoltare e con creatività trovare anche soluzioni molto particolari. Quindi io ringrazio tantissimo i nostri relatori, grazie mille, li ringraziamo con un applauso, grazie mille, buona serata.
4: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Discorso sullo Stato dell'Unione stamane per la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo. La nostra scelta è chiara, ha dichiarato. Vogliamo un'Europa forte e indipendente che difenda i propri valori dagli attacchi degli ultranazionalisti antieuropei o dall'ingerenza russa, dalla disinformazione. Lottiamo insieme, ha concluso, per la nostra idea d'Europa. I servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e anche in paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo afferma il Dipartimento di Giustizia, che dice di aver incriminato anche 5 persone date latitanti. Poco fa la risposta del Cremlino: non commentiamo le accuse statunitensi senza prove convincenti. E intanto ci sono i nuovi attacchi russi in Ucraina. Un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, 5 i morti, 7 i feriti. È colpito dai russi anche un treno passeggeri tra Kiev e Mykolaiv, come è stato riferito dalle ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori. Il governo presenta ai sindacati il suo piano per l'ex Ilva di Taranto a pochi giorni dallo spegnimento dell'area a caldo, come deciso dalla magistratura. Il Consiglio dei Ministri è pronto a varare misure a sostegno di operai e dell'indotto. E di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio che ospitava cittadini palestinesi sfollati a ovest di Gaza. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini, un centinaio di persone risultano ancora disperse. Secondo la protezione civile locale, tra gli intrappolati ci sono 50 bambini. Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale, causando la morte di almeno 60 minatori, lo riferisce all'AFP la polizia locale, mentre molte altre persone risultano attualmente disperse e si teme siano morte sotto le macerie. La cronaca: si finge guida turistica per portare una turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale. È stato arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a scafati in provincia di Salerno l'ordinanza di custodia cautelare. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il Radiogiornale delle 13.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Io ti chiamo, Signore, salvami. Spero sulla tua parola.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Io ti chiamo, Signore, salvami, spero sulla tua parola.
2: Dio conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio.
3: Dio che fai giustizia, o Signore, Dio che fai giustizia, mostrati. Alzati, giudice della terra, rendi la ricompensa ai superbi.
4: Fino a quando gli empi, Signore, fino a quando gli empi trionferanno, sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori.
3: Calpestano il tuo popolo, opprimono la tua eredità, Signore. Uccidono la vedova e il forestiero, danno la morte agli orfani.
4: Dicono: il Signore non vede, il Dio di Giacobbe non se ne cura.
3: Comprendete, insensati tra il popolo, stolti, quando diventerete saggi? Chi ha formato l'orecchio, forse non sente? Chi ha plasmato l'occhio, forse non guarda?
4: Chi regge i popoli, forse non castiga? Lui che insegna all'uomo il sapere. Il Signore conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dio conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio.
2: Mio alto riparo, il Signore, il mio Dio, rocca di rifugio.
3: Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, e che ammaestri nella tua legge, per dargli riposo nei giorni di sventura, finché all'empio sia scavata la fossa.
4: Perché il Signore non respinge il suo popolo, la sua eredità non la può abbandonare, ma il giudizio si volgerà a giustizia, la seguiranno tutti i retti di cuore.
3: Chi sorgerà per me contro i malvagi? Chi starà con me contro i malfattori? Se il Signore non fosse il mio aiuto, in breve io abiterei nel regno del silenzio.
4: Quando dicevo, il mio piede vacilla, la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Quando ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato.
3: Può essere tuo alleato un tribunale iniquo, che fa angherie contro la legge?
4: Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente.
3: Ma il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio è il mio Dio.
4: Egli ritorcerà contro di essi la loro malizia, per la loro perfidia li farà perire. Li farà perire il Signore nostro Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Mio alto riparo, il Signore, il mio Dio, rocca di rifugio.
5: Tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre.
6: A te offro un sacrificio di grazie.
7: E grido il tuo nome, Signore.
8: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
7: Amen.
8: Benediciamo il Signore.
7: Rendi

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 16 settembre.
2: Sono le 12 e 21 minuti.

0: Per noi in realtà la fragola non è solo un frutto, è un simbolo di grazia, di bellezza, di eleganza, e nella sua forma delicata e nel suo colore intenso si riflettono proprio i tratti che richiamano l'universo femminile. Da questa suggestione proprio nasce l'idea di dare alle nostre varietà dei nomi di donne, nomi morbidi, avvolgenti, capaci di raccontare una storia ancora prima dell'assaggio.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: La voce avvolgente di Nicola Tufaro, ricercatore di Nova Siri Genetics a Policoro, ci accompagna alla scoperta di una curiosità: perché le fragole portano spesso nomi di donna? E in questo viaggio parleremo proprio di lei, la regina della primavera, rossa e carnosa, profumata e, a tratti, croccante. Per raccontarne la storia e le sue caratteristiche siamo proprio in Basilicata, una terra che nel 2025 ha ottenuto il riconoscimento IGP per la fragola della Basilicata, consacrando un'eccellenza agricola sempre più apprezzata in Italia e all'estero. E perché la fragola abbia trovato in questa regione del sud la sua culla ideale, soprattutto tra Scanzano Ionico e Policoro, ce lo racconta Antonio Rubolino, coordinatore di Apofruit Italia, una delle più importanti cooperative ortofrutticole del paese. Nata in Romagna e oggi presente in diverse regioni italiane, Apofruit ha fatto del Metapontino uno dei suoi poli strategici, con uno stabilimento che lavora tutto l'anno e che rappresenta un punto di riferimento per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione della frutta e dell'ortofrutta del territorio. Qui, affacciati sul Mar Ionio, scopriremo perché la fragola è diventata uno dei simboli agricoli più rappresentativi della Basilicata.
4: La fragola è uno dei prodotti più importanti della nostra regione perché coltiviamo circa 1200 ettari di fragole. Qui la fragola, i primi impianti sono arrivati negli anni 60, però poi la commercializzazione ed è iniziata insomma ad arrivare in maniera importante alla fine degli anni 70. Oggi possiamo dire con orgoglio, con il riconoscimento insomma che abbiamo avuto dell'IGP, insomma, quindi un valore aggiunto importante, teniamo un prodotto che a livello organolettico è eccezionale. Il microclima di questo territorio, come si può vedere insomma, che è favoloso, permette a questo prodotto di avere dei requisiti a livello di sapore, di bellezza, di colore, che sono unici. In Basilicata insomma è riconosciuta la varietà principe che è stata negli anni addietro è la Sabrosa, più conosciuta col marchio Cantong, ma da 5-6 anni a questa parte è stata affiancata da altre varietà altrettante buone da mangiare, come Rossetta, come Inspire. È una new entry che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, grande soddisfazione, e l'Elison.
3: Nel nostro viaggio, nel pieno della raccolta delle fragole, che in Basilicata si svolge dall'inizio dell'anno fino alla fine di maggio, incontriamo uno dei tanti soci di Apofruit. È Natale Federico, agricoltore che coltiva diversi ettari di fragole con varietà differenti. Con lui scopriremo tutti i segreti della celebre Candonga, la fragola che più di ogni altra ha contribuito a rendere il Metapontino un punto di riferimento per la fragolicoltura italiana, ma che oggi va affiancata anche da altre varietà per mettersi al sicuro da raccolti non sempre buoni.
5: È una fragola molto profumata, dolce, croccante, e poi una volta che è stata messa sui mercati abbiamo visto che il cliente finale, il consumatore, che è alla fine quello che dà il voto, ne è andato ghiotto. Ed ecco perché poi alla fine abbiamo puntato su questo tipo di produzione, anche perché diciamo noi ci troviamo qui sulla nostra fascia metapontina in un microclima unico che abbraccia praticamente la Brezza Marina e i venti del nostro Appennino Lucano, ed è arrivata ad avere delle caratteristiche che non ha avuto in nessun altro areale. Il problema, come tutte le cose, poi dopo anche lei sta piano piano arrivando a fine ciclo, perché comunque la stiamo coltivando ormai da 15-20 anni, e quindi adesso stiamo sperimentando delle nuove varietà. Nel caso della mia azienda, adesso

0: adesso abbiamo 10 ettari a, diciamo così, in fragolicoltura, e abbiamo un 70% per il momento di candonga, però già l'altro 30% stiamo sperimentando altre varietà come Rossetta, come l'Inspire, proprio per cercare di dare, insomma, una continuità a questo tipo di produzione di qualità.
1: Agrinet for Tech.
2: Candonga, Inspire, Rossetta ed Elison sono alcune delle varietà di fragole coltivate in Basilicata e non solo. Ma perché è così importante la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà? Ce lo spiega Antonio Rubolino.
3: La ricerca verso nuove varietà è sempre importante, quindi si va sempre a cercare, insomma, frutti che abbiano dei requisiti sempre più interessanti sia per il consumatore, quindi a livello organolettico, ma sia per quanto riguarda, insomma, il post raccolto, quindi trovare delle varietà che ci permettono di gestirle non in 2-3 giorni, ma se teniamo varietà che possiamo venderle nel giro di 7-8-10 giorni è l'ottimo. La ricerca, oltre a selezionare delle varietà buone da mangiare, belle da vedere, deve ricercare fragole, piantine molto rustiche che ci permettono di avere meno problemi nella coltivazione. In modo particolare, perché qui facciamo fragole dagli anni 60, quindi i terreni sono stanchi, se non metti a dimora delle piantine rustiche si ha il rischio di tanta moria e quindi di non produttività, di non produzione dell'impianto.
2: La ricerca è anche una risposta alle difficoltà dell'agricoltura moderna, dove persino la coltivazione delle fragole è oggi messa a dura prova da diversi fattori. Ce lo racconta bene un altro socio di Apofruit, Giuseppe Stasi.
4: Coltivare fragole è abbastanza impegnativo, oneroso e difficile, però ci stiamo mettendo il massimo, ci stiamo anche migliorando professionalmente con le nostre competenze per raggiungere risultati sempre più importanti. Naturalmente le difficoltà che riscontriamo nel nostro lavoro, nella coltivazione delle fragole, in ultimo è il cambiamento climatico. Purtroppo assistiamo sempre più frequentemente a caldi eccessivi, momenti di siccità oppure delle piogge abbondanti che in tutti i modi vanno a determinare le difficoltà nella qualità, nella quantità della nostra produzione. Naturalmente noi cerchiamo di produrre sempre in modo più rispettoso verso l'ambiente a tutela del consumatore, per questo stiamo andando sempre più verso un'agricoltura quasi biologica. Nelle nostre produzioni utilizziamo anche gli insetti utili proprio per abbattere l'utilizzo dei fitofarmaci e dei residui appunto nel prodotto della fragola. Questo in tutti i modi c'è un aumento dei costi di produzione, c'è anche molte volte una riduzione di quantità, perché molto prodotto magari si può perdere perché non si riescono a combattere le avversità attraverso, appunto, non utilizzando i fitofarmaci, però noi in tutti i modi siamo lo stesso contenti così di produrre in questo modo, perché vogliamo offrire sempre un prodotto più sostenibile per l'ambiente, ma in modo particolare per i consumatori.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: La fragolicoltura è sostenuta dalla politica agricola comune europea e dalle misure nazionali come parte di un sistema più ampio che valorizza innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese agricole nel settore frutticolo. È attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle cooperative come Apofruit che arrivano gli investimenti in ricerca varietale, tecnologie in campo, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento della qualità. A questo si aggiungono i fondi dei programmi di sviluppo rurale e gli strumenti per la gestione del rischio, fondamentali in un settore sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico. A fianco di tutto ciò, come sottolinea Natale, ci deve essere naturalmente l'impegno dell'agricoltore.
0: L'Unione Europea fa anche la sua parte, però effettivamente bisogna lavorare in un determinato modo. Bisogna avere innanzitutto un rispetto pieno dell'ambiente, il rispetto delle persone che lavorano. Quando un'azienda ha questo tipo di caratteristiche qua, e soprattutto nel nostro caso che apparteniamo ad una OP, che è Apofruit, ci vengono dati poi dopo degli aiuti, delle percentuali, insomma, su alcune lavorazioni come la sfogliatura. Noi, come discorso produttivo, per quanto riguarda le spese, insomma, sono degli investimenti importanti, perché parliamo di cifre su un ettaro, effettivamente andiamo ad investire, escluse le strutture, intorno agli 80.000 euro annui.
2: I benefici di far parte di una struttura come Apofruit non sono legati soltanto agli aspetti economici, ma anche all'ingresso in una rete che mette a disposizione tecnici e agronomi qualificati, capaci di supportare le aziende in ogni fase della produzione. È anche questo senso di appartenenza a una grande cooperativa a fare la differenza, come ci spiega bene Antonio, proprio accanto alle cassette appena arrivate in magazzino e pronte per essere spedite verso i principali mercati del Nord Italia.
3: Fare parte di un gruppo importante e grande come Apofruit ti dà una serie di garanzie. Ti dà le garanzie di avere sempre le varietà migliori, perché Apofruit, insomma, da parte degli enti di ricerca, insomma, è una cooperativa che muove grandi numeri, quindi c'è interesse, che ci promuovono sempre innovazione. Noi di questo ne facciamo parte con più partner, non solo con la fragola, ma con il kiwi, con le mele, con l'uva, insomma. Quindi avere delle varietà in esclusiva è fondamentale, perché aggredire il mercato con delle varietà valide è quello che vogliamo e quello che facciamo tutti i giorni. Noi con la fragola non teniamo il tecnico della fragola, ma teniamo un pool di tecnici, perché avendo delle superfici importanti ci permettono di tenere più tecnici che seguono questo comparto. Quindi c'è tra di loro un confronto giornaliero, e questo confronto porta dei benefici alle aziende agricole che seguono in modo capillare quelli che sono i consigli che i tecnici e lo staff di Apofruit dà alle aziende agricole. Chi fa parte di una struttura come la nostra ha a disposizione, per gli impianti nuovi che va a fare, di una parte a contributo a fondo perduto che noi diamo nei 12 mesi dell'anno, cioè uno porta le fatture pagate e rendicontate, alla fine dell'anno percepisce circa il 50% di quello che è l'importo, quindi è una cosa fondamentale. Oltre a quello c'è, come dicevamo prima, la garanzia di avere delle varietà in esclusiva che puoi avere se fai parte di gruppi organizzati come ad Apofruit, diversamente non puoi accedere.
1: Agrinet for Tech.
2: Non lontano dalla sede del grande magazzino di Apofruit troviamo le serre di Donato Sabato, che ha scelto di suddividere il proprio appezzamento tra più varietà, così da diversificare il rischio. Le nuove varietà infatti devono essere testate prima che l'agricoltore decida eventualmente di cambiare o integrare la propria coltivazione, sostituendo varietà già collaudate con nuovi frutti.
5: L'organizzazione di produttore a cui appartengo, che è l'Apofruit, mette a disposizione dei soci degli strumenti tecnici, quindi diciamo agevola il lavoro degli agricoltori, soprattutto economicamente. Se uno vuole fare un nuovo impianto, ci sono dei finanziamenti sulle strutture serricole, e sui materiali plastici, sugli insetti utili che usiamo per combattere gli insetti dannosi, perché ricordiamo che qui è quasi biologica la coltura, perché non usiamo insetticidi, ma usiamo insetti utili per combattere gli insetti dannosi. Con l'aiuto dell'OP che è organizzata, quindi mette a disposizione dei tecnici, ha formato dei bravi tecnici che supportano l'agricoltore sia nelle scelte varietali sia nella gestione agronomica dell'impianto di fragola. Abbiamo scelto questa linea proprio per diversificare il rischio, perché magari un anno si possono avere dei problemi vivaistici, quindi di piantine, quindi diversificando, mettendo tre varietà, diversifichiamo il rischio. Se magari può essere una buonissima varietà ma è attaccata da insetti, attaccata da funghi, non è una varietà buona per noi. Quindi noi cerchiamo innanzitutto una varietà che viene attaccata poco dagli insetti e dai funghi, e poi deve avere una qualità riconosciuta dal mercato, perché poi il consumatore finale è che ti dà il risultato finale. Se il consumatore finale l'apprezza, quindi sicuramente è una varietà da portare avanti.
2: Nel Metapontino la fragola non è soltanto una coltura importante per l'economia agricola locale, è anche il punto di incontro tra ricerca scientifica e agricoltura. Da oltre 20 anni proprio in Basilicata un importante centro sviluppa nuove varietà di fragola pensate per il clima mediterraneo, con l'obiettivo di ottenere piante più resistenti alle malattie e più capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, garantendo produzione di qualità e riducendo l'uso di fitofarmaci. Ma come nasce davvero una nuova fragola? Entriamo allora alla nuova Siri Genetics per scoprirlo, partendo proprio dal cuore della ricerca, il laboratorio, dove ritroviamo Nicola Tufaro.
6: Noi da oltre 20 anni ci occupiamo di miglioramento genetico della fragola e dei piccoli frutti. Qui stiamo valutando la produzione in fuori suolo, quindi in substrato di coltivazione di fibra di cocco, di alcune varietà, in particolare Rossetta ed Ellison, che è l'ultima nostra varietà che abbiamo lanciato sul mercato. Il processo è abbastanza articolato, però noi possiamo riassumerlo brevemente in alcuni step essenziali. Innanzitutto bisogna lavorare sull'individuazione di parentali, quindi genitori che trasmettano le caratteristiche di nostro interesse, valutare in campo tutta la popolazione di individui che si è ottenuto da questo incrocio e si analizzano i caratteri agronomici innanzitutto, quindi produzione, precocità, rusticità, elemento fondamentale per ottenere delle produzioni a bassissimo impatto ambientale. Dopodiché le varietà, le selezioni che hanno superato questa prima fase vengono analizzate sotto l'aspetto qualitativo dei frutti, dove si analizza quindi il sapore, il rapporto acido-zuccheri, il profilo aromatico, tutta una serie di parametri. Le selezioni, le nuove varietà che hanno superato questi primi due step poi vengono segmentate in fasce di mercato a seconda proprio delle loro caratteristiche, quindi mass market, premium, super premium, in funzione proprio della qualità delle produzioni. Chiunque va ad acquistare un prodotto, un consumatore, la prima cosa che cerca ad esempio è la qualità, o in alcune situazioni magari si preferisce pagare qualcosina in meno, come ad esempio nei discount, e quindi è preferibile avere un prodotto che abbia un prezzo leggermente inferiore ma comunque abbia uno standard qualitativo medio-alto.
2: A prima vista può sembrare quasi impressionante quello che ci spiega Nicola, ma in realtà il processo non è così complesso come sembra, anche perché segue i ritmi della natura. La selezione genetica, infatti, non ha nulla a che vedere con interventi forzati. Si basa su incroci controllati tra piante selezionate, alla ricerca delle caratteristiche migliori come resistenza alle malattie, qualità del frutto e adattabilità al clima. È un lavoro lungo, fatto di osservazione e selezione, in cui la natura guida il processo e la ricerca interviene per orientarlo in modo preciso e sostenibile.
6: I metodi di miglioramento che noi utilizziamo alla Nova Siri Genetics sono quelli classici, cioè che prevedono l'incrocio naturale dei parentali. Noi li mettiamo nelle condizioni tali da esprimere il loro potenziale. Creiamo una pressione, diciamo così, di malattie, si dice tecnicamente. Cioè noi inoculiamo ad esempio dei patogeni, quelli, la botritis, no? La muffa, l'oidio, sono tutti i funghi che attaccano la coltura e il frutto, e valutiamo ad esempio quali sono le cultivar che rispondono meglio. Stress idrici, provochiamo stress idrici e valutiamo le cultivar che rispondono meglio allo stress idrico, agli sbalzi termici che caratterizzano l'inizio della stagione, ad esempio, in questi ultimi anni sono molto importanti. Quindi quelle cultivar, quelle varietà che sono in grado di tollerare, produrre bene in queste condizioni, ovviamente avranno dei profili, delle caratteristiche superiori alle vecchie varietà.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: In termini di numeri, la produzione di fragole varia di anno in anno in base al clima e alle superfici coltivate, ma le stime più ricorrenti indicano che la Basilicata produce circa un quarto della produzione nazionale di frutto fresco. Parliamo di decine di migliaia di tonnellate all'anno, indicativamente tra 30.000 e 60.000. Il punto chiave però non è solo la quantità. Il Metapontino è uno dei distretti più avanzati d'Italia per la fragolicoltura, anche grazie alla tecnologia che supporta gli agricoltori in ogni fase del lavoro. Ce lo racconta Graziano Lascaro, che incontriamo proprio durante la raccolta del frutto.
7: Ci troviamo in piena raccolta, quindi abbiamo bisogno di 180-190 persone per la raccolta della fragola.
8: Io sono la terza generazione, lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre e adesso ci sono io. La tecnologia ci sta dando una grossa mano, infatti abbiamo degli impianti irrigui molto tecnologici, anche in agricoltura la tecnologia si fa sentire.
7: Con la irrigazione e la fertilizzazione possiamo fare tutto da remoto tramite un'app e io riesco a gestire tutti quanti i 21 ettari di fragole che abbiamo a disposizione. Ci sono dei vasconi e io in base a ogni vascone metto la percentuale di litri che deve tirare da quella vasca.
2: E ora facciamo un salto indietro nel tempo con Natale, che, forte della sua laurea umanistica, ci riporta all'epoca dei Romani, quando la fragaria fece capolino nella nostra storia. Il nome fragaria richiama il latino fragrans, profumato, in riferimento all'intenso profumo delle fragole selvatiche da cui discende la fragola moderna.
0: i romani erano molto ghiotti di fragole e quindi ne mangiavano in quantità, però quella fragolina era una fragolina ancora di bosco, era una fragola piccola. Adesso la fragola come la vediamo è arrivata nel 1766 presso la corte di Luigi XVI, perché dalle loro escursioni botaniche praticamente hanno portato delle fragole dal Cile e delle fragole dalla Virginia. Queste fragole poi si sono trovate di sesso opposto ed è nata la fragola come la conosciamo oggi, una fragola grande, ed era molto apprezzata.
2: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, come mai durante questo viaggio nel mondo della fragola in Basilicata si vedono soprattutto grandi distese di serre e non coltivazioni in pieno campo?
9: Oggi la fragola si coltiva soprattutto in tunnel protetti per diversi motivi. La prima ragione è il controllo del clima. In serra si possono gestire temperatura, umidità e ventilazione, creando condizioni ideali per la pianta anche quando all'esterno il clima è instabile. Questo è fondamentale perché la fragola è molto sensibile a freddo, piogge intense e sbalzi termici. Poi c'è la protezione dalle malattie e dagli eventi estremi. La copertura riduce l'esposizione a funghi, piogge persistenti e grandinate, che in pieno campo possono compromettere interi raccolti. Un altro aspetto chiave è la qualità del frutto. In serra le fragole risultano più uniformi, con maggiore conservabilità e meno difetti, caratteristiche molto importanti per la grande distribuzione. Infine c'è il tema della produzione anticipata e scalare. Grazie alla serra si può anticipare la raccolta e allungare la stagione produttiva, arrivando sul mercato quando i prezzi sono più favorevoli. In sintesi, la serra non sostituisce la natura, ma la guida, permette di ridurre i rischi e rendere la produzione più stabile, competitiva e sostenibile nel tempo.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: Sono le 12 e 55 minuti.
2: È mercoledì 16 settembre.

0: fra le tue dita.
1: In Blu 2000 News.
2: Vogliamo un'Europa forte e indipendente, così stamane Ursula von der Leyen nel discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo. Nuovo attacco russo contro un treno in Ucraina, l'allarme ha determinato la rapida evacuazione dei passeggeri. Prezzi dei carburanti ancora in aumento in Italia, il governo prepara interventi, piano dell'esecutivo anche per l'ex Ilva. Udienza generale del Papa in Vaticano, non abituiamoci a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo per la Presidente della Commissione von der Leyen, Pierluigi Vito.
3: Tantissimi i temi toccati da Ursula von der Leyen, a cominciare dalla questione ambientale. L'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità del resto del mondo, perciò verrà presentato un nuovo quadro di resilienza che individuerà 100 dei territori più vulnerabili nell'Unione per capire come gestire le emergenze. Legato a ciò c'è la spinta a proseguire sulla transizione energetica per liberare l'Europa dalla dipendenza dai combustibili fossili. Questione intelligenza artificiale. L'UE accelererà sulla sicurezza dell'IA per una sua valorizzazione nell'economia reale e nella società, dando priorità al fattore umano. E poi stop ai social network fino ai 13 anni e limitazioni fino ai 15. Circa lo scenario internazionale e le ricadute all'interno, espressa solidarietà alla Spagna per le vicende di Ceuta, la Presidente della Commissione ha ribadito: siamo noi che decidiamo chi entra, non i trafficanti di uomini. Si guarda a partnership più ampie, a cominciare dal Canada, che potrebbe diventare il primo paese associato all'UE. Immutato il sostegno all'Ucraina, non manca la chiamata in causa della Russia, additata come responsabile di atti ostili contro i paesi dell'Est, di attacchi informatici, di propaganda contro i valori dell'Unione. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa contro chi sostiene l'Ucraina. L'allarme è stato lanciato dal Dipartimento di Giustizia. Il Cremlino risponde: non commentiamo accuse americane senza prove minimamente convincenti. E intanto nuovi attacchi di Mosca con droni sull'Ucraina, dalla capitale fino all'estremo ovest del paese. Raffaella Frullone.
4: La guerra dei droni si allarga e colpisce sempre più in profondità. A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi al riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che porta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena 3 mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione, molto più veloci e più difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali. E lungo la linea del fronte la pressione resta altissima. Lo Stato Maggiore ucraino parla di 262 scontri in sole 24 ore. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Ed ora la nuova tragedia nella striscia di Gaza. È crollato un edificio che era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Buongiorno, è salito a 12, di cui 5 sarebbero bambini. Il bilancio delle vittime di questo crollo: un edificio a Gaza City, altre 100 persone sarebbero intrappolate ancora sotto le macerie, secondo la protezione civile locale che è a lavoro da questa notte. Decine di persone usavano come rifugio l'edificio pericolante perché bombardato 2 volte durante la guerra, ma come fanno altre decine di migliaia di famiglie a Gaza, perché la gran parte degli edifici è mezza distrutta. Nessuna ricostruzione all'orizzonte, il piano di pace di Donald Trump difficilmente avanzerà prima delle elezioni israeliane fissate per il prossimo 27 ottobre. Il ministro della difesa italiano Cassa ha paventato un'altra guerra di larga scala a Gaza per finire il lavoro, queste le sue parole, con Hamas, con misure di incoraggiamento alla migrazione di più di 2 milioni di palestinesi che vivono ancora in queste terribili condizioni igienico-sanitarie nella striscia. E Cassa, annunciando l'uccisione di un altro comandante di Hamas che aveva partecipato al massacro del 7 ottobre, è tornato anche a bollare come calunnie inventate il documentario premiato a Venezia, NASA, in cui 2 registi israeliani hanno accusato l'IDF attraverso testimonianze anonime di soldati di crimini di guerra per le tattiche militari usate a Gaza che hanno provocato migliaia di vittime civili. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato con i democratici. E ora a Roma il governo studia interventi per il caro carburanti e prepara un piano anche per l'ex Silva di Taranto. Da Palazzo Chigi, in diretta Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Ugo, buongiorno. Continua a salire il prezzo dei carburanti mentre il governo è al lavoro per nuovi interventi. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul tavolo la possibilità di una nuova proroga del taglio delle accise che scade domani, ma l'impatto dovrebbe essere minore. Dai 17 si passa ai 10-11 centesimi per i mesi di ottobre fino a dicembre. Invece in cantiere misure più strutturate come ad esempio un bonus, una tantum mensile del valore di 100 euro per l'acquisto di benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori. Altra emergenza, quella dell'ex Ilva. Palazzo Chigi è in corso il 21esimo tavolo da inizio legislatura. I sindacati arrivano all'incontro particolarmente decisi a far valere le ragioni per scongiurare i licenziamenti e dare prospettiva futura allo stabilimento tarantino anche dopo la decisione del Tribunale di Milano di chiudere l'area cosiddetta a caldo per motivi di salute. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Come abbiamo sentito anche oggi, benzina e diesel in salita sulle reti stradali italiane. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
7: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina, oggi in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,132 euro al litro e 2,246 per il gasolio. Cresce anche il prezzo medio del carburante sulla rete autostradale, mentre il GPL è sostanzialmente stabile. E non mancano le preoccupazioni, visto che l'80% delle merci lungo la penisola si muove su gomma. Il governo è pronto ad intervenire con dei nuovi provvedimenti per venire incontro ai cittadini e fronteggiare la crisi internazionale che vede il prezzo del petrolio viaggiare verso i 110 dollari a barile. Intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione che lungo la penisola sale al 3,3% ad agosto per l'ascesa dei prezzi dei beni energetici, mentre il carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, frena lievemente rispetto al mese di luglio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, circa 3 milioni di persone, l'11,4% delle persone straniere dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Lo rileva oggi il nuovo rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Ed ora ci spostiamo in Vaticano. Stamane l'udienza generale con Papa Leone Paolo Fucili.
8: Dignità umana e giustizia sociale sono i criteri per valutare i progetti sociali e politici di oggi secondo la visione del Concilio Vaticano II che Leone spiega all'udienza del mercoledì. La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
9: La contrapposizione che a volte degenera in violenza è un frutto del potere del peccato.
8: Omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro sono offese vergognose alla dignità umana e la giustizia sociale esige l'eliminazione di ogni discriminazione.
9: In ragione del sesso, della razza, della condizione sociale, della lingua o religione.
8: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza, soccorrendo le esistenze travagliate di tanti fratelli.
9: Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori. Lo hanno riferito due sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano al momento disperse e si teme siano rimaste bloccate sotto le macerie. Voltiamo pagina con il calcio. Torna l'Europa League. Appuntamento questa sera alle 21 a San Siro per Milan-Benfica. Un'occhiata ora alla borsa di Milano che prova a riprendere la sua corsa. Il FTSE MIB sta guadagnando lo 0,60%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione della radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito. A tutti, naturalmente, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

mostrare l'uomo superiore a ogni altro animale.

pace. Ed era nato alto, forte e bello, e intelligente come un uccello, che di giorno vola alto in cielo, e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccolina.

poi le disse ti amo e la bomba brillò lontano. E poi le disse ti amo e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati e il cielo dediche d'ali e il mare mandava pesce ai pescatori, crebbero solo le arance e limoni che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei torroni. Allora lei disse facciamo l'amore

strada per il mare. Raccolse il coraggio, dovevano fuggire. Poi prese un pezzo di legno e una corda e con amore costruì un pattino, e perché un giorno la gente capisse quanto la doveva amare, vedette il cappotto, la mise a bordo e cominciò.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È mercoledì 16 settembre.
2: Sono le 13 e 22 minuti.
3: Le tue chiavi perse, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita? Le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui. Tra luce e bicchieri, consideri ieri come un palloncino volato via. Insieme alle nostre paure e un cielo che scorda il tuo nome.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: Sono le 13 e 35 minuti.
3: È mercoledì 16 settembre.
4: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un biglietto.

Se io se fossi pazzo, butterei via tutto, anche il cellulare. Io se fossi pazzo, non mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai né dopo, forse imprevedibile. Nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna, mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio no.

sei pazzo? Mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare. Sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei dietro un paio di occhiali dalla lente scura, perché essere se stessi è importante.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 16 settembre.
2: Sono le 13:54.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 16 settembre. Il Papa all'udienza generale: non delegare decisioni umane agli algoritmi, ciò che è contro la vita è vergognoso. Leone incontra i partecipanti al convegno sui nuovi martiri, disarmare la cultura della potenza con la testimonianza del Vangelo. Ai nostri microfoni anche il commento del cardinale Pizzaballa. Crolla un edificio a Gaza, vittime, un centinaio di dispersi, tra loro almeno 50 bimbi minori coinvolti anche nel cedimento di una miniera d'oro in Sudan, dove si contano più di 60 morti. 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, bentrovati all'ascolto. Non si deleghino le decisioni umane agli algoritmi, ciò che è contro la vita è vergognoso. All'udienza generale in piazza San Pietro il Papa ha proseguito il ciclo di catechesi sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes, affermando che contrapporre lo sviluppo dell'individuo e della società significa vanificare entrambi. Sentiamo Edoardo Giribaldi.
3: Traendo forza dal progetto creatore di Dio che intravedeva gli uomini come una sola famiglia, il Papa afferma come il perfezionamento della persona umana e lo sviluppo della società vadano considerati tra di loro in quanto strettamente interdipendenti.
4: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
3: Il pontefice esorta inoltre al rispetto dell'esistenza umana.
4: Tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario, tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose.
2: 60 anni fa la dichiarazione conciliare Nostra Aetate, che aprì un nuovo capitolo nella storia dei rapporti tra cattolici e credenti di altre fedi. Per l'occasione i dicasteri per la dottrina della fede e per la promozione dell'unità dei cristiani per il dialogo interreligioso hanno pubblicato la nota Un cammino di speranza, una riflessione per ribadire l'invito a contrastare i fondamentalismi e abbandonare logiche di difesa o conquista e tutelare la libertà religiosa. Udienza di Leone ai 300 partecipanti al convegno Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri, che si è svolto ieri all'Augustinianum, un'occasione per il pontefice per ribadire come la testimonianza al Vangelo riesca a disarmare la cultura della potenza. Daniele Piccini.
5: Il nostro tempo, dominato dalla cultura della potenza, dalla forza senza limiti e dallo sviluppo incessante dei sistemi armati, non è estraneo agli atti di eroismo di coloro che amiamo definire nuovi testimoni della fede. Lo ha ribadito il Papa ricevendo nella Sala Clementina i circa 300 partecipanti al convegno sui nuovi martiri.
4: In essi si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che mai cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia della mitezza.
5: Il pontefice ha ricordato che oggi fratelli e sorelle in diversi contesti geografici, storici e politici vengono uccisi dall'abuso di potere oppure da organizzazioni criminali. I nuovi santi sono risorse per l'opera evangelizzatrice della Chiesa, poiché chi non crede si lascia convincere di più dai testimoni che dai maestri.
4: In contesti culturali indifferenti, la santità della porta accanto e l'eroismo silenzioso diventano argomenti significativi, capaci di interpellare tutti, anche i più diffidenti.
2: Intervenendo al convegno sui nuovi martiri ieri, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, aveva parlato dei cristiani in Medio Oriente, chiedendo di essere una forza mite capace di resistere alla logica della potenza e di custodire anche dentro la guerra relazioni e comunità. Sentiamo il suo commento al microfono di Stefano Lescinski.
6: Credo che sia importante il senso di comunità. I pastori, i responsabili della comunità hanno un ruolo molto importante in questo, nel sostenere, nell'essere presenti.
7: Ha parlato della sua comunità come esempio di una terra santa, di un Medio Oriente spaccato.
6: È una situazione molto unica ed è anche molto difficile, molto vera, però dice anche un aspetto importante dell'identità della nostra Chiesa, che non siamo una Chiesa etnica o nazionale. Mentre in Terra Santa tutto parla di divisione, noi dobbiamo, nella fatica, nella difficoltà, fare di tutto per invece cercare la unità.
2: E sul terreno, proprio in Medio Oriente, la situazione resta tesa. Ad aggravare la cornice del conflitto nell'area anche il crollo di un edificio a Gaza. Si scava senza mezzi pesanti per cercare di estrarre da sotto le macerie gli oltre 100 dispersi, tra cui almeno 50 bimbi, almeno 20 invece i morti accertati. Marina Tomarro.
8: È una corsa disperata contro il tempo quella che stanno facendo le squadre presenti sul luogo del crollo dell'edificio a Gaza City, lavorando senza sosta con gli escavatori per rimuovere le macerie. Possiamo sentire le voci delle persone e le nostre squadre stanno cercando di raggiungerli, ha spiegato il portavoce, ma le attrezzature disponibili sono insufficienti per lavorare velocemente. L'edificio è crollato intorno l'una di notte, mentre gli abitanti all'interno dormivano e aveva già subito danni pesanti a causa dei bombardamenti. Intanto a Gaza migliaia di famiglie di palestinesi si apprestano alla stagione fredda senza avere tende e coperte. L'allarme è stato lanciato dal portavoce dell'ONU durante un suo incontro con i media internazionali. A Khan Yunis, una visita ONU a un sito per sfollati, ha documentato gli effetti di un raid avvenuto circa 2 mesi fa. Secondo il responsabile del centro rifugiati, l'attacco aveva distrutto gran parte delle tende. Sono state distribuite nuove tende e altri beni, ma in quantità insufficiente. In un altro centro di accoglienza nel nord di Rafah resta complicato anche l'accesso ai servizi essenziali.
2: Cambiamo scenario: una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 67 minatori, a riferirlo i 2 sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano disperse, si teme siano morte sotto le macerie. Gianmarco Murroni.
9: I cunicoli della miniera di Al-Zara, vicino alla città di El Naoud, nel Kordofan occidentale, hanno iniziato a cedere ieri sera. Nelle ore successive sono stati decine i corpi recuperati. Non sappiamo quanti altri siano ancora all'interno, ha dichiarato uno dei sopravvissuti al termine di un'operazione di soccorso durata tutta la notte. Dall'inizio del conflitto tra l'esercito sudanese e i paramilitari delle forze di supporto rapido nell'aprile 2023, entrambe le fazioni si sono ampiamente finanziate attraverso l'industria mineraria. La guerra devastata l'economia già fragile del Sudan, quasi 20 milioni di persone hanno perso il lavoro e si sono lanciati in una pericolosa corsa all'oro, la maggior parte del quale proviene da piccole miniere artigianali come quella crollata, dove gli incidenti sono frequenti a causa della precarietà degli impianti e della mancanza di misure di sicurezza.
2: L'ex presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è stato condannato dalla Corte dell'Aia in primo grado alla pena di 25 anni per alcuni dei crimini di guerra contestati, assolto invece da crimini contro l'umanità. Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani dell'UCK contro gli oppositori, avrebbe anche partecipato ad alcuni di essi, ha dichiarato il giudice. Nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti, centrato dai missili russi anche il treno passeggeri Kiev Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Il personale di bordo e i passeggeri sono stati fortunatamente evacuati. In chiusura, la cultura, un prezioso codice medievale, torna a mostrarsi grazie a un progetto che ne riproduce fedelmente scrittura, pergamene, legatura e la Bibbia di Aquileia custodita nella biblioteca del seminario di Gorizia. Il capolavoro d'arte amanuense sarà riprodotto in sole 8 copie. Paolo Ondarza.
10: 5 volumi, riprodotti uno all'anno fino al 2030 in appena 8 esemplari. È il progetto della Fondazione Scriptorium Foro Iuliense per restituire attraverso il facsimile la Bibbia di Aquileia, codice medievale risalente, secondo Roberto Giurano, presidente della Fondazione, agli inizi del 300. Una Bibbia che presenta una particolarità emersa proprio durante la sua riproduzione.
11: Si legge girando le pagine da destra verso sinistra, ma è rilegato spiegata al contrario.
10: Una caratteristica che apre interrogativi ancora irrisolti sulla provenienza del codice. Oggi intanto il progetto varca nuovi confini, una copia raggiungerà anche il Giappone.
11: L'interesse che c'è per un libro come la Bibbia, che racconta la storia dell'uomo, è molto importante.
10: E dopo una pagina della Bibbia di Gutenberg, già portata in orbita dall'astronauta Walter Villadei, la fondazione pensa ora di affidare allo spazio anche una pagina della Bibbia di Aquileia.
2: Per ora vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi, in regia Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
12: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

Il grande Marvin Gaye dagli anni 60. Un saluto a Lorenzo Sada che è in regia con noi e un saluto anche ai primi che stanno arrivando a diretta@radiumblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Tra poco giro di saluti, ma subito giro di concerti per questa giornata del 16 settembre. Continua il festival Teneramente. Ah, pensavo fosse finito, ma in realtà continua a Gardone Riviera in provincia di Brescia, dove questa sera all'anfiteatro del Vittoriale ci sarà Biagio Antonacci. Continua anche il live, anzi il live di Fabrizio Moro, sarà a Lanciano Chieti in piazza Plebiscito questa sera, e questa sera alle 21 Nicola Piovani a Monopoli in provincia di Bari a Cala Batteria. Continuiamo con alcune anticipazioni per la giornata di domani. Nella giornata del 17 settembre continua l'appuntamento con Wave Summer Music, che si tiene a Palermo al Teatro di Verdura. Protagonista sarà Gianni Morandi. Daniele Silvestri invece sarà a Pompei in Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei in piazza Esedra, mentre invece Simone Cristicchi vi aspetta a Pisa alla Cattedrale di Santa Maria Assunta in piazza del Duomo. Questi sono solo alcuni dei concerti e dei live di domani. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni, come stanno facendo già un po' di amici che questa sera usciranno e si divertiranno. Beati voi, buon divertimento anche con i live che ci avete segnalato. Un grande successo di quest'estate, questa di Gaia, Bossa Nostra.

adesso qualcuno potrebbe dire Max ci porta in Brasile, di dove è originaria anche la nostra meravigliosa Gaia. In realtà no, rimaniamo in Italia, perché dopo aver passato in rassegna tantissimi luoghi anche all'estero durante i nostri pomeriggi, mete da raggiungere per le vacanze o pensieri magari di vacanza per il prossimo anno, vi portiamo in quello che è un luogo da visitare davvero tutto l'anno, un borgo aretino molto colorato, un bellissimo borgo medievale tutto colorato con il mulino tra l'altro più antico della Toscana, forse un luogo che pochi conoscono. Si chiama Loro Ciuffenna, la toponomastica locale incuriosisce subito perché il nome del paese deriva dall'unione della parola latina laurus, ovvero alloro, e anche il torrente che spacca in due l'abitato, cioè il Ciuffenna, termine derivato dall'antico nome romano Clufennius, le cui radici affondano direttamente nella civiltà etrusca. Ma detto ciò, si cammina verso un centro storico veramente un gioiellino, che unisce il connubio perfetto tra natura e ingegno umano, con un massiccio montuoso a fare da spalle e il corso dell'Arno a delimitare poi l'orizzonte. È un'esplorazione anche di un vertiginoso ponte vecchio in pietra, che è una struttura di origine romana riadattata in epoca medievale. Da questo punto esatto, nei secoli passati, transitava il tracciato originario della via consolare Cassia Vetus, l'arteria stradale che metteva in comunicazione praticamente la città, le città di Arezzo e Fiesole, prima di toccare poi la colonia di Firenze. Ci sono le antiche fortificazioni che si affacciano su Piazza dello Scoglio, dove si trova l'attrazione più famosa del territorio. Edificato su questo sperone roccioso nel pieno centro del paese, si staglia questo vecchio mulino d'acqua, il di Loro Ciuffenna, riconosciuto ufficialmente come il più antico ancora attivo praticamente dell'intera Toscana. E poi la tradizionale zona in cui si fa la macinazione tutt'oggi, le castagne, il prodotto tipico locale. Poi si notano anche le tracce della casermetta del doganiere, anche il suggestivo agglomerato del fondaccio, che è una schiera praticamente di abitazioni nate sopra i vecchi luoghi dei mercanti medievali e che sono praticamente tutte colorate. Davvero affascinante, se capitate in Toscana da quelle parti, insomma, andate a fare visita a questo borgo che vi metterà a stretto contatto con la natura. Si chiama Loro Ciuffenna e noi vi abbiamo dato anche questo consiglio di viaggio, magari per un weekend in arrivo, chi può dirlo. 14:20 quasi, Suki Waterhouse. Like a-

0: questione di poco e ritroveremo anche George Michael al cinema. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, è arrivato già il trailer di questo film concerto sulla Fay Tour del 1988, con straordinari momenti anche privati di George Michael al cinema. Intanto noi parliamo dei nostri mitici ascoltatori che sono sempre sul pezzo, grazie per i vostri saluti, per la vostra vicinanza e affetto, a Paolo che ci ha scritto a diretta @radioinblu.it, stessa cosa ha fatto Carmine da Padova, che ci racconta di una giornata abbastanza frenetica per lui e alle 14:27 è già stanco, ce lo comunico. Beh, insomma, Carmine, sfondi una porta aperta, un po' tante persone sono nella tua situazione identica. Continuate a scriverci, naturalmente vi aspettiamo, tra poco invece aspettiamo tutti voi, anche perché insomma vi daremo dei consigli molto importanti, perché riparte una campagna molto interessante nel nostro paese che si chiama Trova l'intruso. Ecco, non vi dico di cosa parla nello specifico, però cercate un po' di immaginare su cosa possa concentrarsi questa campagna, che si chiama Trova l'intruso. Ecco, una cosa molto particolare. Vi aspettiamo naturalmente con tutte le vostre fantasiose ipotesi, anche con i messaggi che arriveranno tra una canzone e l'altra, ad esempio tra questa nuova, che tra l'altro è new entry nella chart di Blue 2000. Si intitola Dedica ed è la nuova di Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Lui esce a fare un giro con la macchina, ma è meglio che stai a casa, Ernia. Hai visto quanto costa la benzina? Ogni giorno un salasso maggiore. Spesso magari compriamo anche tante batterie e sulle batterie scariche che Verte la campagna trova l'intruso. Ringraziamo Simona che insomma pensava già a una campagna, un festival incentrato sul giallo o su un thriller tutto da scoprire. In questo caso punta a trasformare la nostra consapevolezza sullo smaltimento delle batterie esauste in azione concreta. L'obiettivo è incentivare tutti noi cittadini a conferire correttamente le batterie portatili negli oltre 15.000 punti di raccolta, supportati anche da una speciale mappa online su cui raccoglierle idealmente, che ha un sito raccogliamo piupile.it, contribuendo così all'economia circolare e alla tutela dell'ambiente. Quindi non so, magari le troviamo nascoste anche nei cassetti, dimenticate in fondo a un giocattolo rotto o peggio ancora gettate l'indifferenziata, mai farlo. Parliamo delle batterie portatili esauste che sono che se smaltite correttamente è un bene, ma in modo errato possono avere un impatto significativo sul nostro ambiente. Per questo il centro di coordinamento batteria ha rilanciato questa campagna di comunicazione che trova l'intruso, è una nuova edizione pensata per trasformare questa consapevolezza. Quindi praticamente è iniziata il 7 settembre scorso, va avanti fino a dicembre, c'è questa pianificazione interamente digitale, iniziativa che si propone di aumentare la raccolta delle batterie scariche esauste portatili in Italia, sottolineando l'importanza di metterle negli appositi raccoglitori. Rappresenta quindi questa evoluzione del progetto già avviato anni fa. Le batterie scariche trova l'intruso perché sono considerate proprio come intrusi in qualche modo da rimuovere, e l'azione si sposta come focus sull'azione da compiere. Quindi i nuovi visual di questa campagna mostrano una mano che recupera ad esempio le batterie esauste e le deposita nell'apposito contenitore. Ricordiamo che ogni batteria, perché è importante smaltirle correttamente, contiene materiali preziosi come metalli pesanti tipo nickel, cadmio, piombo e altri elementi che se dispersi nell'ambiente possono essere altamente inquinanti. Al contrario, recuperarle, riciclarle in maniera corretta consente di reintrodurre questi materiali nel ciclo produttivo, quindi riducendo la necessità anche di estrarre nuove risorse, limitando l'impatto ovviamente verso l'ambiente. La campagna dedica attenzione alla facilità con cui i cittadini possono partecipare. Nel nostro bel paese esistono oltre 15.000 punti di raccolta dedicati, inclusi i punti vendita della grande distribuzione, tipo negozi, non so, di elettrodomestici e i centri di raccolta comunali. Trovare quello più vicino è molto semplice, quindi potete andare a consultare questa mappa interattiva davvero interessante e molto colorata, disponibile sul sito, lo ripetiamo ancora una volta, www.raccogliamopiupile.it. naturalmente insomma uno sforzo di tutti anche per dare una mano significativa all'ambiente. Sono le 14:35 quasi di questo bel mercoledì 16 settembre, stavo per dire soleggiato ma in alcune zone potrebbe già cambiare in serata con alcune piogge, quindi insomma dietro l'angolo anche piogge in arrivo per le prossime ore. Non piove nello studio per fortuna, anzi ci ascoltiamo questa di Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

Fiorella Mannoia con Non sono un cantautore, periodo molto ricco di concerti per lei, da nord a sud per tutta l'estate impegnata, ma sarà impegnata in questo nuovo ruolo di giudice a The Voice Senior, stavo per dire X Factor perché ormai li confondo, tutti questi talent più o meno musicali hanno sempre più o meno la stessa origine. Intanto abbiamo la tecnologia, il confine in questo caso tra natura e tecnologia si assottiglia sempre di più, poi dicono insomma che bisogna andarci piano con la tecnologia, con l'intelligenza artificiale. Hanno creato anche il pesce robot, è un pesce drone che può evitare gli ostacoli, nuotare fino a 5 metri di profondità grazie alla sua pinna caudale multiarticolata, ma è totalmente finto, quindi quello che sembrava un po' fantascienza fino a qualche anno fa sta diventando realtà. È il caso del Golden Dragon Fish, questo pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario insieme ad altri pesci vivi e nessuno noterebbe la differenza. Fedelmente modellato sull'aspetto della roana dorata, il pesce drone è stato presentato da un'azienda cinese, ovviamente sono sempre loro che sono molto avanti da questo punto di vista tecnologico, in una convention legata alla tecnologia che si è tenuta a Pechino dal 9 al 13 settembre scorso. Quindi tutto e per tutto è un pesce, cioè nuota, si comporta come un pesce reale, non utilizza un'elica per muoversi ma è dotato di questa coda particolare che riproduce il movimento ondulatore di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di circa 2,2 km orari, anche le dimensioni si avvicinano molto a quelle di una roana dorata adulta. Il robot è lungo 64 cm, largo 20,4, alto 9 cm e pesa completamente complessivamente 3 kg. Ma il realismo non è l'unica particolarità di questo pesce drone, perché ha anche dei sensori, è un robot in grado di navigare in maniera autonoma sott'acqua, quindi può evitare gli ostacoli, adatta anche la rotta alle condizioni dell'ambiente circostante e secondo il produttore può essere impiegato, e qui vabbè, noi speriamo che siano usati anche per fini alti di ricerca, monitoraggio e anche ispezione subacquea, mentre le versioni più evolute di questo pesce possono collaborare addirittura tra loro in missioni coordinate, quindi una capacità che potrebbe rivelarsi, non so, utile per applicazioni di sorveglianza marittima, e finché questo ruolo è anche importante.

Imblu 2000, la radio che stai ascoltando, Depeche Mode con Heaven, dal 2013 nel nostro contenitore del pomeriggio alle parole dell'estate. Allora, in vista della prossima ora in cui avremo le mini classifiche che ritornano anche oggi, in questo mercoledì, come siete abituati di questo spazio, parleremo di libri con i 5 libri più letti in Italia nell'ultima settimana, parleremo anche di uno studio molto particolare, lo sappiamo, parliamo sempre di questi studi sulla musica che rilassa, però in questo caso è un riferimento alla musica, ma anche, non so, comparata, se così si può dire, alle onde del mare, quindi un certo moto anche di rilassamento contro lo stress, ne parliamo tra poco. Ma a chi non capita di addormentarsi ad esempio in spiaggia, arriva al mare con il rumore delle onde del mare, una cosa molto tipica, e in questo caso abbineremo questo studio anche alla musica. Salutiamo anche Gloria che sta studiando in questo momento, Antonello da Milano che ci ha scritto, e poi a diretta @radioimblu.it è arrivata anche Giusy da Bologna che ci augura buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a quelli che ci seguono dal DAB digitale terrestre, il canale 728, e poi naturalmente vi invitiamo a scaricare la nostra app Play 2000, che non conosce confini, non conosce crisi, soprattutto la portate in ogni luogo e ci seguite in streaming, e poi naturalmente seguite non solo noi ma anche tutta la programmazione di TV 2000. Che dire ancora di più? Un ringraziamento particolare anche a tutti voi che ci segnalate delle notizie carine, delle cose anche un po' simpatiche che ci richiamano un po' all'estate che ormai sta finendo, però insomma c'è anche una crociera che pare essere la più lunga al mondo, di cui parleremo tra poco anche nel nostro appuntamento del pomeriggio. Va da sé che poi sta per arrivare anche una nuova edizione delle news. Detto ciò, è anche il momento di ritornare a parlare di protagonisti che sono stati sulla scena anche per il periodo estivo iniziale con i loro live. Parliamo ad esempio di Tiziano Ferro, che si è ripresentato ai suoi fan con tantissimi appuntamenti nel nostro paese con veramente un grandissimo successo. Recuperiamo questa sua canzone del 2006, si intitola Stop Dimentica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Ucraina la guerra è sempre più segnata dal crescente uso dei droni d'attacco che seminano morte e terrore soprattutto tra i civili.
2: A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi al riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che riporta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena 3 mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione, molto più veloci e più difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali. E lungo la linea del fronte la pressione resta altissima. Lo Stato Maggiore ucraino parla di 262 scontri in sole 24 ore. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Vicenda ex Ilva di Taranto, impegno per un futuro green dell'acciaio con forni elettrici, prosecuzione della gara per la vendita degli impianti, tutela dei lavoratori sia delle acciaierie sia dell'indotto attraverso un modello di cassa integrazione che non corrisponda alla CIG per cessazione delle attività e avvio di progetti di reindustrializzazione dell'area di Taranto. Questi i punti della strategia del governo per l'ex Ilva che secondo quanto si apprende sono stati illustrati oggi dal segretario della Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in sindacati durante la riunione che si è tenuta stamane a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori. Ogni vita merita rispetto, siamo tutti gocce in un oceano, avrei dovuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Questa è la riflessione critica che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021, ha reso oggi davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena, vista la proposta della domanda di grazia al Presidente della Repubblica. Differimento per ora sospeso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, ma contro cui i legali di Roggero ricorreranno in Cassazione. La Procura di Ravenna indaga su un presunto giro di certificati medici falsificati per evitare l'invio di cittadini stranieri irregolari ai centri per il rimpatrio, eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia. L'indagine si inserisce nel contesto dell'inchiesta su 8 medici in servizio al reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati falsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Trondolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi è mercoledì, partiamo quindi subito con l'attività di Papa Leone XIV, il quale questa mattina, prima dell'udienza generale, ha ricevuto in udienza, in Sala Clementina, i partecipanti al convegno di studio promosso dal Dicastero per le cause dei Santi e dalla Commissione Nuovi Martiri Testimoni della Fede, dal titolo «Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri?». Il Santo Padre ha sottolineato proprio questa denominazione perché ha voluto ricordare come la commissione istituita da Papa Francesco nel 2023 abbia lo scopo di raccogliere le testimonianze su quanti hanno perso la vita per Cristo affinché il loro esempio non vada perduto. Si tratta, ha detto il Papa, di fratelli e sorelle che in diversi contesti, sia geografici, sia storici che politici, hanno donato la vita per il Vangelo. Ed essi ci ricordano le parole del Risorto nella sua ultima apparizione prima di salire al cielo: riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni fino ai confini della terra. Il Papa li ha definiti nuovi testimoni della fede e ha detto:
1: molti di essi vengono uccisi per abuso di potere o da organizzazioni criminali perché come cristiani ne contrastano le ingiustizie in nome del Vangelo. Il concetto di testimoni della fede è stato formulato proprio per accogliere e onorare situazioni storiche complesse in cui la motivazione dei carnefici non è riconducibile esplicitamente all'odio della fede. In questa prospettiva, il lavoro della Commissione Nuovi Martiri, Testimoni della Fede, supportato dal Dicastero delle Cause dei Santi, è di carattere storiografico e divulgativo, non giuridico, ponendo l'attenzione piuttosto alle disposizioni d'animo della vittima che alle motivazioni del persecutore. Si guarda cioè al fatto che la vittima è rimasta fedele a Cristo nell'adempimento del proprio impegno evangelico e lo ha fatto fino alla morte.
0: In questi testimoni, ha detto il Santo Padre, si manifesta eroicamente lo stile del cristiano, che non cerca la contrapposizione, ma piuttosto la disinnesca con l'efficacia della mitezza. La forza evangelizzatrice, ha detto il Papa, dei nuovi testimoni della fede, rappresenta una delle maggiori risorse della Chiesa per annunciare il Vangelo nel mondo di oggi. E ha aggiunto:
1: i testimoni della fede non propongono un'ideologia, ma mostrano una fede vissuta nella quotidianità. La loro credibilità nasce dalla coerenza tra le parole e le azioni, coerenza spesso portata fino al sacrificio supremo. In contesti culturali indifferenti, la santità della porta accanto e l'eroismo silenzioso diventano argomenti significativi, capaci di interpellare tutti, anche i più diffidenti. Carissimi, noi ammiriamo questi nostri fratelli e sorelle come stelle che brillano nel buio dell'egoismo e della sopraffazione. Essi aiutano la Chiesa a riflettere più pienamente la luce di Cristo Signore, per indicare all'umanità contemporanea la strada che conduce alla civiltà dell'amore. Tutti siamo chiamati a dare il nostro apporto a questo orizzonte di impegno, a questo cantiere di speranza. I testimoni della fede, donando la vita per la giustizia, la verità, la pace, la libertà, hanno contribuito efficacemente all'avvento dei cieli nuovi e della terra nuova che attendiamo fiduciosi dalla misericordia di Dio.

0: Alle 10 del mattino il Santo Padre ha poi tenuto l'udienza generale in piazza San Pietro. Continuando a commentare la Costituzione Gaudium et Spes, il Santo Padre ha ricordato alcune affermazioni appunto della Costituzione, e cioè il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini è uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi, e ancora nella comunità delle persone è indispensabile un reciproco rispetto della loro piena dignità spirituale. E ha così commentato queste affermazioni.
1: Sono affermazioni che ai nostri giorni vedono accresciuta la loro urgenza. Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, il sempre crescente ricorso all'intelligenza artificiale aprono nuove possibilità, abbattendo barriere e distanze. Dall'altra, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali, e si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Fare in modo che i rapporti sociali abbiano spessore reale e profondità personale è, a tale riguardo, il contributo che la comunità cristiana si propone di offrire.
0: La Gaudium et Spes, ha continuato il Santo Padre, afferma che la diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come una potenzialità d'arricchimento e di crescita. Ed ha aggiunto:
1: la contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato e di come esso condiziona le mentalità e le azioni a tutti i livelli, causando distruzione e morte. Occorre aprirsi sempre più alla logica della reciprocità, della condivisione e della cura, come accade anche tra le diverse membra del corpo umano. In questo punto, la Costituzione pastorale offre anche una sintetica definizione di bene comune, ricordando che esso consiste nell'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Nello stesso tempo, riconoscendo l'interdipendenza fra i popoli, essa afferma che ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene comune dell'intera famiglia umana.
0: Conseguenze di ciò, ha detto il Santo Padre, sono anzitutto il rispetto della persona umana, poi il rispetto e l'amore anche per gli avversari o per quanti hanno modi di pensare ed agire diversi dai propri, e infine la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini che esige la giustizia sociale. Al termine dell'udienza, nei saluti ai pellegrini di lingua italiana, il Santo Padre si è rivolto in particolare ai cappellani delle carceri italiane.
1: Carissimi, vi esprimo la mia viva riconoscenza per il vostro importante apostolato in questi luoghi di umana sofferenza. Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana. In particolare sono grato all'Ispettorato Generale dei Cappellani e a tutti voi per la preziosa collaborazione che rendete a me e alla Segreteria di Stato nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti che scrivono al Papa per raccontare i loro drammi e le loro ferite.

0: E adesso, cari amici, parliamo di un festival che abbiamo seguito sin dalla sua nascita con estremo interesse. È il Festival di Film di Villa Medici, che si apre proprio il 16 di settembre e che va avanti per alcuni giorni con una programmazione veramente piena, veramente ricca e soprattutto molto originale, perché il Festival di Film di Villa Medici ha avuto sin dal suo inizio un'attenzione molto particolare alle nuove forme espressive attraverso il cinema. Ne parliamo con Mathilde Henrot, che è del comitato di selezione appunto dei film, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, dicevo di una particolarità che ha fatto sì che questo Festival di Film di Villa Medici si ritagliasse un suo posto veramente molto particolare all'interno, vorrei dire, di una serie di festival internazionali, non è così?
1: Sì, sì, è assolutamente giusto. È l'unico festival che conosco che ha una competizione composta sia da corti che da lunghi, ma non è sopra una questione di durata o di stile, anche sono presentati insieme film da artisti visuali o film da cinema più narrativi, che sono presentati insieme in questa selezione di 12 film corti e lunghi, e questo è veramente originale, qualche volta sorprendente anche, perché si possono chiedere: ma come mai possono essere così insieme? E la ricerca in realtà è sì, sempre di cercare chi in questo momento nel cinema, negli arti visivi, nei film, fa una ricerca molto particolare, molto personale anche sulla forma cinematografica, sul film. E per quello che ad esempio quest'anno presentiamo anche il film di Céline Sciamma, Tutti i frutti, che è un film molto diverso da tutti gli altri film che lei ha girato, che erano presentati nei grandi festival. Qua inizia comunque una riflessione, una ricerca sull'immagine, che è diverso di quello che faceva prima.
0: Tra l'altro, l'edizione di quest'anno è dedicata anche alla memoria di una persona che veramente ha lavorato moltissimo per questo festival e che aveva proprio questo sguardo così, vorrei dire, particolare sulla nuova ricerca, no? Sulle nuove forme espressive e anche sul rapporto del cinema con l'arte contemporanea. Stiamo parlando di Lili Anstein.
1: Sì, Lili è una persona meravigliosa, con un sguardo sempre curioso, sempre dando tanta attenzione sia ai nuovi gesti cinematografici che anche alle creazioni della gioventù. E dunque era una persona che ci ha ispirato tutti. Io ho avuto il piacere di lavorare con lei sia alla Villa Medici che anche un po' di anni fa nell'ambiente del Festival di Locarno, e di essere vicino a lei anche quando lei ha iniziato questo festival in Francia, e ci manca tanto, però devo dire che ci ispira ancora il suo sguardo, la sua maniera di ridere, e volevamo dedicare questa edizione a lei, e facciamo anche vedere un film sabato pomeriggio, che si chiama Born in Flames di Lizzie Borden, che era un film che lei aveva molto vicino al cuore, nel senso che questo film ha un'anima, un'energia molto speciale, molto vivace, e volevamo presentare un film che lei apprezzava tanto in mezzo al festival, e dunque è un po' un omaggio sia per tutta l'edizione del festival che per questa proiezione.
0: È una specie, vorrei dire, questo mi fa pensare subito alla sezione carta bianca, è una specie di carta bianca dedicata a lei.
1: Sì, Sì, è vero, è una carta dedicata, sì, una carta bianca dedicata a lei, anche se quando abbiamo pensato alla programmazione, sia per il piazzale che per le carte bianche o la competizione, abbiamo sempre anche pensando a lei, al suo modo di guardare i film e come è anche molto precisa lei era su come i film dialogano fra di loro. È vero che sentiamo spesso a un festival come un luogo dove si fanno vedere i film, alcuni film, questo film, però la programmazione di un festival è anche come pensare un ensemble e come dialogano i film fra di loro e anche col pubblico, il pubblico romano di Villa Medici, e in questo la sua legacy ancora è sempre vivace.
0: La sezione carta bianca è, appunto, dicevamo, una scelta proprio dei membri della giuria, no? È dedicata a loro e alla loro sensibilità.
1: Sì, sì, allora possono scegliere un film loro, tipo come Radu Jude va a presentare il film Journal d'une femme de chambre che ha presentato a Cannes, alla quinzaine, o Zar va anche presentare il film che ha vinto l'Oscar del miglior cortometraggio. Two people exchanging saliva, e così e possono presentare il loro lavoro. Allora Zar aveva la possibilità, anche essendo anche attrice e regista, di presentare un film che lei ha girato, ma ha preferito presentare questo film nuovo. E dunque quest'anno sono presentazioni di film nuovi. Anche se qualche volta possono anche essere film

0: quest'anno che sono stati più sensibili da parte dei registi, appunto, che sono in concorso?
1: Sì, direi magari ci sono due tipo linee. È molto strano questo, perché è vero che queste corrispondenze si scoprono dopo, una volta la selezione fatta, perché quando la facciamo poi prende tanto tempo per fare una selezione, perché ci vuole il tempo, la sedimentazione dello sguardo, anche il pensare insieme di questi film. Però abbiamo sì identificato che, ad esempio, ci sono alcuni film che analizzano e osservano di modo molto diretto alcuni fatti politici o sociali. Questo l'abbiamo notabile, ad esempio, nel film di Anna Watts, Anna B, che è girato su 10 anni in Giappone e che analizza come la radioattività ha creato un trauma anche sociale, non solo fisico. O alcuni film, tipo il film di Sanaz Sohrabi, che analizza anche le relazioni, il fatto che il petrolio ha preso questa amplitudine nell'economia del suo paese, e quali sono le ripercussioni sulla musica, sulla cultura e anche sull'identità del paese, e l'identità panaraba. E dunque questi film sono alcuni che osservano e analizzano questo mondo contemporaneo. Poi dall'altra parte ci sono alcuni film che sono veramente concentrati sull'intimo, e dunque non sui fatti, non sulla politica, ma piuttosto nel nostro rapporto molto intimo al mondo. E possono essere come il film della regista franco-britannica Beatrice Gibson, At Night, che lei vive a Palermo, è franco-britannica però è residenza in Italia, e lei analizza in modo molto molto sottile l'intimità, il fatto di essere una donna, di essere una madre, di essere il rapporto anche alla precarietà. È un film molto bello e molto onesto su questo. O anche il film di Céline Chama, appunto, di cui parlavo all'inizio, che è tipo un tipo di journal intime, che esplora, che inizia come un essai, un film essai, e poi si sviluppa un altro tipo di film, o esattamente un film bellissimo, o il film di Maria Lapidus, in cui lei esplora in un studio di cinema le violenze contro le donne. E dunque ci sono questi due lati, il lato intimo e il lato più politico, sociale.
0: Sono 5 giornate e vorrei sottolineare che il Festival del Film si svolge a Villa Medici, che è uno dei luoghi più belli in assoluto di una bella città come Roma. Ma Villa Medici è veramente un gioiello.
1: Sì, è vero, è un sogno di... poi è un sogno anche perché la particolarità del festival, dunque 5 giorni, non è tanto, no? Quando uno ci pensa ad esempio festival come Venezia, Cannes, durano almeno 10 giorni. Dunque 5 non è così tanto, ma la particolarità di questo festival è che i registi sono invitati per tutto il periodo per presentare i loro film, e dunque è un po' come una mini residenza di artisti, nel senso che vivono dove sono progettati i film, dove anche possono pranzare, fare la colazione, la cena, così, è veramente particolare, perché così sono un po' spinti a vedere i film degli altri, non c'è un overabundance di film, dunque possono anche prendere il tempo di conoscersi e di conoscere il pubblico, e quello è la cosa anche bella per il pubblico, è che è molto facile incontrarli, parlare con loro sia nella sezione di Q&A dopo il film che anche dopo escendo dalla sala di cinema in un modo molto naturale. Questo è nella grande bellezza della Villa Medici, è veramente speciale.
0: Sì. È proprio il caso di dirlo. E questa formula naturalmente ha avuto moltissimo successo. Questa è la sesta

0: edizione. L'anno scorso erano circa 4.000 gli spettatori che sono intervenuti appunto in questi 5 giorni. Quest'anno prevediamo che siano almeno altrettanti, se non di più. Perciò certo. Perciò intanto grazie davvero a Mathilde Henrot di essere stata in nostra compagnia e averci parlato del Festival di Film di Villa Medici.
1: Grazie a lei.
0: Grazie davvero. Va avanti fino al 20, no? Fino al 20 di settembre.
1: Sì, fino a domenica. Sì.
0: Certo. Grazie e buon lavoro allora.
1: Grazie anche a lei. Ciao.

À bientôt. Quel joli temps.

0: E adesso parliamo invece di musica, lo facciamo per presentare un festival che si è aperto in realtà un paio di giorni fa, che va avanti fino al prossimo 26 settembre, il cui nome è Opera Affinity. È la sua terza edizione e si svolge a Todi, uno dei luoghi veramente più suggestivi che abbiamo in Italia. Ne parliamo con Nicola Sani dell'Accademia Chigiana e di Opera Affinity, appunto, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, è un festival, dicevamo, giunto alla terza edizione. Era partito, come spesso succede, soprattutto appunto in luoghi, in centri che attraggono anche molti turisti, come naturalmente Todi. Era partito nella sua prima edizione soprattutto come una rassegna di concerti, fondamentalmente, però si è sviluppato sempre di più, forse proprio per il piacere degli artisti di vivere insieme, in qualche modo di potersi confrontare e collaborare.
1: Sì, Opera Affinity intanto è frutto di una splendida intuizione di Breanna Stillman, che è una cantante, un soprano molto importante, di grande capacità per quanto riguarda l'interpretazione operistica, soprattutto il bel canto, ma Breanna è anche una straordinaria animatrice culturale e in questo senso il rapporto con l'Accademia Chigiana era, come possiamo dire, quasi inevitabile, nel senso, a parte la contiguità delle due regioni, ma ci siamo incontrati ovviamente con Breanna al di fuori del contesto di Opera Affinity nell'ambito delle attività musicali, e subito ha mostrato grande attenzione per quello che era il nuovo corso dell'Accademia Chigiana, che è iniziato 12 anni fa nel 2015 con la creazione del Chigiana International Festival and Summer Academy, che è un Academy Festival, proprio il tipo di festival a cui Breanna mira, come ad esempio il rapporto con il Festival di Aspen, che è in tutto e per tutto, come possiamo dire, il cugino americano dell'Accademia Chigiana, della Chigiana Summer Academy. Ci sono due grandi accademie estive che sono associate che hanno associato alla propria attività di alta formazione, di alta professionalità, di alto perfezionamento, un grande festival internazionale. Ecco, la Chigiana da questo punto di vista possiamo dire è un punto di attrazione molto importante per realtà come Opera Affinity, con cui appunto possono essere condivise diverse attività, come quella nel campo dell'opera, ad esempio. La Chigiana ha una grande tradizione operistica, sappiamo che Franco Zeffirelli nell'immediato dopoguerra si formò all'Accademia Chigiana e lì realizzò le sue primissime opere, le sue primissime messe in scena, quindi è un grande incubatore di talenti e ha mantenuto con la creazione del festival un progetto molto importante legato all'opera, ma non solo, anche legato alla valorizzazione dei giovani talenti, e qui parliamo di tutti i valori che sono condivisi da Opera Affinity Festival, il nuovo festival nato a Todi appunto per iniziativa di Breanna Stillman. E quindi abbiamo pensato intanto in un primo momento, come diceva giustamente lei, di entrare all'interno, di collaborare all'interno della programmazione concertistica. C'è stata Giulia Rimonda che è stata lo scorso anno la rappresentante, la portabandiera dell'Accademia Chigiana a Opera Affinity Festival, con delle bellissime esecuzioni, tra l'altro associandosi a una figura invece del festival, espressa dal festival, che è Letizia Ruccolo, pianista. Giulia Rimonda, violinista allieva di Salvatore Accardo ai corsi di alto perfezionamento dell'Accademia Chigiana, si è esibita in partiture di Dvorak, Ravel, Isaie e dello stesso Alan Fletcher, che di quel festival di Aspen è il direttore, oltre ad essere un affermatissimo, famosissimo compositore, tra i principali compositori statunitensi di oggi, e Jules Massenet, appunto, la vision fugitive proprio da L'Hérodiade, che appunto faceva parte del programma che vedeva protagonista Giulia Rimonda e Letizia Ruccolo. Quest'anno invece c'è stato un cambiamento, cosa molto interessante da questo punto di vista, e cioè con Breanna Stillman e con la collaborazione di Alan Fletcher, abbiamo pensato di orientarci verso il mondo della composizione, quindi non più soltanto la concertistica più tradizionale, ma la composizione. Come è noto, il docente del corso di alto perfezionamento di composizione dell'Accademia Chigiana è Salvatore Sciarrino, compositore celeberrimo, e abbiamo chiesto al maestro Sciarrino di esprimere un allievo che potesse risiedere, a cui appunto il Festival Opera Affinity assegnava una residenza quest'anno, proprio in corso in questo momento, dove poter lavorare sotto la guida di Alan Fletcher e realizzare una composizione incentrata sulla vocalità. Quindi il protagonista di quest'anno è Riccardo Palomes, ha 27 anni ed è stato appunto un allievo del corso di quest'estate, quindi appena svoltosi il corso di Sciarrino, si è svolto nella seconda metà di luglio, con un solido percorso di studi accademici e internazionali che lo hanno portato dal Conservatorio di Milano al Real Conservatorio Superiore di Musica di Madrid e ad avere un Erasmus, una borsa di studio Erasmus, e avere realizzato poi masterclass con maestri di grande rilievo. Il periodo è di 2 settimane e quindi il nostro Riccardo Palomes sarà a contatto appunto con Alan Fletcher in una residenza che si tiene presso il Beverly Pep Studio, che è lo studio appunto dedicato alla celebre scultrice Beverly Pepper, che aveva deciso di risiedere a Todi e a cui che svolse un'attività importantissima, anche diciamo molto innovativa a suo tempo, e appunto sarà la sede di residenza di questa bellissima iniziativa di quest'anno. Quindi un'iniziativa molto innovativa, devo dire, e dimostra come Breanna Stillman, pur con Opera Affinity Festival, pur essendo molto radicata nella grande tradizione musicale, però tuttavia ha uno sguardo molto avanzato anche verso anche settori che riguardano la creazione contemporanea.
0: Il legame di Opera Affinity è anche molto stretto proprio con il luogo dove si svolgono, quindi appunto con la cittadina di Todi. Intanto so che ci saranno per esempio dei flash mob operistici che in qualche modo coinvolgeranno gli abitanti di Todi.
1: Ma questo diciamo è tipico di un festival che vuole coinvolgere il territorio, ed è un altro grande pregio di questa iniziativa di Breanna Stillman, che porta la vitalità di un mondo anche diciamo riguardo la sua terra d'origine, l'Australia, porta la vitalità di un mondo che ha trasformato delle realtà anche urbane grazie alla musica. Cioè il fattore musica non viene spesso valutato nella maniera opportuna per quello che realmente rappresenta. Il fattore musica trasforma le realtà, trasforma le città. Ci sono intere, non soltanto piccoli centri come Todi, ma intere metropoli. Pensiamo a Melbourne, per esempio, che cosa ha significato creare un vero e proprio ecosistema musicale in quella grande città australiana, radicalmente trasformandone le modalità di approccio, gli obiettivi anche dei giovani, eccetera. Tanto più appunto in una piccola realtà come Todi, credo che un festival come Opera Affinity possa portare una vitalità nuova e anche una visione lungimirante nei confronti delle prospettive dei giovani, cioè offrire ai giovani un vero trampolino di lancio in un festival che aspira a diventare un festival di grande prestigio internazionale.
0: Lei parlava adesso di giovani, c'è anche un'attenzione non soltanto ai giovani artisti, che ovviamente appunto Opera Affinity promuove, ma c'è anche un'attenzione educativa proprio alle nuove generazioni perché scoprano la bellezza dell'opera.
1: Ma sì, in questo sta anche il rapporto con l'Accademia Chigiana, e naturalmente l'opera oggi ha un ruolo molto, molto diverso rispetto al passato, e soprattutto se vuole continuare a rimanere, come io credo che sia fondamentale, un linguaggio nella nostra epoca, un linguaggio importante nella nostra epoca, deve sempre di più coinvolgere le nuove generazioni, ma è giusto che lo sia, perché questo, da questo punto di vista, parlo anche da ex direttore di teatri d'opera importanti come il Teatro dell'Opera di Roma, come il Teatro Comunale di Bologna e per l'attività in questo campo che facciamo all'Accademia Chigiana. Oggi l'opera rappresenta davvero lo spettacolo intermediale per eccellenza, perché è una forma di espressione in cui confluiscono tutti i linguaggi artistici e alla luce di quello che è stato il progresso anche delle diverse espressioni artistiche con le nuove tecnologie nell'epoca contemporanea, utilizzare l'opera proprio come forma di convergenza di queste forme di rappresentazione è sicuramente qualcosa che non può che non attrarre i giovani, però naturalmente va affrontata in questo modo. Quindi attenzione anche alle nuove forme di rappresentazione, alle nuove forme di regia, alle nuove forme di vocalità, il modo in cui l'opera può entrare all'interno dei contenuti della nostra vita attuale, e non sono delle forzature, si tratta di semplicemente di capire come i compositori, gli autori delle opere hanno creato dei significati universali. Pensiamo a che cosa ha rappresentato l'opera verdiana in un mondo in cui non si era mai parlato di figure come i protagonisti delle opere di Verdi, che sono opere legate agli ultimi, a delle figure, a immagini della società. Pensiamo a Rigoletto, Gobbo, pensiamo alla Zingara, a Lucena del Trovatore, sono a un Nero come Otello. Sono tutte figure che prima il mondo della grande opera lirica non aveva considerato, per cui vedere anche come tanti significati delle opere siano in realtà significati universali, non legati a determinate ambientazioni che possono avere caratterizzato il momento originale in cui è scaturita un'idea, ma che hanno in realtà dei significati molto potenti se interpretati in maniera corretta anche nella nostra vita di oggi. Quindi l'opera è tutt'altro che desueta, è qualcosa che appartiene al nostro presente, e quindi evviva i flash mob che coinvolgono tutte le persone che vivono la realtà di tutti i giorni e che si trovano improvvisamente immersi nell'opera e che capiscono che in fondo l'opera è qualcosa che circonda tutta la nostra vita e che caratterizza la nostra quotidianità.
0: Grazie, allora grazie a Nicola Sani di essere stato in nostra compagnia, Nicola Sani appunto dell'Accademia Chigiana e di Opera Affinity. Vi ricordiamo che il festival Opera Affinity è partito il 14 settembre e andrà avanti fino al prossimo 26 settembre a Todi. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi e grazie per questa bella attenzione.

Il nostro ospite ci ha parlato della collaborazione con l'Aspen Music Festival and School negli Stati Uniti, che porta a Todi appunto in questa occasione il soprano Alexandra Rose Hotz e la pianista collaboratrice australiana Ashley Jung. Entrambe sono state selezionate da René Fleming nell'ambito del programma Aspen Opera Theatre and Vocal Arts. Proprio di René Fleming, dalla sua voce, vogliamo ascoltare in questo scorcio d'estate un capolavoro di George Gershwin, Summertime.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alta tensione in Kosovo, nella capitale Pristina. Una folla di manifestanti si è radunata davanti alla sede della missione dell'Unione Europea che favorì l'estradizione dell'ex presidente Hashim Thaçi e degli altri capi dell'UCK, condannati oggi per crimini di guerra dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. Alcuni manifestanti hanno tentato l'assalto all'edificio, difeso da un folto schieramento di agenti in tenuta antisommossa, provando a scavalcare la recinzione per entrare nel cortile, ma sono stati respinti. L'edificio è stato però evacuato per sicurezza. La Bielorussia ha accettato di liberare 25 prigionieri in cambio di un ulteriore allentamento delle sanzioni statunitensi. Lo annuncia l'inviato del presidente Trump, John Coyle, come riportato dal quotidiano britannico The Guardian. Abbiamo raggiunto un accordo provvisorio, ha spiegato ai giornalisti a Minsk l'inviato di Trump. Come segno di buona volontà, ha aggiunto Coyle, la Bielorussia rilascerà 25 persone in cambio gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni contro due società bielorusse. Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società indicate dal Concilio Vaticano II, lo ha spiegato Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì.
2: La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
3: La contrapposizione, che a volte degenera in violenza, è un frutto del potere del peccato.
2: Omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro sono offese vergognose alla dignità umana e la giustizia sociale esige l'eliminazione di ogni discriminazione.
3: In ragione del sesso, della razza, della condizione sociale, della lingua o religione.
2: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza, soccorrendo le esistenze travagliate di tanti fratelli.
3: Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La comunità di Sant'Egidio organizza a Trieste l'evento 10 anni di corridoi umanitari che si svolgerà questo venerdì 18 settembre alle 17.30 nel circolo unificato dell'esercito Villa Italia in via dell'Università numero 8. L'incontro intende ripercorrere, in occasione del decennale del progetto, le tappe attraverso cui si è giunti a una prassi sicura e legale di ingresso in Europa per quanti fuggono da paesi in guerra, illustrando le buone pratiche d'accoglienza nel nostro territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
5: Benvenuti all'incontro Kierkegaard oggi, riscoprire l'esistenza. Innanzitutto presento i nostri relatori. Inizio con la professoressa Ingrid Basso, che insegna filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose traduzioni di testi del filosofo danese, oltre ad aver fatto molte altre cose. Poi Joachim Garf, che è un teologo danese e ha scritto diversi libri su Kierkegaard, tra cui Soren Kierkegaard e Biography. È inoltre responsabile del Soren Kierkegaard Research Center presso l'Università di Copenaghen. E infine Ettore Rocca, professore di estetica presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filosofici dell'Università Pegaso e ha anche un incarico come professore presso il Søren Kierkegaard Research Center, appena citato. E anche lui, come gli altri due, un grande studioso di Kierkegaard, del filosofo danese, insomma. Allora, come forse Avrete già capito da questa presentazione, abbiamo il piacere di ascoltare i massimi studiosi o tra i massimi studiosi dell'opera del filosofo danese. Kierkegaard è uno degli autori, dei filosofi, dei pensatori che ha più influenzato la cultura del XX secolo e non ha smesso di far sentire oggi la sua voce. È considerato da molti, è una definizione scolastica, il padre dell'esistenzialismo europeo del XX secolo e inoltre è stato importante nel pensiero di autori come Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, solo per citare quelli più noti a un pubblico più largo. A Kierkegaard si deve una riscoperta, se vogliamo, della esistenza, dell'esistenza umana, o per essere un po' più precisi, della irriducibilità a qualunque sistema dell'umana esistenza, in dialogo, polemica con un autore, un grande autore della filosofia, cioè Hegel. E dunque sono al centro del suo pensiero l'io, la libertà, la decisione, e non solo sono al centro del suo pensiero, ma anche della sua vita. Kierkegaard è un autore particolare anche per questo, perché si è dedicato a scandagliare i fattori costitutivi dell'esistenza, ma anche essendo coinvolto da ciò che proponeva agli altri, dando alla singolarità, al sé, all'interiorità, al cammino che dalla disperazione procede via via verso il riconoscimento della possibilità della fede, dando a tutto questo una piena dignità filosofica. Ecco, il dialogo di oggi intende rendere ragione della grande attualità del filosofo danese e anche della, passatemi il termine, utilità per fronteggiare nel presente le domande sulla nostra umanità che in un modo o nell'altro riguardano tutti e che la rivoluzione digitale ha reso ancora più acute e inderogabili. Bene, allora adesso procederemo in questo modo. Io rivolgerò ai nostri ospiti due gruppi di domande, quindi la lettura, soprattutto del primo gruppo, sarà leggermente più lunga, ma la seconda domanda è secca e anche i tempi di risposta sono proporzionati a queste lunghezze. Il primo gruppo di domande, farò le stesse domande a tutti e tre i relatori che risponderanno in un ordine alfabetico e in un ordine inverso nella seconda domanda. Come è avvenuto il vostro incontro con Kierkegaard? Si tratta, come sappiamo, di un autore particolare e drammatico che ha scritto non solo per sviluppare dei contenuti filosofici, ma anche per rivolgere ai suoi interlocutori di ogni tipo una provocazione esistenziale. Le due cose vanno insieme, perciò vi chiedo, l'interesse che avete maturato per la sua figura e per la sua opera ha per voi solo un significato filosofico, culturale, o include anche aspetti più personali? E se sì, in quale modo la sua opera ha inciso sul vostro percorso di vita, sulla vostra ricerca del senso? Quali sono gli apporti kierkegaardiani che a vostro giudizio gettano più luce sulla situazione umana dei giovani che incontrate nella vostra attività di docenti? Perché, insomma, varrebbe la pena oggi di confrontarsi con Kierkegaard. Ingrid, a te la parola.
6: Ringrazio molto per questa presentazione, ringrazio il meeting innanzitutto per aver voluto ospitare un pensatore come Kierkegaard per l'edizione di quest'anno, ringrazio naturalmente il pubblico per essere qui presente.
5: Parla vicino.
6: Forse non si sente sufficientemente la voce. Era il momento dei ringraziamenti, diciamo, ringraziavo il meeting, ringraziavo il pubblico per l'interesse nei confronti di questo filosofo che ha sempre molto da dire. Le tre domande sono di fatto collegate, perché la domanda, comincio dall'ultima, che cosa ha Kierkegaard da dire ai nostri studenti? Per rispondere a questa domanda do una risposta allo studente che sono stata io la prima volta che ho incontrato questo filosofo. Avevo 15 anni, mi era stato regalato uno dei suoi testi da un compagno di scuola, non un compagno di classe, nella fattispecie era Timore e Tremore, e quando lessi questo testo mi colpì talmente tanto che decisi di approfondire anche la lettura delle altre opere del filosofo, perché mi aveva colpito questo testo. Credo che rispondere a questa domanda abbia a che fare con me, ma non soltanto con me, Ingrid Basso, ma abbia a che fare proprio con me anche nel momento della mia vita come studente giovane e adolescente che si pone delle domande relative al senso della propria esistenza. E qui emerge una delle caratteristiche fondamentali di Kierkegaard, pensatore, filosofo. Ci è stato detto da Carmine che è uno scrittore anche drammatico. Drammatico che cosa significa? Drammatico proprio nel senso del dramma come messa in scena di un'esistenza. Ecco, la caratteristica dell'opera kierkegaardiana, tale per cui io credo che colpisca soprattutto dei giovani, ma non necessariamente soltanto dei giovani, è il fatto che non abbiamo a che fare nel leggere le opere di Kierkegaard con dei testi filosofici teorici in senso pieno. Nella misura in cui, questa era una categoria essenziale del pensiero di Kierkegaard, la categoria della contemporaneità, ecco, noi siamo sempre contemporanei di quello che stiamo leggendo, siamo sempre contemporanei dei temi che vengono trattati in questi suoi scritti, in queste sue opere. Secondo due punti di vista. Innanzitutto, dal punto di vista della drammaturgia, mi piace ricordare, anche se forse qualcuno nel pubblico già lo sa, che gran parte dei testi di Kierkegaard si presentano come una sorta di romanzo filosofico. Non è un caso poi che i filosofi dell'esistenzialismo come Sartre poi abbiano elaborato il loro discorso filosofico nei termini proprio del romanzo, perché Kierkegaard, da grande lettore amatore dei classici greci, amava citare Aristotele quando nella sua poetica diceva che l'arte quindi è molto più filosofica rispetto alla storia, perché racconta la possibilità, mentre invece la storia racconta dei fatti che sono conclusi, che si sono collocati in un determinato periodo che può essere anche appurato attraverso dei fatti, eccetera. Con la letteratura invece racconta la possibilità. La possibilità di fatto l'imprevedibile. Quindi se io leggo un testo filosofico che mi presenta delle categorie che noi possiamo in astratto sollevare, come dire, dal concreto e assolutizzare nei termini di concetti, se io parto dal concetto non mi ci riconosco, ma se invece io incarno questo concetto in una modalità di esistenza, ecco che allora io lì vengo immediatamente colpito nella mia persona. La caratteristica della possibilità che narra la letteratura è il fatto che io mi possa immedesimare in quello che leggo, e questo è caratteristico della strategia comunicativa di Kierkegaard, cioè far sì che il lettore si immedesimi sempre nei suoi protagonisti che incarnano delle possibilità di esistenza. Ma che cosa sono queste possibilità di esistenza? Sono dei modi in cui il sé, l'individualità della singola persona può rapportarsi a se stessa e al mondo, e mediante questa modalità di rapporto con se stessa instaurare anche delle relazioni con il mondo esterno. Quindi la lettura dei testi kierkegaardiani è un richiamo alla contemporaneità da questo punto di vista. Lui amava anche citare molto spesso una frase dalle satire di Orazio, che la metteva molto spesso ad esergo di alcuni suoi testi, che è De te narratur fabula, cioè quello che tu stai leggendo sta parlando di te. E non a caso nella mostra che voi vedrete o che avrete già visto, vedete che tra gli autori Kierkegaard e un pittore, Lundby, che era contemporaneo, lettore come noi delle opere di Kierkegaard, abbiamo proprio messo uno specchio per questo motivo, nel senso che noi abbiamo due autori che parlano in un determinato periodo storico e poi ci siamo noi, però siamo allo stesso livello perché siamo contemporanei. Quindi la narrazione come un racconto di possibilità esistenziale nel quale io posso anche vedere e rispecchiare me stesso. La cosa poi interessante che fa Kierkegaard, che è una delle ragioni per cui noi l'abbiamo scelto come autore che poteva essere presentato al meeting relativamente ad un tema che è quello di quest'anno, che è quello dell'amore, è il fatto che Kierkegaard volesse raccontare il cristianesimo. Raccontare il cristianesimo che cosa significa? Significa raccontare quello che è il Vangelo, non come se fossero dei fatti, come dire, storici, ma raccontarli come se fossero poeticamente, ancora una volta, per noi una possibilità esistenziale, nella contemporaneità con noi. E questo ha a che vedere con la lettura che lui stesso ha del Vangelo e con il modo in cui lui interpreta il cristianesimo, che non è una dottrina, ma è un modo di vivere, è una modalità propriamente esistenziale. Questo, voi conoscete il prologo al Vangelo di Giovanni, è esattamente il verbo che si è fatto carne. Una parola che non è parola viva non è per noi, non significa per noi nulla. Così come non è un caso che l'opera dedicata al tema dell'amore abbia quale titolo proprio gli atti dell'amore, perché l'amore non è se non attraverso una manifestazione dei suoi atti, l'amore non è se non il frutto dell'amore. Questa coincidenza tra quello che nella filosofia classica indichiamo come il logos e il bios, quindi la vita, e la parola, l'idea di una filosofia che non sia lettera astratta, pura speculazione, ma che abbia a che fare con una vita, è esattamente il messaggio che intende veicolare Kierkegaard, che si definisce quindi appunto un poeta del cristianesimo. Poeta del cristianesimo quindi significa non propriamente un teologo, non propriamente un pastore, non un filosofo, ma appunto una sorta di amante infelice di Dio. Perché un amante infelice di Dio? Perché Dio è quell'altro, quell'infinitamente diverso da me, al quale io, eppure per certi versi, somiglio, al quale io in qualche modo sempre tendo. Perché infelice? Che cosa significa questo? Che io non abbia mai accesso alla fede? Evidentemente no, per Kierkegaard c'è una strada che ci dà la possibilità di accedere alla fede, però ecco, la fede per Kierkegaard è un qualcosa che deve essere costantemente guadagnato, non è un qualcosa a cui si possa accedere una volta per tutti. Non esiste il cristiano tout court, cristiani si è sempre in fieri, cristiani si è sempre qualcosa che si sta diventando attraverso gli atti della nostra vita, che sono sostanzialmente atti d'amore. E quindi io credo che per me questo sia stato l'aspetto di maggiore interesse nella lettura del filosofo. Grazie.
5: Grazie. Joachim, a te la parola.
7: Grazie mille per l'invito. Vorrei cominciare la mia risposta raccontandovi del mio primo incontro con Kierkegaard. È stato un sollievo leggere Kierkegaard al liceo, ma quando ho chiesto alla mia insegnante danese appunto il permesso di poter continuare a leggere questo autore, ebbene guardò la classe con uno sguardo truce e disse: qualunque cosa facciate, non leggete Kierkegaard. Quello stesso giorno andai a piedi alla biblioteca del mio quartiere e presi in prestito La malattia mortale, nonché una raccolta dei suoi ultimi saggi anticlericali. Ed è così che ebbe inizio il mio rapporto con questo autore. Si può affermare che Kierkegaard inganna un altro riguardo alla verità, il che è imperdonabile, ma si può anche indurre un altro a credere alla verità, il che, secondo quanto afferma Kierkegaard stesso, è proprio quello che lui fa. Mi chiedo, quindi si può indurre qualcuno, appunto, si può ingannare qualcuno rispetto alla verità, ma si può anche indurre qualcuno con lo stesso atteggiamento a credere alla verità. E forse è proprio questo che ha fatto il mio insegnante quel giorno. Mi chiedo appunto se il mio insegnante abbia cercato davvero di mettermi in guardia da Kierkegaard, quindi si è cercato di fare la prima cosa, oppure se abbia finito per fare invece involontariamente la seconda cosa. Kierkegaard è uno scrittore particolare, drammatico, bisogna ammetterlo. Il mio interesse per la sua persona e per la sua opera è emerso davvero a una giovane età, ma non è mai stato solo un interesse puramente accademico di ricerca. Al contrario, il mio interesse per questo autore ha avuto un grande impatto anche sulla comprensione di me stesso e ha influenzato anche la mia scelta di studi e ha influenzato anche la mia posizione su diverse decisioni cruciali che ho preso nella mia vita. Per vari motivi, Kierkegaard può risultare difficile da leggere e anche da comprendere, ma comunque, fin dalla giovinezza, ho sempre avuto la sensazione che leggendo Kierkegaard non solo cercavo di comprendere il suo pensiero, ma che allo stesso tempo io venivo compreso e capito proprio da Kierkegaard stesso. Cioè venivo capito e compreso da una persona che non avevo mai conosciuto, ma che invece sembrava conoscermi, sembrava conoscere la mia esistenza, i miei pensieri, qualcosa di essenziale su di me, sulla mia vita. Sembrava conoscere i miei pensieri, da quelli più luminosi a quelli più oscuri. Leggere Kierkegaard significa quindi ritrovarsi in un dialogo esistenziale continuo che non diminuisce con il passare degli anni, invece evolve naturalmente e si concentra sempre su nuovi punti chiave. Kierkegaard quindi è una sorta di mentore esistenziale, è una guida paziente ed esperta e inoltre è anche un consulente pieno di fantasia che ha spesso anticipato le mie esigenze con i suoi consigli e suggerimenti, consigli e suggerimenti di cui non immaginavo nemmeno l'esistenza. A volte mi chiedo come sarebbe la mia vita se non avessi mai conosciuto Kierkegaard e devo confessare che non ho una risposta a questa domanda e forse non desidero nemmeno conoscerla, questa risposta. E ancora una volta ho riflettuto su questo legame esistenziale con questo magico mentore che è Kierkegaard proprio 4 giorni fa, mentre parlavo con una giovane donna cinese che stava partecipando alla nostra conferenza annuale su Kierkegaard a Copenaghen. Quando le ho chiesto come mai avessi iniziato a leggere questo autore, lei mi ha risposto subito: mi ha salvato la vita. E poi si è chiusa in un silenzio tombale. Ebbene, un silenzio però che definirei eloquente. Quali dei contributi di Kierkegaard gettano maggiormente luce sull'essere umano? Beh, è difficile individuare un'opera singola. Ad esempio, tutte le sue opere sono rilevanti e sono anche interconnesse tra di loro. Quando si legge Kierkegaard ci si addentra in un laboratorio esistenziale affascinante in cui c'è una schiera di personaggi di finzione, di fantasia, oltre a personaggi mitologici e biblici, che rappresentano e mettono in scena diversi atteggiamenti nei confronti della vita e che in un certo senso appunto contribuiscono a rappresentare la teoria delle fasi di Kierkegaard, che consiste in 3 fasi distinte: una fase estetica, una fase etica e una fase religiosa. Grazie mille per la vostra attenzione.
8: Ettore, intanto Vorrei ringraziare Carmine per aver fatto una domanda non da aula universitaria e quindi cercherò di rispondere come non risponderei in un'aula universitaria. La scelta di Kierkegaard, l'incontro di Kierkegaard. Molto spesso questo incontro avviene in momenti di crisi, di disorientamento, di sfiducia. Ecco, è stato anche così per me. Io avevo finito la laurea, avevo cominciato un percorso di dottorato su Heidegger e ho vissuto una crisi di credibilità, una crisi di motivazione di studiare filosofia perché non trovavo questa credibilità nell'autore che in quel momento studiavo, di nuovo non lo direi in un'aula universitaria, vale a dire Heidegger, e quindi avevo l'impressione che le cose non andavano. Questo mi aveva portato completamente a fermarmi, a non riuscire ad andare avanti. Avevo l'impressione che anche molti filosofi dicessero tutti la stessa cosa, che in qualche modo non mi toccava. Per fortuna avevo un maestro profondamente laico, quindi assolutamente distante da ogni pensiero religioso e pensatore religioso, Emilio Garroni. Quando gli proposi, voglio cambiare la mia tesi di dottorato, una cosa che di solito non si fa, dopo un anno, voglio cambiare completamente il tema, voglio occuparmi di Kierkegaard. E lui capì, ebbe la grande generosità, forse anche l'amore di capire che quella era la cosa giusta per me. E forse anche grazie al suo sì, che anche di nuovo in ambito universitario è necessario per poter procedere, potetti seguire la mia stella. E che cosa mi ha affascinato, che cosa mi ha toccato di Kierkegaard, qual è stato il punto? Ognuno ha il suo Kierkegaard, ha il suo accesso a Kierkegaard. Ecco, il mio è stato quello che la descrizione dell'angoscia e della disperazione, il riconoscermi in quelle figure della disperazione che Kierkegaard delinea. La disperazione della chiusura, l'impossibilità di raggiungere l'altro, di comunicare, di toccare l'altro con le parole e con gli atti. E al tempo stesso lo svelamento dei meccanismi di manipolazione nel rapporto con l'altro, di autoinganno, di dominio con l'altro che si può fare attraverso i propri atti e le proprie parole. Ecco, questo svelamento, questa descrizione in cui questa sensazione di non poter raggiungere l'altro, di non poter comunicare davvero, di non poter comunicarmi, di non potermi esprimere, di non avere la sensazione di non riuscire ad esprimere le cose davvero importanti, le cose più alte, ecco, sono state queste il mio. È stata questa la mia porta di accesso a Kierkegaard. E d'altro canto, Joachim lo diceva, ti toccano gli aspetti bui, ma ti toccano gli aspetti luminosi. Mi ricordo qualcosa che è stampato nella mia memoria quando in una biblioteca a Copenaghen, la prima volta che andai lì, lessi quest'opera che è anche uno dei centri della nostra mostra, Il giglio nel campo e l'uccello nel cielo, e questa descrizione del silenzio, dell'obbedienza e della gioia, questo silenzio cosmico, questo silenzio dell'ascolto, perché l'obbedienza è ascolto, e infine la gioia. Ecco, quest'altra parte. Mi ricordo Kierkegaard dice: guardate i gigli nel campo e gli uccelli nel cielo che non seminano, riprende appunto il passo del Vangelo del discorso della montagna, che non si preoccupano del domani, che gettano tutte le loro preoccupazioni su Dio, cercano solo il regno di Dio e tutto il resto viene dato loro in sovrappiù. Ecco, mi ricordo la mia completa esaltazione, non era uno scritto ancora tradotto in italiano, ricordo come uscì nel buio di un maggio incredibilmente freddo e piovoso, proprio saltando da quella biblioteca, completamente felice di questo linguaggio che era ancora un linguaggio altro, che tanto nel buio quanto nella luce riusciva a toccarmi. E poi il suo parlare della fede, dell'amore, del cristianesimo, ma anche lì che cosa mi ha toccato? Il fatto che fede, cristianesimo, amore, lo accennava già Joachim, non è qualcosa che ci si autocertifica. Ecco, in un mondo in cui fa a gara a gridare più forte io sono cristiano, Kierkegaard dice no, io non sono cristiano, oppure noi siamo cristiani, dice no, noi non siamo cristiani in questa società, oppure siamo in un'azione cristiana, nazione cristiana, no, non siamo in una nazione cristiana, siamo in una terra cristiana, no, non siamo in una terra cristiana. Ecco, Kierkegaard dice, io divento, il mio problema è quello di diventare, il mio unico compito è diventare cristiano, ne parlava anche Ingrid poco fa. Ecco, e questo impegno continuo, questo asintotico diventare cristiano, anche questo è un terzo elemento che mi ha toccato il cuore. Non solo, ma anche dice, io non sono buono, io non sono capace di amore, ma sono capace di amore solo nel momento in cui riconosco in te il bene, riconosco in te l'amore, solo se riconosco in te l'amore, solo se riconosco nonostante tutto, nonostante tutte le possibili delusioni, nonostante le prove provate contrarie, in te l'amore, in te la bontà, solo allora divento capace io stesso di bene e di amare. Grazie.

Innanzitutto, prima di introdurre la seconda domanda, voglio ringraziarvi per avere risposto, ciascuno a suo modo, ma

0: Seconda domanda, ci mette in rapporto ancora di più con l'attualità di Kierkegaard, se così si può dire. Come tutti sappiamo, 3 mesi fa è uscita l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, anche con l'intento di accompagnare l'avventura di noi tutti, nessuno escluso. Non solo quelli in questa sala, non solo quelli che sono al meeting, ma senza confini. Un'avventura di attraversamento della rivoluzione digitale, no? Una rivoluzione che ci sta offrendo in moltissimi campi possibilità straordinarie, che prima nemmeno ci sognavamo, ma anche tanti interrogativi, riassumibili nella domanda posta in vari modi e in molti punti del testo dall'enciclica. Chi siamo? Cosa ci definisce come esseri umani? Cosa non possiamo perdere? Custodire l'umano è un sintagma che viene ripetuto varie volte. Cosa non possiamo perdere, o forse bisognerebbe dire cosa non vogliamo perdere. Ecco, ora la mia domanda. Il pensiero kierkegaardiano ci fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda? E quali, secondo voi? Ti cedo ancora la parola, Ettore, così facciamo il giro inverso.
1: Sì, andiamo in ordine inverso, adesso. E allora, io dividerei la domanda in due parti. La domanda di Carmine, che cosa ci definisce come esseri umani e non possiamo perdere? Allora, che cosa ci definisce? Anzitutto, qui, naturalmente prendendo la prospettiva kierkegaardiana, che cosa ci definisce come esseri umani e non perderemo mai? Questa è la prima parte. Che cosa non perderemo mai? Che cosa ci dice Kierkegaard che non perderemo mai? La possibilità di angosciarci, la possibilità di disperare. Come esseri umani noi siamo contraddistinti non dall'essere animal razionale, come voleva Aristotele, ma di essere un animale che può angosciarsi e che può disperare. Ecco, Kierkegaard ci parla dell'universalità di questa malattia, la disperazione. Non c'è uomo, dice, che non sia almeno un poco disperato, che non sia stato almeno, non sia stato disperato, che non sia forse ancora un poco disperato, e quantomeno che ogni giorno combatta con la possibilità di disperarsi. Invece l'angoscia. Ecco, anche lì l'angoscia non è qualcosa da debellare semplicemente, anche Gesù negli Orto degli Ulivi si è angosciato. Ecco, l'angoscia è nient'altro che l'altra faccia della libertà. Proprio perché siamo esseri liberi e capaci di amare, possiamo angosciarci. Quindi la possibilità paradossalmente di angosciarci e di disperare come ciò che ci definisce. Ciò che ci definisce nel creato rispetto a tutti gli esseri viventi. E non perderemo mai. Che cosa invece possiamo e rischiamo di perdere? E che invece ci costituisce come esseri di cui ci dobbiamo prendere cura, di noi stessi e degli altri? Ecco, ciò che possiamo perdere, ciò che ci costituisce e invece possiamo perdere è in primo luogo la capacità di amare. Ciò che ci costituisce, che possiamo perdere, è la capacità di tacere. Dice Kierkegaard, che cos'è la preghiera? La preghiera non è chiedere, non è appunto fare come delle richieste a Dio. Dice, chi prega, chi va sempre più a fondo nella preghiera, alla fine non ha più nulla da dire, non ha

0: più nulla di chiedere. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tace, che non ha più nulla da dire, non ha più nulla da chiedere, ecco, in quel momento, solo in quel momento, si è capace di ascoltare Dio. Quindi il silenzio come presupposto dell'ascolto. Ecco, che cosa possiamo perdere? Che cosa ci costituisce? Possiamo perdere questa capacità di silenzio, che è anche possibilità di ascolto. E infine, che cosa possiamo, che cosa ci costituisce e possiamo perdere? La capacità di gioire. E allora, in questo contesto, nel contesto in cui la comunicazione con l'altro diventa, può diventare, come tanti teenager, come tanti adolescenti, l'intelligenza artificiale generativa come il confidente, come l'altro, ecco, che cosa sparisce? Sparisce proprio quell'altro, sparisce proprio quella capacità di amare, perché dicevo prima, l'amore, posso amare solo se presuppongo l'amore dell'altro. Posso presupporre l'amore nella macchina? Evidentemente no, e allora non posso neanche amare, non posso neanche comunicare, non posso ascoltare e infine non posso gioire. Ecco, nel momento in cui questi surrogati, queste falsificazioni della cura, del prendersi cura, dell'amore e della gioia, di una felicità che poi è fittizia perché non è nell'incontro con l'altro, nel momento in cui ciò sparisce, vado a perdere ciò che assolutamente non devo e non dobbiamo perdere: la capacità di amare, la capacità di ascoltare e la capacità di gioire insieme. Grazie.
1: Joachim, prego.
2: Grazie molte. Il problema è che non ho sentito la traduzione della domanda. Non funzionano le cuffie, non funziona il ricevitore. E quindi dovrò improvvisare un po'. E quindi vi chiedo perdono per questa azione di improvvisazione. Penso che ci siano delle domande molto importanti riguardo a Kierkegaard, che mette in luce l'individualità e si concentra tantissimo sulla necessità di diventare se stessi. Adesso ci troviamo in questa epoca digitale con i mezzi elettronici che ci aiutano nel bene e nel male e che risolvono moltissimi problemi, moltissime questioni. Per Kierkegaard si è trattato proprio di un impegno di tutta la vita di mostrare che cosa fosse come essere umano, e non si può definire un essere umano utilizzando una tecnica, una tecnologia, l'intelligenza artificiale. Bisogna affrontare questa questione in un modo totalmente diverso. E Kierkegaard se ne è reso conto molto presto che ci sono dei poteri nella società, ci sono dei poteri tra i politici e tra tutti gli esseri umani che lottano contro una specie di controllo su tutto. E l'essere umano, nel bene e nel male, vuole anche controllare se stesso. Quindi in questo processo così complesso si rischia di strumentalizzare quello che significa essere un essere umano. Kierkegaard usa la sua penna, il suo inchiostro e la sua autorialità per dimostrare che l'essere umano deve essere rispettato come una sorta di mistero, non solo nei confronti di se stesso, ma anche nei confronti delle persone che sono a capo del sistema, che hanno il potere il potere di controllare, il potere decisionale, il potere di dirci come comportarci, eccetera. E in altre parole, per farla breve, Kierkegaard non è una persona ingenua, anzi è un filosofo molto critico, un teologo e anche un cristiano, se vogliamo aggiungere anche questo, che sa che le persone hanno un lato buono e un lato cattivo, quello che nel cristianesimo si chiama peccatore. E il rischio è di prendere la direzione sbagliata. Si prende la direzione sbagliata se ci si lascia abbandonati nel prendere la decisione su quello che è giusto e sbagliato. Quindi anche nel mio intervento precedente ho fatto riferimento a questa cosa. Kierkegaard può essere visto come un filosofo, un teologo normativo per certi versi. Ci sono sì delle regole, dei principi, ci sono degli elementi, per così dire, nell'essere umano a cui bisogna prestare attenzione quando si parla del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, dell'autenticità, del diventare se stessi e così via. Ed è qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare, dobbiamo lottare per mantenere viva questa attenzione, dobbiamo continuare ad approfondire questi temi leggendo i testi di Kierkegaard. Non dobbiamo farci così travolgere dagli strumenti elettronici, dalle macchine o dalle persone che hanno il potere o che hanno degli interessi economici molto specifici nell'indirizzarci in determinati modi. Kierkegaard ne era consapevole in maniera molto anticipata sui tempi, è anche considerato il padre dell'esistenzialismo, ma è stato anche uno dei primi critici radicali di quelle che si chiamano le masse. E per questo sottolinea tantissimo la necessità dell'individualità. E sulla sua tomba lui aveva detto che voleva che fosse scolpito un concetto specifico che dicesse quel individuo, quel singolo individuo, quello doveva essere scritto sulla sua tomba. Grazie.
1: Dovrebbe arrivare.
3: Questo abbiamo cominciato al 5, vuol dire che funziona. Aspettiamo il funzionamento del microfono. Allora, finché non parte il 5 non va il microfono. Grazie. Mi sentite? No.
4: Prova. Mi sentite? Sì, perfetto, grazie. Entrambe le risposte che sono state date ora sono delle risposte bellissime con le quali io mi trovo assolutamente d'accordo. Mi ricollego in particolare con il primo intervento che ha fatto Ettore quando ha parlato della possibilità di angosciarsi, del silenzio, della gioia come un qualcosa che non è riproducibile in ambito di intelligenza artificiale. E questo mi ha fatto pensare ad una notizia che ho letto qualche giorno fa sul giornale relativamente ad un esperimento di robotica che è stata fatta in cui questo robot per la prima volta ha superato un test in cui si cerca di capire se colui che fa questo test è un umano o un robot. E c'era questa immagine sul giornale di questo robot che batte le mani, come se volesse dimostrare la sua gioia nell'essere riuscito a superare questo test. Evidentemente una gioia che non esiste, perché non è che il risultato, quindi un output di un input che è stato dato, che è quello rispondere correttamente a delle domande. Ecco, io mi domando se un test di questo tipo sarebbe stato in grado di rilevare il significato di un tacere o il significato di un silenzio significativo. Probabilmente no, e in questa misura il test non semplicemente non poteva essere superato, ma non poteva essere nemmeno fatto, e questo forse è un aspetto interessante. Io, collegandomi a quel che Kierkegaard può dire, collegandomi alla domanda, quindi quel che Kierkegaard può dire su che cosa significa essere umano, cercando forse di non ripetere quello che è stato detto dagli amici, che è assolutamente vero, ecco, vorrei sottolineare anche un altro aspetto che secondo me è molto importante, che è quello legato ad un'altra dimensione umana fondamentale, che è quello dell'ironia. Ettore ha parlato della gioia, però c'è un altro aspetto che secondo me è assolutamente interessante nell'opera kierkegaardiana, che è quella dell'ironia. Io penso spesso ad un episodio che ho letto all'interno di un testo di un altro pensatore contemporaneo, che è Viktor Frankl, che è uno psicologo esistenziale, che ha scritto, forse lo conoscete perché ha scritto questo testo che è anche divulgativo, che è uno psicologo nei lager, perché lui racconta della sua esperienza nei campi di concentramento. Lui racconta questa scena che mi ha sconvolto, che mi ha fatto pensare anche molto all'attitudine kierkegaardiana. Lui racconta una scena assolutamente drammatica di un giorno in cui questi esseri umani, di fatto scheletrici, si trovavano nelle docce per il lavaggio quotidiano, e quindi in un momento di assoluto bisogno, di disperazione e di miseria, in cui uno di loro fece una battuta e ci fu una risata generale nella doccia. E a me questa cosa ha sconvolto, perché ora, da un punto, diciamo, umano, è un'esperienza umana, certo, ma che cosa significa umano? Ecco, l'umano è anche un'imprevedibilità. Ettore parlava della possibilità. L'angoscia, di fatto, se poi voi veniamo a entrare nel merito dell'ambito filosofico, quindi nell'opera, il concetto dell'angoscia dice che l'angoscia è l'atteggiamento che si ha per la possibilità della stessa possibilità. Ecco, io credo che ciò che caratterizza l'essere umano è questa assoluta non prevedibilità, l'aspetto fondamentale che caratterizza la possibilità. Kierkegaard ci dice, che dà anche una definizione lui di che cos'è l'uomo, ci dice che è spirito l'uomo, cioè un qualcosa che si relaziona con se stesso. Di fatto è l'uomo, è colui che si pone la domanda che cos'è l'uomo, di fatto. E all'interno del suo essere ci sono delle dimensioni, che sono quella della finitezza, dell'infinitezza. L'infinitezza è sempre un tendere a qualcosa che non c'è, un tendere a qualcosa che non è mai presente. E questa non presenza di questo qualcosa affonda, secondo quello che ci dice Kierkegaard, le sue radici in un, come dire, polo di infinitezza che non ha a che fare con l'immanenza della vita e che è un qualcosa che l'uomo non ha potuto darsi da se stesso. E questo è un qualcosa che non è assolutamente riproducibile nell'ambito di ciò che è prettamente umano. Ecco, il movimento che l'uomo ha nei confronti di questa alterità che non è se stesso è forse un qualcosa che non può essere riprodotto. Quindi io direi che Kierkegaard ci insegna che l'uomo è appunto questa eccedenza non funzionale, e l'uomo è ciò che, di fatto, quello che ci dice anche l'enciclica, non è ciò che è riducibile a pura performance e non è ciò che è riducibile a puro dato. C'è sempre un qualcosa di più che io non posso catalogare in nessun modo. Questo qualcosa di più è anche quel qualcosa che è stata quella risata, probabilmente, nelle docce, una cosa che è assolutamente fuori registro, se vogliamo dire così. E le opere di Kierkegaard ci mostrano anche molto spesso questo fuori registro, in cui lui usa l'ironia anche in un'opera che è un'opera propriamente filosofica. E sembra che lui stia continuamente scherzando, in realtà quello che lui ci dice è che la vita stessa è un gioco, ma è un gioco serio. e quindi secondo me questo è un'altra cosa importante che lui ci ha detto.
1: Grazie. Senza voler riprendere contenuti, ma cercando di raccogliere comunque un messaggio, una conclusione che mi sembra anche molto significativa alla fine di questo incontro, direi che questa sera abbiamo scoperto, forse molti ne erano già persuasi, che gli autori si possono incontrare. E tanto più quanto più sono testimoni credibili, no? Ho apprezzato l'elemento della credibilità e anche nel rapporto tra i due autori che non rinomino, no? E quando sono credibili? Quando dicono quello che soffrono e quello che scoprono vitalmente, quando in fondo non scrivono dalla pedana, no? Ma dal di dentro della loro stessa vita e della vita di coloro che li circondano. E perciò fanno una cosa che gli altri non fanno, ci aiutano perché gli incontri ci aiutano, sono il più grande fattore di aiuto delle nostre esistenze, ci aiutano non solo a ripetere, o forse non tanto a ripetere quello che loro stessi hanno detto, ma a compiere il gesto che loro hanno fatto, cioè non sorvolare su se stessi, non perdere di vista se stessi. E in questo Kierkegaard è un maestro più di altri per quel svelamento, nominazione di cui si è parlato, che permette anche a noi che lo leggiamo, come accade in rapporti umani significativi, di sorprendere quella eccedenza non funzionale, no, che noi siamo, di sorprendere come elementi irrinunciabili, definitori di noi stessi, quella capacità di amare, di tacere, di gioire, di ridere, anche in situazioni così tragiche. Eppure quella risata è esplosa. E ci permettono di abitare quel io casa, abitare meglio, più profondamente, quell'io casa di cui ha parlato Joachim. Questi sono autori che sostengono il nostro stesso cammino umano, cioè anche di pensiero, di scoperta e anche affettivo, nella interezza di ciò che è umano e di farci sempre rimanere in cammino. Avrete notato l'uso del verbo diventare, no? Che è stato richiamato da tutti e tre. Diventare, non ritenere di essere già, perché certo si sono scoperte tante cose. Kierkegaard parlava del cristianesimo in questo senso, si è ricevuto qualcosa, ma quello che si è ricevuto è sempre da scoprire, che non cessi la meraviglia e il cammino, essere in cammino. Ecco, per questi e altri motivi che avete ascoltato, come è capitato a me di fare insieme a voi questa sera, possiamo essere soddisfatti di avere scoperto che gli autori, quando si incontrano, diventano compagni inseparabili del nostro stesso percorso, della nostra stessa indomita ricerca di pienezza, di significato. Quindi vi ringrazio moltissimo per la vostra sincerità e ovviamente anche il vostro sapere, la vostra arguzia nel rispondere. Ecco, ringraziando ancora i relatori, ma anche voi che avete seguito con questa attenzione,
5: vi auguro buon meeting per il proseguimento.
6: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, una nonna ucraina disabilitato a mani nude un drone FPV dormiente russo rimuovendo la sua bobina di fibra ottica. Lo riporta oggi il Kyiv Post, che ha condiviso sui social un video diffuso sui canali Telegram diventato subito virale. Il drone era attivo prima che la donna gli si avvicinasse e gli strappasse la bobina impedendone l'utilizzo. La scena sarebbe stata ripresa nei pressi di Zaporizhzhia da personale militare russo, secondo quanto riportato dai media ucraini. L'anziana donna ucraina ha portato a termine l'operazione in circa 10 secondi, correndo però il rischio che il drone potesse esplodere. Ritorno dalle ferie molto pesante per milioni di italiani. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, ormai ben al di sopra dei 2 euro al litro anche nei distributori più convenienti, e l'inflazione ad agosto ha fatto segnare una crescita del 3,3% in ragione d'anno.
2: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina, oggi in modalità self-service, lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro e 2,246 per il gasolio. Cresce anche il prezzo medio del carburante sulla rete autostradale, mentre il GPL è sostanzialmente stabile. E non mancano le preoccupazioni, visto che l'80% delle merci lungo la penisola si muove su gomma. Il governo è pronto ad intervenire con dei nuovi provvedimenti per venire incontro ai cittadini e fronteggiare la crisi internazionale, che vede il prezzo del petrolio viaggiare verso i 110 dollari a barile. Intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione, che lungo la penisola sale al 3,3% ad agosto per l'ascesa dei prezzi dei beni energetici, mentre il carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, frena lievemente rispetto al mese di luglio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E oggi in Consiglio dei Ministri si dovrebbe discutere dell'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media cilindrata, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione varrebbe anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14 milioni e mezzo di veicoli. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'intervento punta a alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto e moto per una platea molto ampia di italiani. Treni più sicuri, calano le aggressioni al personale di Trenitalia e diminuiscono i furti sia a bordo dei treni sia nelle stazioni. E la fotografia degli ultimi 8 mesi, scattata da FS Security tra gennaio e agosto 2026, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le aggressioni al personale di Trenitalia sono diminuite del 25%, i furti a bordo treno del 18% e quelli nelle stazioni del 57%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Come splende la tua sapienza su di me, o Dio.
1: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Come splende la tua sapienza su di me, o Dio.
4: Tu mi conosci nell'intimo, Signore, e dai a ciascuno secondo le sue opere.
5: Sei tu che hai creato le mie viscere. E mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. E tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Se li conto sono più della sabbia. Se li credo finiti, con te sono ancora. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu mi conosci nell'intimo, Signore. E dai a ciascuno secondo le sue opere.
0: In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.

0: In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.
1: Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.

0: Siate lieti nel Signore, esultate o giusti.
1: Siate lieti nel Signore, esultate o giusti.
0: Fedeli di Dio, gridate di gioia.
1: Esultate o giusti.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Siate lieti nel Signore, esultate o giusti.
2: Chiesa di Cristo, nostra Madre, il sacrificio dei martiri ti onora.

0: Chiesa di Cristo, nostra Madre, il sacrificio dei martiri ti onora.
1: Nell'ora in cui Cristo, Re dei Martiri, offrì per noi la sua vita nella cena pasquale e nell'oblazione cruenta sulla croce, s'innalzi a Lui la lode della Chiesa.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, causa e modello di ogni martirio, perché ci hai amati sino alla fine.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della vita eterna.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il sangue della nuova ed eterna alleanza, sparso per la remissione dei peccati.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di perseverare nella fede.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
2: Perché hai associato molti fratelli alla tua morte redentrice.
0: Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore.
1: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, con il loro aiuto rendici forti e perseveranti nella fede, per collaborare assiduamente all'unità della Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gloria,

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempreverginee,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Unione Europea guarda al futuro senza paura, lo afferma la Presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumarci, afferma, ma non ci riusciranno e il Canada chiede di aderire all'UE. L'inflazione galoppa come non accadeva da anni e i carburanti continuano ogni giorno a rincarare. Governo impegnato in un difficile consiglio dei ministri per cercare di dare respiro a milioni di italiani. Sul tavolo l'idea di abolire il bollo auto e moto per piccole e medie cilindrate. Chiesa, udienza generale in piazza San Pietro, dignità umana e giustizia sociale. Linee guida del Concilio Vaticano II per valutare lo sviluppo equilibrato di una società. Anche oggi, afferma Papa Leone, non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali. Buonasera ad Andrea Domaschio. A Strasburgo, davanti all'Europarlamento, oggi il discorso sullo Stato dell'Unione tenuto dalla Presidente della Commissione Europea. Russia, ultranazionalisti e anti-europei minacciano la coesione dei 27 Stati membri, secondo Ursula von der Leyen, che intanto apre al Canada come primo membro associato esterno dell'Unione Europea. Elena Sino.
2: Costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Il percorso tracciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, tradizionale intervento programmatico che fotografa anche la situazione che affrontano i 27, a partire dalle minacce, quelle che arrivano da attori diversi ma con lo stesso obiettivo, fare a pezzi l'unità dell'Europa, ha avvertito la Presidente della Commissione, che ha puntato il dito contro ultranazionalisti, anti-europei e ingerenze e disinformazione da parte della Russia. Nell'emiciclo presente il premier canadese Mark Carney, ed è al Canada che l'Europa guarda come primo membro associato dell'Unione. Questo l'annuncio di von der Leyen accolto dagli applausi. Allo studio poi un Consiglio di Sicurezza europeo insieme a Canada, Norvegia, Regno Unito e Ucraina. Incrollabile il sostegno a Kiev, ribadito da Ursula von der Leyen. Tra i tanti temi affrontati anche il nodo dei minori online. La linea emersa è quella di nessun social prima dei 13 anni e nessun account personale prima dei 15. Elena Seno, linea allo studio.
1: Conflitto in Ucraina, i droni continuano a colpire. Oggi un velivolo senza pilota russo ha centrato un autobus a Nikopol, uccidendo almeno 5 persone, ferendone 7. Intanto da Washington arriva l'allerta, i servizi segreti russi preparano omicidi mirati in Occidente. Caterina Dall'Olio.
3: I servizi di intelligence della Russia starebbero pianificando di compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, lo hanno dichiarato le autorità federali statunitensi, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo che si ritiene viva a Washington. Secondo un atto d'accusa reso pubblico presso il Tribunale federale di Manhattan, 5 persone che si presume vivano all'estero sono state incriminate. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha replicato le dichiarazioni del Dipartimento di Giustizia americano, sostenendo che finché non ci saranno prove, anche minimamente convincenti, non c'è necessità di commentare queste notizie. Nuovi attacchi nella giornata, un drone ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol nella regione di Dniprovsk, provocando 5 morti e 7 feriti. Attaccato dai russi anche il treno passeggeri Kiev-Mykolaiv, come hanno riferito su Telegram le ferrovie ucraine. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E anche nell'area medio orientale la situazione si fa sempre più critica, soprattutto per l'offensiva dei ribelli Houthi nello Yemen e contro l'Arabia Saudita che appoggia il governo in carica. Massimiliano Cochi.
4: L'accusa è la peggiore che ci si possa rivolgere tra musulmani. L'Arabia Saudita ha denunciato un tentato attacco dei ribelli Houthi contro la città santa della Mecca. Un drone lanciato dagli Houthi, sostengono i sauditi, è stato intercettato e distrutto poco prima che entrasse nello spazio aereo della città. Il movimento dei ribelli yemeniti ha negato con decisione l'accusa. Lo scontro tra Arabia Saudita e Yemen si inserisce in una guerra che dura da anni e che si è riaccesa nelle ultime settimane con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno intensificato gli attacchi contro impianti energetici e basi militari in Arabia, e i sauditi, alleati degli americani, che hanno risposto con decine di raid aerei. La crisi rientra nel confronto più ampio tra Stati Uniti ed Iran. Proprio oggi si è appreso che nei giorni scorsi una nave americana sarebbe stata colpita dai Pasdaran nello stretto di Hormuz. Nell'attacco sarebbero rimasti feriti alcuni marinai. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E torniamo in Italia con l'inflazione che cresce. Ad agosto ha toccato il 3,3% annuo, a pesare sul caro vita soprattutto l'impennata dei beni energetici. Antonella Mitola.
5: Le tensioni nel Golfo non si placano, il prezzo del petrolio non accenna a diminuire, ormai sfiori $110 al barile. Le ricadute nel nostro paese si fanno sentire con nuovi prezzi record per i carburanti. Secondo gli ultimi rilievi dell'Osservatorio sui prezzi del Ministero delle Infrastrutture, oggi il prezzo medio della benzina self-service lungo la rete stradale nazionale è di 2,132 euro al litro, mentre il gasolio tocca i 2,246 euro al litro. E sono proprio i beni energetici a pesare sulla nuova fiammata dell'inflazione che ad agosto tocca, secondo l'Istat, il 3,3% rispetto al 2,9% di luglio. L'aumento dei prezzi non riguarda però tutti i settori allo stesso modo. Il carrello della spesa, che comprende i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona, rallenta leggermente, ad eccezione dei prodotti freschi, che invece risentono maggiormente dei costi del trasporto su gomma. Le associazioni dei consumatori avvertono l'impennata dell'inflazione pesa sul bilancio delle famiglie per 1.000 euro in più l'anno. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: E per contrastare l'ondata di rincari che sta colpendo appunto milioni di italiani, soprattutto sul versante della mobilità e dei consumi energetici, il governo intende abolire il bollo su auto e moto di piccola e media cilindrata. Per gli ultimi aggiornamenti si è appena concluso da pochi minuti il Consiglio dei Ministri, e allora ci colleghiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera Andrea, sì, si è conclusa il Consiglio dei Ministri, ma è in corso ancora la conferenza stampa, con un colpo a sorpresa di berlusconiana memoria, possiamo dire, come ammette la stessa Premier Meloni. Infatti a sorpresa viene abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione dal bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80 kWh, l'esenzione riguarda anche i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un'auto. Alle regioni che incassano gli introiti del bollo verranno trasferite le risorse mancanti. Non si tratta per Meloni di una mossa da campagna elettorale, ma si cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Nel Consiglio dei Ministri anche le misure sul caro carburanti, in attesa di quelle strutturali, si procede con una nuova proroga. Il taglio delle accise scende a 12,2 centesimi al litro per il gasolio fino al 25 settembre, poi fino al 5 ottobre sarà dimezzato, ossia a 6,1 centesimi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, nello studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. E intanto oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha incontrato i sindacati dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per illustrare le azioni che il governo sta portando avanti per salvare migliaia di posti di lavoro e dare nuove prospettive di ripartenza alle acciaierie del gruppo. Luigi Ferraiuolo.
7: La Cassazione ha anticipato al 20 ottobre prossimo l'udienza pubblica per discutere il ricorso di Ilva, Acciaierie d'Italia e Adi Holding contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto per inquinamento e danni alla salute. Rinviato a venerdì l'incontro di Palazzo Chigi che andava verso un nulla di fatto. Infatti il decreto per l'ex Ilva è stato rinviato. Il decreto sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, ha chiarito il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Venerdì è previsto un confronto tecnico al Ministero del Lavoro sulle questioni che riguardano la gestione sociale dei lavoratori dell'ex Ilva e la settimana prossima ci sarà un nuovo incontro con i sindacati. Intanto le 28 aziende dell'indotto ex Ilva hanno deciso di sospendere i 2.500 licenziamenti, almeno se non la pronuncia della Corte di Cassazione. In pericolo a Taranto ci sono 5.000 lavoratori indiretti e 10.000 diretti. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: E torniamo in Medio Oriente, a Gaza. Crolla un palazzo pericolante, il bilancio sale a 21 morti, ma ci sarebbero almeno 50 bambini sotto le macerie dell'edificio. 5 minori già estratti senza vita. Il palazzo aveva subito bombardamenti israeliani e ospitava circa 100 sfollati palestinesi. Federica Margaritora.
8: Si continua a scavare sotto le macerie a Gaza dopo il crollo di un palazzo che dava rifugio a 100 sfollati palestinesi. Il bilancio è provvisorio, si lavora senza sosta per estrarre almeno 50 bambini rimasti intrappolati. La struttura accoglieva 10 famiglie costrette a viverci nonostante le condizioni di insicurezza dovute ai bombardamenti israeliani. Squadre di soccorso si sono messe subito all'opera per salvare i bambini piccoli incastrati nei detriti di cemento, lavorando fianco a fianco con i residenti che hanno scavato a mani nude fino all'alba. Ad aggravare la situazione la carenza di attrezzature e gli israeliani non fanno passare mezzi pesanti. Secondo la protezione civile palestinese circa 2.000 edifici nella striscia versano in condizioni strutturali precarie, 400 sono a rischio crollo, ma in un'area dove vivono circa 2 milioni di persone la gente non ha alternative. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: 25 anni di carcere, a tanto ammonta la condanna di primo grado inflitta dalle camere specializzate per il Kosovo dell'AIA all'ex presidente del Kosovo, appunto, Hashim Thaçi, per alcuni dei crimini di guerra commessi durante l'insurrezione del 1998-99 che portò all'indipendenza del paese balcanico dalla Serbia. Marco Bergamaschi.
9: Per il collegio giudicante Thaçi era a conoscenza dei crimini commessi dai miliziani contro oppositori ed albanesi considerati collaborazionisti e avrebbe preso parte anche ad alcuni di essi. L'ex presidente, i cui legali hanno annunciato il ricorso, è stato invece assolto dalle accuse di crimini contro l'umanità. I magistrati hanno riconosciuto Thaçi colpevole di arresto illegale, tortura, omicidio e trattamenti crudeli. L'ex presidente ha ascoltato la sentenza impassibile. Condannati con lui anche altri ex capi dell'UCK, l'esercito di liberazione del Kosovo, a Pristina centinaia di sostenitori di Thaçi hanno assistito alla lettura della sentenza su maxi schermo mentre un gruppo di manifestanti ha tentato di assaltare la sede della missione dell'Unione Europea. Per gli analisti, il risultato del processo potrebbe influire sulle relazioni del Kosovo con l'Occidente e in particolare con l'alleato statunitense e generare nuove tensioni con la Serbia che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società, indicata dal Concilio Vaticano II, e anche oggi non possiamo delegare le decisioni sulla vita umana a degli algoritmi digitali, è quanto ha spiegato stamattina Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro. Paolo Fucili.
10: Per valutare i progetti sociali e politici i criteri sono dignità umana e giustizia sociale, dice Leone, anche in tempi come questi di relazioni meno personali e più virtuali, con lo sviluppo della tecnologia, i social media, l'intelligenza artificiale.
11: E si rischia di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana.
10: Udienza del mercoledì, tema la Gaudium et Spes, documento del Concilio secondo cui fra gli offesi alla dignità umana omicidio, genocidio, aborto, eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro
11: sono certamente vergognose.
10: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane, in quei luoghi di umana sofferenza siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
11: Nel soccorrere spiritualmente le esistenze travagliate di tanti fratelli e sorelle detenuti.
10: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: Questa Santa Messa viene offerta in suffragio per i nostri fratelli defunti Dario e Concetta. Celebriamo oggi la memoria dei santi Cornelio Papa e Cipriano Vescovo Martiri. Oggi è 16 del mese, come ogni 16 lo dedichiamo alla Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e offriamo tutte le intenzioni che sono arrivate in questo mese per intercessione della Madonna. Ecco, sono qui a piedi dell'altare, sono tantissime, offriamo queste intenzioni al Signore perché il Signore le guardi ad una e perché tutto ciò che nella sua volontà vada nella giusta direzione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio che hai dato al tuo popolo i santi Cornelio e Cipriano, pastori generosi e martiri intrepidi, per la loro intercessione rendici forti e perseveranti nella fede e fa che operiamo assiduamente per l'unità della Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si compie d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino.

0: divento uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Beato il popolo scelto dal Signore.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
2: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
2: Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra.
1: Beato il popolo scelto dal Signore.
2: Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
1: Beato il popolo scelto.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A che è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un nemico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
2: Il Vangelo di oggi si conclude con un'affermazione che dovrebbe farci riflettere, dovrebbe poi rimandarci a quello che è il bellissimo inno alla carità che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Alla fine il Vangelo ha questa chiusura: la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli, e in quanto figli possiamo accogliere veramente la sapienza divina, e in quanto figli abbiamo la possibilità di fare un percorso, un cammino di chi accoglie la carità del Signore e comprende quanto è magnanima e quanto è benevola la carità, perché come dice l'Apostolo Paolo, la carità non è invidiosa, non si vanta, non si ingoia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, eccetera, eccetera. Ecco che allora la carità non avrà mai fine, e quindi la carità in noi ci permetterà di amare con il cuore di Cristo, di amare come Dio ama. Dobbiamo veramente lodare il Signore e metterci profondamente in ascolto della Sua parola, perché altrimenti, ecco, possiamo essere paragonati alla generazione dei tempi del Signore, quando realmente quella gente, ecco, era simile a dei bambini, dice il Signore, che litigavano in piazza in quanto erano incontentabili e non andavano mai d'accordo e rifiutavano ogni proposta di gioco. Ecco, se si proponeva un gioco si rifiutavano, se si proponeva qualcos'altro si rifiutavano. Il Signore usa questa scena per smascherare realmente l'atteggiamento dei farisei e dei dottori, che era un atteggiamento in qualche modo che voleva rappresentare anche una certa pigrizia spirituale, oltre a quello di essere in maniera in contrasto molto forte con il Signore. E il Signore fa anche poi degli esempi: è arrivato Giovanni Battista, che viveva nel deserto in modo austero, in modo severo, ed è stato criticato in quanto dicevano che era un pazzo indemoniato. Poi è arrivato il Messia, è arrivato Gesù, non è stato accolto dai suoi come un Messia e lo hanno criticato per il motivo opposto, cioè il fatto che il Signore sedeva con tutti, anche con i peccatori, ed è stato invece giudicato come un beone, come un mangione. Ecco, questo significa che quella generazione e noi rischiamo a volte di criticare e in qualche modo di comportarci come i bambini. Spesso infatti nel nostro cammino, nelle nostre comunità, diventiamo grandi esperti nel criticare la Chiesa, i sacerdoti, perché forse meritiamo veramente tante critiche, ma anche le proposte della comunità, o se si fa parte di un movimento o di un gruppo, e chiediamoci: ma qual è il motivo di una critica così molto così molto gratuita e spesso non costruttiva. Ecco, allora noi oggi nel chiedere al Signore veramente che ci conceda non lo spirito che ci porti alla critica, ma uno spirito invece che ci porti ad ascoltare la parola di Dio con docilità, ecco, dobbiamo chiedere al Signore la grazia di abbandonare le nostre resistenze e di accogliere la parola di Dio con cuore aperto e con cuore umile. Glielo chiediamo per intercessione dei santi Cornelio e Cipriano che oggi stiamo celebrando, ma glielo chiediamo in modo particolare per intercessione della Beata Vergine Maria. Chiediamo proprio il dono della fedeltà e del coraggio. Questi santi che oggi celebriamo hanno testimoniato Cristo fino al dono della vita, senza cercare scuse, senza cercare compromessi. Ecco, proprio loro ci aiutino a superare ogni pigrizia spirituale e a dire sì, quel sì pronto e generoso all'amore di Dio, perché anche noi possiamo cantare l'inno alla carità come San Paolo. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre, sempre.

0: Fratelli e sorelle, in questo giorno dedicato alla Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo, eleviamo la nostra preghiera al Padre della Luce, da cui proviene ogni buon regalo e ogni dono perfetto. Diciamo insieme, ascoltaci Signore.
1: Ascoltaci Signore.
0: Per la Santa Chiesa che in Maria contempla la Madre e la Mediatrice di ogni grazia, perché con lei accolga con gratitudine il dono di Dio e lo offra ai suoi figli, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per gli uomini del nostro tempo, assetati di unità e di pace, perché la presenza materna e vigile di Maria li assista e li guidi alla salvezza che è Cristo Gesù, preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Per quanti portano lo scapolare, specchio di umiltà e castità, breviario di modestia e semplicità, perché la consacrazione alla Santa Vergine, di cui è segno, si traduca nell'imitazione delle sue virtù, preghiamo. Per i nostri fratelli e sorelle, parenti, amici, benefattori, defunti, perché soccorsi dalla materna intercessione della Vergine giungano a contemplare il volto del Dio vivente, preghiamo. Per l'ordine del Carmelo, istituito per il culto e la venerazione della Santa Vergine, perché imitando la vita di ascolto e di servizio della sua madre Regina, diffonda nel mondo il buon profumo di Cristo, preghiamo. Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi figli e per l'intercessione di Maria, Madre Regina del Carmelo, concedi misericordioso quanto con fiducia ti domandiamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, i doni che il tuo popolo offre per celebrare la passione dei tuoi martiri, i divini misteri che resero forti nella persecuzione i santi Cornelio e Cipriano. Ottengano anche a noi costanza nelle prove della vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebriamo il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, di Dario, di Concetta, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Cornelio e Cipriano e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti, noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri, o Signore, ci confermi con la forza del Tuo Spirito, perché sull'esempio dei martiri Cornelio e Cipriano possiamo rendere testimonianza alla verità del Vangelo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Insieme facciamo la preghiera di ringraziamento per il dono dello scapolare, per rinnovare la nostra consacrazione a Maria. O gloriosissima Maria, madre e decoro del Carmelo, eccomi rivestito dello scapolare, segno della tua benevolenza verso di me. Fa che ora mi senta anche impegnato ad imitare le tue virtù, e in particolare l'umiltà, la purità, la carità. Donami la gioia della tua protezione, scampami dai pericoli in vita e in morte, e morendo con il tuo aiuto nella grazia del Signore, sia ammesso al più presto a godere la sua visione. O Vergine Santa, assistimi, perché io porti sempre con tanto rispetto il tuo santo abito, e nella mia condotta nulla lo disonori o smentisca la mia devozione verso di te. Ottieni che, custodendo con premura la parola di Dio e compiendo in terra la sua volontà, possa presentarmi a lui rivestito delle tue virtù, così da meritare di vivere con lui e con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Tirate il capo per ricevere la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede il ricordo della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si fa in conto in me secondo la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, che all'annunzio dell'angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo virginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera Madre di Dio, di godere sempre della sua intercessione presso di te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Maria, Regina e Decoro del Carmelo,
1: prega per noi.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Con i capelli bianchi e le rughe sulla pelle, mi resta solamente di guardare un po' le stelle. Non servo più a nessuno e la gente corre via, ma c'è chi mi ama ancora e vuol darmi l'eutanasia. Ma fossi nato in Africa,

li lasciate soli, ma riguardava i cani, poveri animali, è giusta la protesta, e prima ci son loro, povere care bestie.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo. Yo, Dub Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. Dub Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Alexa, metti Radio Vaticana.
3: Grazie a te per la richiesta.
4: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
5: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
6: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
7: Ancora un buongiorno.
8: According to the Houthi
9: run, le pape qui a
10: in Pantheon,
11: in semblanza do
12: sommo, la maniera restita.
3: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
13: La forza dell'amitezza dei cristiani e dei testimoni della fede in un tempo dominato dai sistemi armati l'ha invocata Papa Leone XIV, ricordando il ruolo e l'importanza dei nuovi martiri. Parleremo di questo nella puntata di oggi del Mondo alla Radio, in cui affronteremo anche il tema della povertà e delle conseguenze del taglio degli aiuti umanitari, con persone che muoiono per assenza di farmaci per malattie che altrimenti sarebbero curabili, come la tubercolosi, soprattutto in paesi a basso e medio reddito. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-1243-722 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di questa puntata.
14: L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni. I testimoni della fede non propongono un'ideologia, ma mostrano una fede vissuta nella quotidianità. La loro credibilità nasce dalla coerenza tra le parole e le azioni, coerenza spesso portata fino al sacrificio supremo.
13: Queste le parole di Papa Leone XIV questa mattina, ricevendo in udienza in Sala Clementina i circa 300 partecipanti al convegno intitolato Il XXI secolo, un nuovo tempo di Marte, che si è svolto ieri a Roma presso l'Agustinianum. Nemmeno il nostro tempo ha dominato dalla cultura della potenza, dalla forza senza limiti e dallo sviluppo incessante dei sistemi armati, è estraneo agli atti di eroismo di coloro che amiamo definire nuovi testimoni della fede, ha detto. Era presente all'udienza di stamani e tra i relatori del convegno che abbiamo appena citato Monsignor Marco Gnavi, che è parroco della Basilica di Santa Maria in Trastevere, anche segretario della Commissione Nuovi Martiri e Testimoni della Fede. Buon pomeriggio, grazie di essere venuto.
15: Buon pomeriggio a voi.
13: Allora, innanzitutto partiamo dall'evento più recente. Com'è andata l'udienza di questa mattina?
15: Ma è stata molto incoraggiante, piena di significato per il nostro lavoro. Un lavoro che si orienta alla ricognizione storica, alla sensibilizzazione su un tema che è fatto di carne, di sangue, di vita e di morte, di cristiani come noi che vivono o hanno vissuto in contesti di estremo pericolo, lì dove fede, speranza e carità, la stessa che è richiesta a ciascuno, viene messa alla prova e tutti costoro, in modi diversi, anche con umiltà o con le loro contraddizioni, sono rimasti fedeli al Vangelo che ne ha animato le scelte, l'empatia, l'orientamento della vita, anche di fronte a sistemi di male che la vita l'avrebbero voluta spegnere, e hanno reciso la vita di queste donne e di questi uomini sino ad oggi, perché i martiri continuano a morire, a vivere da testimoni.
13: Anche oggi, tanto è vero che il tema del convegno è i martiri del XXI secolo. Chi sono oggi i martiri?
15: Ma noi abbiamo fatto un viaggio spirituale guidati da alcune voci autorevoli naturalmente i responsabili del Dicastero delle Cause dei Santi, c'è stata la conclusione del Cardinale Semeraro, l'introduzione di Monsignor Fabene, che è presidente della Commissione, uno sguardo storico dal professor Riccardi, vicepresidente, che ci ha aiutati a discernere la voce di queste persone dal Medio Oriente. Sappiamo quanto Daesh e tutte le sigle riconducibili al terrorismo islamico abbiano cercato di espungere queste presenze da un'area che le vedeva da secoli in coabitazione con gli altri. E l'America Latina, in America Latina, non so, pensiamo all'arcivescovo di Cali, Cansino Duarte, o pensiamo in Africa Annalena Tonelli, che è morta in Somalia curando i malati in un contesto di guerra civile. Pensiamo in Medio Oriente a Rajeh Ghani, al vescovo Racco, che non si sono sottratti al rischio, come è successo a molti altri, di morire disarmati mentre si prega, mentre si vive. Sono molti i martiri della domenica, sine dominicus non possumus, come i martiri di Abitene, ma nel XXI secolo e nel XX secolo, Pakistan, Asia. E poi direi in America Latina moltissimi sono morti nel tentativo di soccorrere, di essere prossimi ai più deboli, spesso schiacciati da questo tempo della forza, come ha ricordato Papa Leone, della potenza, da sistemi criminali. Alcuni martiri sono educatori. In Colombia in un anno solo hanno ucciso tre docenti, tre professori e un catechista, perché l'educazione alla fede, l'educazione all'umanità è come una barriera al dilagare del male e della violenza. L'America Latina è il continente a più alto tasso di mortalità per il narcotraffico. Allora il cristianesimo, attraverso queste persone, uomini, donne, giovani, a volte bambini, a volte molto spesso anziani, consacrati, consacrate, pastori, mostra il volto dell'uomo nella sua verità, non sfigurato dalle derive dell'idolatria, della violenza. Se ci sono martiri canonizzati e riconosciuti dalla Chiesa, l'humus nel quale loro nascono, vengono identificati dalla ricerca, dal discernimento della Chiesa stessa, è quello di una vita donata in molti casi in maniera anonima. E noi, io e lei e tutti coloro che ci ascoltano, possiamo scegliere di ascoltarli o di relegare le loro vite, le loro morti alla cronaca.
13: C'è un punto interessante, lei ha parlato di educazione e il Papa invece ha parlato, l'abbiamo ascoltato, di divulgazione, nel senso, la Commissione dei Nuovi Martiri si occupa dei Nuovi Martiri in senso lato, non solo quelli strettamente canonizzati e quindi beati. Abbiamo sentito anche il passaggio in cui c'è bisogno di maestri e testimoni. Allora, quanto è importante per il fedele di oggi avere come testimoni queste figure che lei ha citato? Nella modernità, quindi nel mondo dei social network, dei media, di tutto quanto, queste figure, questi, viene da dire, archetipi della fede, perché sono...
15: Guarda, faccio l'esempio di un martire riconosciuto, perché fino a prima del processo era un ragazzo come altri, il beato Floribert Buanaciui, in Congo, ucciso nel 2007, era un doganiere giovanissimo di 26 anni che ha rifiutato di essere corrotto perché era amico dei bambini di strada. Dei criminali volevano introdurre nel paese del cibo avariato, le prime vittime sarebbero stati loro. Nella sua Bibbia è sottolineato, è conservata nel memoriale dei martiri nuovi contemporanei a San Bartolomeo all'isola, non si può servire Dio e Mammona, la ricchezza. È stato rapito, torturato e ucciso. La Chiesa congolese, che è una Chiesa molto viva, e lo sappiamo anche in questi tempi ancora di guerra civile, le M23, gruppi, milizie armate che occupano Goma e Chivu, quella era la terra da cui veniva Floribert. Bene, questa Chiesa viva ha riconosciuto nell'entusiasmo per il Vangelo, nel coraggio di questo giovane, un esempio per la sua generazione. Ne parlò Papa Francesco andando in Congo, ne ha parlato Papa Leone andando in Camerun. La divulgazione o la conoscenza o la sensibilità che ci avvicina a questi cristiani è decisiva, perché un aspetto del male è l'oblio del martire contemporaneo, l'oblio del testimone della fede. Anzi, di più, sporcare la memoria dei martiri è un modo di ucciderli la seconda volta. E succede molto spesso. È successo anche per padre Dino Puglisi, altri hanno cercato di infangare. E invece bisogna farli parlare, non parlare sopra i martiri. I martiri non indicano solo, come ha ricordato Papa Leone, il persecutore, ma indicano la forza mite che li anima. Cardinale Pizzaballa ha parlato della mitezza, era uno dei relatori.
13: E poi lo ascolteremo dopo questa intervista.
15: Ha parlato della mitezza come una risorsa per non farsi fagocitare dal male. E anche nel conflitto ha detto... possiamo abitare da cristiani il conflitto senza che il conflitto sia la misura della nostra fede? I martiri sono dei disarmati, sono dei deboli, sono teoricamente degli sconfitti, ma proprio nella loro debolezza ci dicono quale può essere la forza del cristiano, e nel buio una luce accesa spezza le tenebre. Può essere piccola, può essere flebile, come la vita di alcuni missionari, penso a Franz von der Gut, un gesuita di 83 anni che è rimasto a Homs durante la guerra civile in Siria, e lui ospitava, accoglieva cristiani, musulmani, drusi, è rimasto nella sua terra, è stato ucciso nella casa dei gesuiti. Nel cortile della casa dei gesuiti c'è la sua tomba, che è visitata da cristiani, musulmani e persone appartenenti a altri, credo. I segni di pace, ecco, i segni di pace che seminano questi cristiani possono fiorire se noi li riconosciamo.
13: Segni di pace che arrivano non solo in contesti di guerra e in contesti in cui i cristiani sono perseguitati, ne abbiamo citati parecchi, però abbiamo citato anche Don Pino Puglisi. La Commissione riceve testimonianze dalle chiese locali di queste figure. Ci sono esempi di martiri in paesi in cui i cristiani non dovrebbero subire discriminazioni? Non dovrebbero, in tutto il mondo chiaramente, però sì. Non c'è Daesh, non c'è lo Stato Islamico, non c'è la guerra.
15: Sì, certo. Pensiamo a Jacques Hamel in Francia. È stato ucciso mentre celebrava la messa da terroristi jihadisti, da due giovani. Pensiamo a chi muore di carità, nel senso che alcuni dei cristiani uccisi, pochi in Europa, sono stati feriti, uccisi da quelli che loro servivano, perché queste persone erano... avevano problemi psichiatrici o altro, ma si espongono anche in Europa. Non bisogna dimenticare che molti europei sono morti fuori del loro continente, e questo ci dice che c'è una proiezione, un'estroversione dell'amore, mentre l'Europa si chiude, i martiri si aprono, o i martiri o le vittime cristiane o i testimoni della fede si aprono all'amore anche per gli altri continenti. Quasi sempre sono un richiamo all'unità della famiglia umana. E ci sono anche martiri del dialogo. Pensiamo, questi sono riconosciuti, i sette martiri di Tibrin, gli uomini del silenzio, i monaci trappisti che furono uccisi durante la guerra civile. Anche lì erano amati dal mondo islamico. Frère Christian de Chergé ha lasciato un testamento per il dialogo, per l'amore dell'altro. Poi, se andiamo fuori dei confini della Chiesa Cattolica, anche al di là dell'Atlantico, nel Pacifico. Ieri ho ricordato i Melanesian Brothers, anglicani, una confraternita di uomini che nelle isole Salomone, attraversata da un conflitto tribale sanguinosissimo, si interponevano fra le parti chiedendo di disarmarsi, e sono stati uccisi in 7. Andavano in giro con una medaglia di Cristo sul petto, un bastone, i sandali, una fascia, niente di più, in 2, sempre a coppie, e alla loro morte è iniziato il processo di pacificazione. Spesso la morte dei martiri coincide con un inizio di vita nuova. In quel caso alcuni dei guerriglieri hanno chiesto di entrare a far parte della confraternita dei Melanesian Brothers. E allora,
13: e queste sono poi le conseguenze della forza della mitezza?
15: La forza della mitezza, perché per essere miti in un mondo che ti insegna a confliggere bisogna essere coraggiosi. C'è un coraggio della mitezza, ricordiamoci la mitezza di Gesù durante il processo. Per noi la lite, l'arroganza, la violenza è pane quotidiano. Per scegliere di disarmarsi bisogna credere che da disarmati si possono disattivare i meccanismi del male.
13: Diciamo, e questi sono degli esempi che abbiamo fatto per capire poi quanto poi le parole del Papa e l'esempio di queste figure siano fondamentali anche per capire quella che è la vita del cristiano. Grazie a Monsignor Marco Gnavi, segretario della Commissione Nuovi Martiri. Invitiamo anche gli ascoltatori a leggere su Vatican News quella che poi è il resoconto delle parole del Papa dell'udienza di questa mattina. Lo abbiamo detto, una forza mite capace di resistere alla logica della potenza e delle armi e di custodire anche dentro la guerra relazioni, comunità e speranza. Questa è la testimonianza di cui ha parlato il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che è stato uno dei relatori del convegno di cui abbiamo appena parlato. Ascoltiamo le sue parole raccolte da Stefano Lescinski.
7: Non è facile, nessuno di noi è un marziano, quindi esente dalle influenze, dalle fatiche, dal dolore, anche dalla rabbia di queste situazioni profondamente ingiuste che colpiscono tutti. Ecco, credo che sia importante il senso di comunità. Quando qualcuno è in difficoltà, un altro ti può sostenere e viceversa. È un modo molto concreto, molto vero, anche molto umano di sostenersi a vicenda. Da soli sarebbe, non dico impossibile, ma certamente quasi impossibile.
8: I cristiani non sono esenti dall'essere vittime di violenza anche in Terra Santa. Spesso vediamo degli esempi, ci arrivano delle cronache. Di fronte a questa situazione, come vivere la quotidianità?
7: Bisogna cercare di già vivere la vita ordinaria, a volte può diventare anche una prova di forza importante, perché le circostanze ti obbligano sempre a vivere in uno stato di emergenza, quindi la normalità è importante. Non è semplicissimo, ci vuole molta forza interiore, ma ci vuole anche molta unità tra le persone, e ci vuole però anche i pastori, i responsabili delle comunità hanno un ruolo molto importante in questo, nel sostenere, nell'essere presenti.
8: Ha parlato della sua comunità come esempio di una Terra Santa, di un Medio Oriente spaccato, israeliani cristiani che combattono l'IDF, cristiani palestinesi che muoiono sotto i colpi degli israeliani.
7: È una situazione un po' molto unica, diciamo, è anche molto difficile, molto vera. Però dice anche un aspetto importante dell'identità della nostra Chiesa, che non siamo una Chiesa etnica o nazionale. E mentre in Terra Santa tutto parla di divisione, noi dobbiamo, nella fatica, nella difficoltà, fare di tutto per invece cercare la unità.
13: E questo era il cardinale Pizzaballa. Ora apriamo una finestra sull'attualità internazionale e diamo la linea a Gianmarco Muroni.
9: Almeno 67 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro in Sudan, lo hanno riferito fonti mediche e i sopravvissuti. La tragedia è avvenuta nella miniera d'oro di Al-Zara, vicino alla città di En-Hud nel Kordofan occidentale. L'area è sotto controllo delle forze di supporto rapido che sono in guerra con l'esercito del paese da oltre 3 anni. I sopravvissuti hanno riferito che il crollo si è verificato nella tarda serata di ieri e che molte persone risultano ancora disperse all'interno della miniera. L'organizzazione sanitaria ha dichiarato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare poiché le operazioni di ricerca sono ancora in corso per cercare eventuali sopravvissuti o persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Dall'inizio del conflitto tra l'esercito sudanese e i paramilitari delle forze di supporto rapido nell'aprile 2023, entrambe le fazioni si sono ampiamente finanziate attraverso l'industria mineraria, oltre a ricevere sostegno da paesi stranieri. La guerra ha devastato l'economia già fragile del Sudan, dove quasi 20 milioni di persone affrontano una grave insicurezza alimentare, secondo le ultime stime sostenute dall'ONU. Molti hanno perso il lavoro e si sono lanciati in una pericolosa corsa all'oro. La maggior parte dell'oro estratto in Sudan proviene da piccole miniere artigianali come quella crollata, dove gli incidenti sono frequenti a causa della precarietà degli impianti e della mancanza di misure di sicurezza.
13: E grazie a Gianmarco Murroni, ricordiamo in questa prima settimana di nuovo palinsesto che potete ascoltare le notizie flash della Radio Vaticana di 2 minuti invece che 1 minuto, quindi raddoppiamo l'informazione sempre per aggiornarvi il più possibile su quanto avviene nel mondo. Ora, prima di tornare col mondo alla radio e fare un approfondimento sulle povertà e soprattutto su quelli che sono le conseguenze dei tagli alla cooperazione, una pausa musicale. David Bowie, Lazarus.

0: Il mondo alla radio.
1: Di nuovo in diretta al mondo alla radio e parliamo di povertà e delle conseguenze, diciamo, degli impegni della comunità internazionale. Parliamo di questo tema partendo dal primo workshop del Centro Studi Internazionale Leone XIV. Il titolo è Abbiate ogni cosa in comune, le frontiere della povertà, che è in programma a Roma in questi giorni in collaborazione con l'Augustinianum e la Facoltà Teologica dell'Italia centrale. Il titolo richiama l'espressione agostiniana, appunto, abbiate ogni cosa in comune, ed è un invito a riflettere sulle molteplici forme della povertà e sulle responsabilità condivise che esse pongono alle istituzioni, alle comunità e a ciascuno di noi. Le due giornate riuniranno teologi, filosofi, storici, economisti, giuristi, studiosi di politica internazionale e giovani ricercatori. Ad aprire il convegno è stato Enrico Giovannini, ex ministro, docente all'Università di Tor Vergata e direttore scientifico dell'ASPIS, che ci inquadra sia il rapporto di Papa Leone XIV con i poveri, a partire dalla Dilexite, sia ci fa anche un quadro su come la comunità internazionale operi o dovrebbe operare per affrontare il tema della povertà a livello globale.
2: Il Papa ha parlato molto chiaramente con la lettera, col documento di Dilexite, che precede ovviamente la prima enciclica, ma che sintetizza in modo molto preciso e molto strutturato quello che la dottrina sociale della Chiesa ci ricorda. E ci ricorda che la povertà non è una condanna, non è colpa dei poveri, ma è frutto di un sistema che tende, come diceva anche Papa Francesco, a scartare non solo inquinando il mondo, il pianeta, ma anche a scartare le persone. E Papa Leone XIV nella Dilexite fa capire quanto le nostre categorie sono distorte, spesso se la prende anche con i cristiani, coloro i quali ritengono che la povertà si merita perché magari qualcuno non si vuole impegnare abbastanza, bene, questo non ha nulla a che vedere con la dottrina sociale, col Vangelo. E poi anche nei suoi ultimi interventi ricorda come la logica che ci spinge invece è verso i conflitti, la guerra, verso la disattenzione verso i poveri, fa peggiorare drasticamente la loro condizione con effetti drammaticamente negativi per la società nel suo complesso, non solo per i poveri.
1: Il tema è ben presente storicamente nella comunità internazionale, siamo ancora a ridosso dell'agenda 2030 che fissava alcuni punti fondamentali per abbassare la povertà in vari settori. A che punto siamo?
2: Purtroppo non siamo in una buona situazione. L'agenda 2030 aveva proprio come primo obiettivo quello di eradicare la povertà estrema in tutte le forme, non soltanto la mancanza di reddito. Dalla pandemia in poi molti paesi sono tornati indietro, è risalito il numero di poveri in giro per il mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ma soprattutto la politica ha smesso di praticare quello che si era impegnata a fare. E dunque abbiamo visto l'aumento della spesa degli armamenti,

0: si salvi chi può, e ovviamente si salvano i ricchi, anzi i dati ci mostrano che i super ricchi, l'1% più ricco della popolazione mondiale, soprattutto in alcuni paesi, gli Stati Uniti, ma anche in Italia, hanno visto aumentare i loro redditi rispetto a quelli di tutti gli altri. Quindi c'è un problema di funzionamento del sistema economico, oltre che delle politiche, che sembra dimenticare completamente le persone che sono in maggiore difficoltà.
1: Lei parlava di paesi ricchi, penso a quanto poi la sia la situazione contingente di guerra, sia la situazione, le conseguenze anche del cambiamento climatico fanno sì che anche la classe media sia più povera, e questo poi ha anche ripercussioni ad esempio sulla salute. C'è un quadro anche qui di riferimento su queste nuove povertà?
0: Sì, ovviamente sì, l'Italia dispone di un indicatore che invece per esempio l'Europa non ha mai voluto calcolare, che è il livello di povertà assoluta, cioè la capacità delle persone di dotarsi di un minimo di beni e servizi per vivere in modo dignitoso. Bene, noi abbiamo quasi 6 milioni di persone in Italia in questa condizione, poco sotto il 10%. Di questi oltre 1 milione sono minori, e sappiamo che quando sei da piccolo in una condizione come questa hai un'alta probabilità di esserlo anche quando sarai grande, dunque la famiglia che eventualmente creerai. E poi sappiamo che la povertà non è solo l'assenza di reddito, ormai parliamo regolarmente di povertà educativa, di povertà energetica, di povertà anche della salute, perché un numero crescente di persone anche in Europa non si cura più perché non ne ha più i mezzi. Insomma, è una situazione che va ben al di là della possibilità di comprare beni e servizi, è una situazione che mina dalle fondamenta la nostra società, e non è un caso che le spinte dei più deboli, dei più abbandonati, o meglio di quelli che si sentono più abbandonati, vanno verso risposte populiste, addirittura nazifasciste in vari paesi, tentando di affidarsi all'uomo o alla donna forte, visto che la democrazia sembra non solo non essere in grado di risolvere il problema, ma neanche ascoltare le persone. E questo è un problema gravissimo che riguarda tutte le forze politiche, perché molti sono ancora convinti che basta dare un lavoro e il problema della povertà è risolto. Non è così. In Italia abbiamo milioni di persone che hanno il lavoro, ma un lavoro con un salario che non è adeguato alle loro esigenze. Quindi i working poor, come si chiamano, sono tantissimi.
1: E a corroborare quello che ha detto il professor Giovannini c'è un sondaggio di Ipsos e Secur Popular Français su 10 paesi europei, in cui greci, italiani, portoghesi emerge che siano i più preoccupati per le spese di carburante in tutta Europa, ed è un'insicurezza economica che sta diventando una caratteristica appunto stabile delle condizioni di vita. Circa il 29% degli europei afferma di in condizioni precarie, mentre il 73% teme di non riuscire a sostenere i costi del carburante. Preoccupa, e qui torniamo a quanto abbiamo appena ascoltato, il fatto che il 23% degli intervistati abbia saltato appuntamenti medici a causa dell'aumento dei costi. In Moldavia e in Grecia le persone rinunciano fino a 3 volte di più rispetto a quelle in Germania e nel Regno Unito. E qui parliamo di paesi europei, di primo mondo. Ma cosa succede se questi tagli, questo benedetto è dovuto all'aumento dei prezzi, ma abbiamo parlato anche del taglio degli aiuti internazionali. Il ruolo della comunità internazionale è quindi fondamentale per mitigare la povertà. Il taglio agli aiuti internazionali, che principalmente a causa del ritiro degli impegni degli Stati Uniti, ha delle ripercussioni sulla vita delle persone dei paesi a medio e piccolo reddito. È un dato di oggi che il Global Fund ha sottolineato come in Africa siano aumentati i morti per tubercolosi, malaria e HIV. In particolare, il 2025 è

0: È stato un anno di cambiamenti epocali nel settore sanitario globale, si legge in questo rapporto. I tagli improvvisi e di ampia portata ai finanziamenti internazionali, uniti ad altri shock, hanno esercitato un'enorme pressione sui programmi e sui sistemi sanitari di tutto il mondo, minacciando decenni di progressi nella lotta contro alcune delle malattie infettive più letali. Malattie per le quali ci sarebbero i farmaci, farmaci che al momento non ci sono più perché non ci sono più gli aiuti internazionali. Allora sentiamo dal campo, da chi lavora in Africa e vede coi propri occhi quelle che sono le conseguenze di questo, e quindi ascoltiamo Don Dante Carraro, direttore di Medici per l'Africa, QAM.
1: Non c'è dubbio che negli ultimi anni, che vuol dire in particolare il 2025 e si sta prolungando anche oggi nel 2026, c'è stato un taglio drastico, non in generale di tutti i fondi, ma in particolare dei fondi che venivano dal governo americano. Non c'è dubbio che l'impatto delle scelte che Trump in particolare ha fatto sta impattando potentemente in noi che lavoriamo in Africa, specie nei confronti di paesi poveri e specie sulle tre grandi patologie su cui la comunità internazionale attraverso il Global Fund ha cercato di prendere un impegno di lotta per ridurle, e cioè la tubercolosi, l'HIV e la malaria. Noi siamo passati nel 2010, dove si moriva di HIV, per fare l'esempio, di 1,2 milioni, e forza di lavorare, eccetera, dal 2010 al 2024 si è ridotta la mortalità fino a portarla da 1,2 milioni a 500.000 persone uccise dall'HIV. Con le scelte fatte all'inizio del 2025, invece di crescere la riduzione, sta aumentando il numero dei casi di mortalità, proprio lo stiamo vedendo concretamente, quindi l'impatto è un impatto direttamente concreto.
0: Qual è la sua testimonianza sul campo?
1: Io sono tornato settimana scorsa dall'Angola, e l'Angola all'ospedale di Uige ha un reparto di 50 posti letto per la tubercolosi. Erano ricoverati circa 40 pazienti, giovani in gran parte, e la direttrice dell'ospedale assieme all'infettivologo che ci lavora lì mi hanno detto: Don Dante, siamo preoccupatissimi perché questi pazienti con la tubercolosi noi oggi non siamo in grado di curarli, perché ci manca in particolare la rifampicina, che è l'antibiotico, che è il farmaco assieme a isoniazide e ad altri che usiamo per i malati di tubercolosi. Quindi non è solo il problema di non riuscire a fare diagnosi, perché la tubercolosi tante volte cresce e aumenta, e anche i morti aumentano quando hai carenza di diagnosi, quando non riesci a seguire bene i pazienti, quando si sviluppano delle forme resistenti alla tubercolosi. È lì che le persone le perdi di solito. Perderle ricoverate con diagnosi certa perché non ci sono i farmaci, beh, questo è una cosa che non era mai capitata prima, e vedere pazienti in coda, io li ho visti con i miei occhi, fermi lì, e vedi che aspettano, ha speranze di ricevere il farmaco, che quel farmaco non c'è, e questo sta capitando ancora di più nel 2026, perché nel 2025 le scorte di farmaci c'erano nei magazzini del Ministero della Salute angolani, ma nel 2025 quelle scorte sono state consumate, e nel 2026 si sta vedendo che non ci sono farmaci. E per un medico anche come me, che sono un prete, sono anche un medico, vedere che gente giovane muore di tubercolosi è una roba inaccettabile, perché si sa tutto della tubercolosi e basta solo dare i farmaci, e non costano nemmeno tanto i farmaci per la tubercolosi.
0: E invece per quanto riguarda l'HIV la situazione è simile?
1: In Mozambico, che è un altro paese dove il QAM lavora e dove noi abbiamo una presenza storica dal 78 che stiamo lavorando e siamo vicini alla gente, ruolo il materno infantile, ma anche in particolare l'HIV, perché è una specie a Beira, la seconda città del paese dove noi siamo praticamente concentrati. L'HIV ha raggiunto, adesso forza di lavoro è ridotto, ma ha raggiunto il 15% della popolazione, Quindi numeri drammatici, perché c'è un porto, perché le ragazze sono poverissime, quindi vendono il proprio corpo. Dall'anno scorso hanno cominciato a ridursi i farmaci per l'HIV e quest'anno si stanno vedendo proprio la carenza dei farmaci, cioè non ci sono farmaci. L'HIV riduce le difese immunitarie, quindi i pazienti sono pieni di infezione quando non sono in trattamento e queste infezioni li portano tante volte a morte. Tu dai il farmaco al paziente e quel paziente che è diventato pieno di infezioni, eccetera, quando comincia a prendere la terapia rifiorisce. Col farmaco davvero ristabilisce la piena funzionalità del corpo. Tu hai le difese immunitarie ridotte, muori. Beh, con il farmaco rifiorisco. Adesso vedere questi ragazzi, in gran parte ragazzi e ragazze, giovani perché è più frequente lì, che a causa della carenza del farmaco degradano fino a portarle alla morte, beh, questo è un dolore che non si fai fatica ad accettare, perché se non c'è la terapia, non c'è, è pazienza. C'è una malattia incurabile, è pazienza. Ma vedere sti ragazzi che muoiono perché la comunità internazionale, usiamo questo termine, ha deciso di ridurre i fondi per i farmaci. Parlo del Mozambico, che riceve proprio gli antiretrovirali per l'HIV, li riceve proprio in quanto tale, non li compra nemmeno lui, li riceve nei magazzini internet. Ecco, vedere questi ragazzi morire così è veramente un dolore grande, un dolore.
0: L'altro focus è sulla malaria, anche qui ci sono dei riscontri sulla base di quello che abbiamo appena detto?
1: Un po' meno, perché la grande possibilità di ridurre l'impatto della malaria è legato molto alle zanzariere impregnate dell'insetticida. Questa è la prevenzione migliore che si può fare, quindi consegnare alle famiglie, quando vengono a fare le vaccinazioni, queste zanzariere impregnate. Loro, le mamme, se le portano a casa, le usano nelle capanne, le usano fuori, insomma coprono i bambini, mettono a dormire sotto queste zanzariere. Beh, questa ha avuto un impatto grande e siccome costano molto poco queste zanzariere, quelle si trovano con più facilità e riusciamo anche a trovarle, a comprarle, e quindi la malaria è una patologia che continua a essersi molto pesante. L'anno scorso di malaria sono morte attorno alle 400.000 persone, 400.000 persone, però si sta combattendo la battaglia. La malaria invece diventa assolutamente grave quando tu hai per esempio una donna incinta che prende la malaria, perché l'adulto ha delle difese, insomma si difende di più dalla malaria, ma una mamma incinta è particolarmente fragile, lei e soprattutto quel neonato, quindi lì servono davvero i farmaci. Insomma, anche lì c'è una carenza, ma è meno pronunciata, meno devastante rispetto a quello della tubercolosi e dell'HIV. Noi che siamo sul campo vediamo queste cose e fanno male, perché sono patologie che si possono curare.
0: Come si può cambiare rotta rispetto a questo quadro drammatico?
1: Si può cambiare rotta solo nella consapevolezza che non crei futuro in questa maniera, crei dramma, crei sofferenza, la gente si arrabbia, la gente cerca rifugio, scappa. Quello che vedo, lavoriamo in Sud Sudan, lavoriamo in Repubblica Centrafricana, lavoriamo in Etiopia, ma la gente scappa quando non ha risposte. E la prima risposta è quella sanitaria, oltre a quella del cibo. E se non ha queste risposte, la gente scappa, si rifugia da altre parti, fa di tutto. Come faremmo noi? Come farei io? Ci ho pensato tante volte, fossi un papà e non ho la terapia per mio figlio, o non ho il cibo da dare a mio figlio, faccio di tutto, compreso scappare. E dopo i drammi si sommano a drammi e quindi non crei futuro, così non crei un mondo dove la gente vive insieme tentando di affrontare insieme, perché i drammi ci sono. Il vero tema è di affrontarli insieme, questi drammi che ci sono, e se invece di affrontarli insieme tu concentri gran parte dei soldi su chi sta bene e li tiri via addirittura verso gente, situazioni, persone che invece sono in difficoltà, lì aumenti il dramma. E non è così che si crea il futuro, perché dopo tutto questo si riversa contro, perché la gente prima o poi si arrabbia e crei migrazioni, crea disagio, crea destabilizzazione. L'Africa sta diventando più instabile, più insicura, anche per questi motivi qua, perché la gente cerca risposte, ecco, e quindi dobbiamo riprendere la rotta, riprendere un percorso che è quello della condivisione, di una fraternità, che è l'unica pista vera su cui noi dobbiamo lavorare, quello che insomma Papa Francesco, ma anche Papa Leone continua a dire, è stato a Lampedusa, ha fatto un discorso meraviglioso sulla responsabilità dei paesi ricchi verso i paesi bisognosi di accompagnamento, perché siamo una comunità, abbiamo bisogno gli uni degli altri, altrimenti davvero aumenteremo le sofferenze e non creerai futuro proprio.
0: E ringraziamo Don Dante Carraro che ci ha ricordato non solo come la fraternità sia l'unica strada per uscire da questa situazione, ma anche come tutto sia collegato, e quello che può essere interpretato solo come un taglio, un risparmio, poi ha delle conseguenze che poi sono difficilmente prevedibili. Grazie, il Mondo Radio finisce qui, un saluto da Michele Ragliare, da Gabriele Di Domenico in regia, Migiur Brit, e poi linea ai programmi della Radio Vaticana.

l'ultimo degli uomini può guardare una regina, ricorda che anche tu potrai salire in cima. In queste tue parole c'è tutta la mia vita e le conservo addosso, nel cuore e fra le dita. E adesso che ti batti lassù su qualche stella, continua a fare il tifo per la tua.

giornata inizia bene quando tu passi nuda dallo specchio in bagno. Olè, olè. I miei anni sono come i fiori, appassiscono. Ma se mi cambi l'acqua tutti i giorni durano di più. Fuori casa il marciapiede sporco, i cani pisciano. Il barista quando vede te si accorge anche di

0: Alla Anita.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi e partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro intitolato L'amore resiste? La provocazione dell'altro nell'era digitale. Prima di tutto vorrei che voi faceste un grande applauso alla sociologa professoressa Eva Illouz per la prima volta al meeting di Rimini e Sergio Berardinelli, che conoscete già, un amico del meeting. Viviamo dentro a un paradosso e forse lo avvertiamo tutti. Non siamo apparentemente mai stati così liberi di amare e di scegliere chi amare, i giovani in particolare, ma non solo i giovani. Eppure è la prima volta che siamo condizionati da sistemi tecnologici così invasivi che pretendono di conoscere noi meglio di noi stessi. Infatti ci suggeriscono chi desiderare, con quale criterio, in che ordine di preferenza. Quella a cui proveremo di rispondere oggi non è quindi una domanda per addetti ai lavori, riguarda ciascuno di noi. Per intere generazioni la libertà di scegliere chi amare è stata un ideale per cui lottare ed è diventata una grande conquista contro i matrimoni combinati, contro le convenienze di famiglia. Eva Illouz la chiama scelta positiva, la libertà di dire di sì a qualcuno. Oggi quella libertà in tanti casi si è ribaltata. Nel suo libro La fine dell'amore, Eva Illouz mostra come la libertà offerta ad esempio dalle app di incontri non sia più tanto quella di scegliere quanto quella di scomparire senza dover rendere conto a nessuno. La scelta negativa. Le piattaforme di incontri funzionano come un grande catalogo. Si scorrono profili, vengono impostati filtri, si cerca la persona giusta come si cerca l'articolo giusto in un negozio online. È la logica del catalogo, comoda, rassicurante, efficiente, ma trasforma l'altro in qualcosa che possiamo sempre prevedere, misurare, addirittura restituire se non ci soddisfa. Ecco, come un prodotto in garanzia che lo possiamo ridare indietro. In questo scenario la libertà consiste più che nello scegliere, nell'annullare la scelta che è stata fatta. Il sociologo Sigmund Bauman aveva descritto la nostra come una società liquida. Tutto fluttua, tutto è incerto, niente ha più una forma stabile. Eva Illouz va oltre perché parla di modernità esplosiva. Non dunque un'incertezza diffusa, ma lo scontro frontale fra una promessa di libertà senza limiti, puoi essere chiunque, amare chiunque, ricominciare quando e come vuoi, e invece dei vincoli di realtà che restano strettissimi, vincoli economici, vincoli familiari, vincoli di tempo. Ecco, questa frattura che ci viene fra ciò che ci viene promesso e ciò che davvero possiamo vivere genera rabbia, la sensazione sottile di essere stati truffati da una felicità garantita e mai arrivata. In questo clima, incontrare qualcuno, aprirsi all'altro, ricordate che il sottotitolo appunto dell'incontro è La provocazione dell'altro nell'era digitale, dicevamo aprirsi all'altro è un'attività che richiede tempo, pazienza e anche disponibilità a essere vulnerabili, che è una delle cifre del nostro essere umani. E oggi comincia a sembrare un rischio più che un dono. Eva ci parlerà dunque di dinamiche drammaticamente attuali e capiremo perché i legami sentimentali sono sempre più in crisi, perché una delle cose che vogliamo fare qui col meeting, che il meeting da sempre cerca di fare, è quello di provare a capire meglio la realtà che stiamo vivendo. Sergio Berardinelli, da parte sua da anni si interroga invece su che cosa può alimentare e tenere insieme questi legami fondamentali per la vita della nostra società e delle nostre comunità. Ecco, io ho finito, prima di lasciare la parola a loro, due proprio righe di presentazione di ciascuno. Evel Luz, sociologa franco-israeliana, insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme ed è direttrice d'études al ES di Parigi. Prima donna a presiedere la Bezalel Academy of Art and Design di Gerusalemme, nel 2022 è stata classificata tra le sociologhe più influenti al mondo. Scrive per Haaretz, Le Monde e Die Zeit. È autrice di 15 libri tradotti in 25 lingue, tra cui Perché l'amore fa soffrire, Modernità esplosiva e La fine dell'amore. Il testo che ispira direttamente l'incontro di oggi. E quindi di nuovo un grande applauso per Eva. Sergio Belardinelli, filosofo e sociologo, dal 2000 è stato professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Bologna, si occupa da anni dei grandi nodi etico-politici delle società complesse, bioetica, identità, famiglia, pluralismo culturale. Tra le opere più recenti, La comunità liberale e Il gioco delle parti, dedicato al ruolo della famiglia nella società di oggi, e ricordiamo anche L'ordine di Babele, le culture tra pluralismo e identità, e con Angelo Panebianco, All'alba di un nuovo mondo. Adesso ho proprio terminato e lascio la parola prima a Evel Luz e poi a Sergio Belardinelli. Grazie.
2: Grazie mille. Per prima cosa desidero ringraziare Marco Luigi e tutti gli organizzatori per avermi invitato a questo evento. È la prima volta che intervengo qui e spero non sia l'ultima. E sono davvero piacevolmente stupita dalla profondità, serietà di questa organizzazione, nonché dal calore e dall'ospitalità di questo splendido pubblico. Grazie. La storia della famiglia è una storia di crisi perpetua, scrive Melanie Cooper. Questo senso di crisi è stato abbondantemente capitalizzato da varie circoscrizioni politiche, per la destra ad esempio, l'epidemia di assenza di paternità negli Stati Uniti indica il crollo del ruolo del maschio, mentre per i liberali la famiglia è stata oggetto di lotte per riconfigurare l'uguaglianza di genere e la sessualità. E Taylor Swift recentemente ha dichiarato di volere una famiglia ed è stata oggetto di una vera e propria tempesta mediatica perché ha detto che questa è una cosa repubblicana da affermare perché lei è conosciuta come democratica. Ecco, questo per mostrarvi fino a che punto la famiglia è diventato anche oggetto di contese politiche. Ecco, al contrario, l'intimità per sé sembra essere stata al riparo da questo discorso di crisi. Il matrimonio è stato ampiamente messo in discussione, ma l'intimità e l'amore sembrano invece rimanere l'utopia delle nostre società. Il matrimonio, appunto, sembra essere politicizzato, ma l'amore no. Il matrimonio è istituzionale, mentre l'intimità e l'amore sembrano essere puramente autentici e rivelare il vero sé. Eppure, come voglio appunto affermare con questa presentazione, in realtà l'intimità va ben oltre il matrimonio e la famiglia rispetto al livello di crisi. Penso che la vita familiare non sia mai stata in realtà così sana come oggi. Il fatto che ci siano tante forme di famiglia oggi, quindi il fatto stesso che oggi la famiglia sia così versatile, mostra quanto sia forte questa istituzione, e si tratta dell'unica istituzione che è sopravvissuta nel corso della storia. Ma, come dicevo, la famiglia è stata profondamente politicizzata e quindi questo discorso di crisi si è come attaccato al tema della famiglia. Dall'altra parte, l'amore e l'intimità invece sono soggetti a una crisi molto più profonda, secondo me, che però è sfuggita al radar della maggior parte degli analisti e dei sociologi. Ecco, il motivo per questo è, credo, che sia molto più difficile concettualizzare l'intimità rispetto invece a parlare di un evento come un divorzio. Ebbene, noi pensiamo di sapere cos'è un divorzio ed è per questo che, pertanto, questo ci dà quasi diritto di parlare di crisi della famiglia, ci legittima in questo. Invece la crisi dell'intimità e dell'amore non hanno confini netti, non hanno determinazioni nette, non hanno una forma netta. Ecco perché ritengo che sia molto più difficile cogliere questa crisi, che invece è molto potente, cioè nonostante. Ecco, per capire la natura sociologica della crisi dell'intimità voglio appunto dire qualcosa su, innanzitutto, qual era il concetto tradizionale di matrimonio e di famiglia. Quindi, ma cerchiamo di compiere uno sforzo immaginativo per capire qual era il matrimonio tradizionale, che non doveva rispondere quindi a bisogni emotivi o psicologici delle sue parti, e appunto non si presupponeva che dovesse essere al servizio di un progetto individuale, poiché era un'istituzione sociale e quindi uomini e donne sapevano molto bene quali erano i ruoli, sapevano molto bene qual era, diciamo, il copione sociale che era legato a questi ruoli. E John Winthrop, quindi pensatore e avvocato puritano, nel XVII secolo ha scritto, ebbene, la famiglia è come un piccolo commonwealth. E quindi un commonwealth è come una grande famiglia. Con questo intendeva quindi che la società, la comunità, la chiesa, lo Stato erano, diciamo, coinvolti in un buon matrimonio, contribuivano ai suoi valori, e quindi il matrimonio rifletteva questi valori della società, e quindi gli individui obbedivano, si conformavano a queste regole, a queste norme del matrimonio, e quindi era un riflesso anche di ordine sociale, e la società a sua volta quindi dipendeva appunto dal fatto che i matrimoni funzionassero e rispettassero questo ruolo. Poi sì, poteva esserci anche affetto in questi matrimoni, ma in realtà il matrimonio non aveva come scopo avere una espressione affettiva, e quindi c'era, diciamo, anche una consapevolezza dei ruoli, e soprattutto c'era pochissima comunicazione emotiva. Usando le parole di Timothy Stephen, quindi il matrimonio si basava su una sorta di apartheid domestico, quindi le donne erano al servizio degli uomini che sfruttavano la loro mano d'opera, e le donne non avevano diritti, e questo era molto chiaro, era una divisione proprio anche a livello di diritti molto chiara. Poi, da metà del XIX secolo in poi, il matrimonio si trasforma, perché è sempre basato sulle disuguaglianze di genere, però subisce una trasformazione perché assume una valenza affettiva. John Demos appunto parla di una serra proprio affettiva, quindi non c'è più solo l'aspetto morale e sociale, ma la sfera emotiva diventa molto importante. Quindi il matrimonio conteneva ed esprimeva l'individualità delle sue parti, nonché anche degli eventuali bambini, e quindi a poco l'intimità arrivava al centro della coppia. Quindi la coppia a poco comincia a voler raggiungere e ottenere quindi il sacro graal dell'intimità. Quindi si può dire, in altre parole, che se si guarda la storia della classe media moderna, quindi vediamo che i soggetti riflettono questa evoluzione storica dell'intimità, perché l'intimità esprime proprio uno dei credo fondamentali della società moderna. L'intimità si deve basare appunto sulla libera volontà e intenzione degli individui che appunto ne sono coinvolti, e quindi il libero soggetto si autodefinisce attraverso le proprie scelte libere. Questa libertà che definisce proprio l'intimità nella sua natura. Quindi l'intimità diventa anti-istituzionale, perché appunto diventa qualcosa che ha a che fare con l'individuo, e inoltre contiene una nuova modalità di conoscenza del sé, soprattutto attraverso le categorie sociologiche, quindi nei nuovi modelli di intimità. Bisogna in un certo modo conoscere se stessi sempre meglio per potersi esprimere come si è, bisogna riflettere su chi si è, e quindi a poco la psicologia entra in campo e prende il sopravvento nella cultura contemporanea, e quindi vediamo che quando questa conoscenza del sé viene accompagnata a alcune tecniche di comunicazione sostenute dalla psicologia, tutto questo contribuisce a creare una nuova modalità relazionale anche in termini di comunicazione e interazione. Poi a partire dagli anni 70 la comunicazione diventa centrale nella sfera della coppia. Questo significa che ora bisogna che nella coppia ci siano due persone che sappiano come comunicare, che si conoscano e che si coordinino nelle loro interazioni e azioni attraverso la comunicazione, un linguaggio che esprime emotività. Ecco, è questa l'intimità. Quindi quello che appunto sto per dire è che per questi motivi l'intimità è diventata estremamente complicata, e sembra qualcosa di controintuitivo, perché si pensa sempre all'intimità come un incontro di due persone, spesso in un momento molto intimo, ma in realtà l'intimità è diventata una forma sociale molto complessa. Ecco, vorrei appunto essere più chiara e spiegare meglio questo concetto. Alice Faraday ha scritto un romanzo intitolato Intimità. In questo romanzo ci sono Alexandre e Aida, che sono una coppia molto felice, lei aspetta un bambino e appunto ha una amicizia con la sua vicina Sandra. Ha una libreria femminista ed è molto lontana e diversa da questa coppia felicemente sposata. Lei appunto ha rapporti occasionali, di natura puramente fisica, è molto bella, ma ha scelto di vivere da sola, non vuole una coppia, non vuole essere in coppia. Ma poi avviene una tragedia, verso la pagina 50 del romanzo. Ada, la donna felicemente sposata, muore proprio durante il parto di suo figlio, e la sua morte lascia Alexander solo. Ora deve affrontare la vita da solo, improvvisare, e questo lo porta a diventare, diciamo, il protagonista di una nuova storia della sua vita che deve scrivere. E qual è questa nuova storia? È il fatto che appunto lui deve affrontare appunto la vita in un modo per il quale non ci sono delle regole sociali, quindi si avvicina molto all'amica della sua defunta moglie Sandra, e in un certo senso lei diventa una sorta di madre surrogata per il figlio, e quindi Sandra si prende cura del bambino, appunto consumano i pasti insieme, condivide tante attività con Alexander, ma non hanno rapporti fisici, quindi funzionano in un certo modo come coppia, ma non diventano mai una coppia vera e propria. Qualche appunto anno dopo, Alexander si iscrive a un sito di incontri, incontra molte donne, e poi a un certo punto incontra Alba. Alba è una donna molto sofisticata, molto colta, bellissima, e Alexander sta per scoprire che lei non vuole avere rapporti con lui, poiché appunto si è definita come asessuale, è una nuova categoria, ci sono gli eterosessuali, i bisessuali, gli omosessuali, e questa donna si definisce come asessuale. Quindi Alexander quindi è passato da un modello di famiglia tradizionale, in cui i ruoli erano piuttosto ben definiti, diciamo il copione era ben definito, a un mondo in cui tutto invece si basa su scelte, emozioni, sessualità, e quindi c'è un costante cambiamento di punto di vista, di angolazioni, e si vede quindi l'intimità della vita quotidiana che può assumere diverse forme, c'è la vita insieme, la sessualità, le emozioni, l'amore, il romanticismo, sono tutti aspetti separati, sfaccettature lontane che si possono ricombinare in modi diversi. Quindi Alexander, di nuovo, è passato da un matrimonio tradizionale a tante relazioni diverse, in cui si passa dalla sessualità all'amicizia, all'attaccamento emotivo, all'affettività, tutto si frammenta, esplode, diventa frammentato e separato. Tutto questo è una perfetta rappresentazione di quello che definisco come co-complessità. Ebbene, la complessità è un termine molto tecnico. Tutti pensiamo di sapere cosa significa, ma in realtà non è così, perché complessità è un termine molto tecnico per chi analizza i sistemi sociali. Quindi, per capire il termine di complessità, bisogna innanzitutto partire dal suo opposto. Quindi, partiamo da un sistema sociale semplice in cui norme, regole e codici guidano l'essere, il sé, guidano le interazioni e rendono le interazioni facili da prevedere e da gestire. Ecco, questo è un sistema sociale semplice. Nei sistemi complessi, che cosa abbiamo? Cos'è un sistema sociale complesso? È un sistema in cui ci sono tante componenti che interagiscono tra di loro in modi molteplici, seguendo, diciamo, regole che non sono generalizzate. Prendiamo ad esempio il traffico veicolare. È un sistema complesso poiché non si sa in anticipo come si svilupperà il traffico, non sappiamo come si comporterà, perché dipende da tanti elementi. Quindi la complessità è un fenomeno caratteristico in cui ci sono tanti oggetti diversi che interagiscono tra di loro, ad esempio in una folla, ad esempio nel caso del traffico, nei mercati finanziari. Qui vediamo che c'è un'interazione che non segue regole che conosciamo, diciamo, in anticipo. Quindi i sistemi complessi sono costituiti da molte parti componenti che sono diversificati, quindi abbiamo parti individuali variegate le cui interazioni non sono conoscibili in anticipo. Questo significa che c'è un elevatissimo livello di incertezza. Quello che sto dicendo è che l'idea della complessità, appunto, si adatta benissimo alla descrizione dell'intimità, poiché sempre di più abbiamo due individui, ciascuno, ecco, torno all'esempio del romanzo, ogni individuo quindi ha le sue preferenze variegate, non so, nella vita sessuale vuole certe cose, per le emozioni ne vuole altre. Quindi più sono gli elementi e le componenti riconducibili a ognuno degli individui, più la complessità delle interazioni sarà elevata, e questo crea un sistema complesso. Quindi, perché tutto questo crea incertezza? Perché tutto questo rende molto più complesso capire come evolverà una relazione e che cosa succederà? Ecco, voglio farvi un altro esempio, sempre tratto da un romanzo, e concludere con questo. È un romanzo che ha vinto tanti premi in Francia, di Chloé Delhomme. E abbiamo Adelaide, 46 anni, ha avuto una relazione di 9 anni, ma ora è single. E ora è tornata sul mercato, per così dire, per trovare una nuova relazione. Ecco, il romanzo si sviluppa intorno a questo. E quindi lei si chiede: io sono diventato un fantasma nel mercato dell'amore. Questo è il filo rouge che percorre tutto il romanzo. E lei è alla ricerca dell'amore come donna di mezza età e si deve confrontare con la sfera sociale caratterizzata da tantissime possibilità, create ad esempio da internet, quindi un mercato di possibilità. E ci sono questi incontri liberi fra questi individui sul mercato dove c'è una vera e propria domanda e offerta, ma lei appunto si accorge che non è molto richiesta, per lei la domanda è bassa soprattutto a causa della sua età, quindi il mercato delle donne di mezza età non è molto fiorente e quindi inizia qualche relazione, ma poi alla fine ciascuna di queste relazioni si rivelano fallimentari e quindi non portano mai a nulla e naufragano. Quindi ogni volta che incontra qualcuno si accorge che è sempre più difficile trovare una compatibilità, perché ogni individuo ha troppe sfaccettature, è troppo specifico, troppo complesso, quindi si rende conto che è molto difficile stabilire proprio una connessione con qualcuno. E quindi lei vive una vita di complessità e quindi si trova anche a soffrire di questa complessità, perché questa complessità non la porta a prevedibilità e certezze. Quindi Habermas, il grande sociologo tedesco, ha identificato la crisi sociale come un fenomeno che avviene quando norme definite a livello consensuale sono così degradate che la società quindi va allo sbando, si trova priva di regole. Significa quindi che quando non riusciamo più a metterci d'accordo sulle regole, sulle norme da seguire, allora c'è una crisi conclamata, perché non sappiamo più come comportarci. Quindi per lui, per Habermas, crisi significa quando non sappiamo come comportarci, perché non abbiamo più norme, punti di riferimento, e allora l'individuo perde la sovranità su se stesso. Guardate il paradosso. Ebbene, prima Marco parlava proprio di paradosso. Abbiamo individui sempre più liberi e gli individui, essendo così liberi, perdono un principio di autosovranità. Per Habermas, quindi, la crisi è qualcosa che viene percepita anche dal sé in primis, e credo che siamo tutti d'accordo su questo. Basta anche guardare i media, credo che ci sia ampio accordo sul fatto che viviamo tempi di profonda crisi, e l'amore e l'intimità sono percepiti dalle generazioni più giovani come cose complicatissime da capire, quindi qualcosa di irraggiungibile, di incomprensibile. E il motivo, credo, stia in modo paradossale in questo, proprio perché la libertà e le emozioni sono diventate così centrali in questi elementi che hanno creato una dinamica estremamente volatile, poiché queste stesse vere emozioni e questa stessa libertà associate alla specificità dei gusti e delle preferenze degli individui che creano questo elevatissimo livello di complessità e di incertezza. C'è stata una complessificazione delle relazioni e questo fa sì che anche il sé, benché sia così libero, non abbia raggiunto questo stato appunto di incertezza e autodistruzione quasi. Grazie.
1: Sergio, tocca a te.
3: Grazie. Il modo migliore per rendere omaggio a una collega, a uno studioso, è prendere sul serio quello che scrive. E aggiungerei anche quello che dice, solo che io stasera ho sentito la metà di quello che Eva Illouz ci ha detto, e quindi ho il timore che quello che avrei voluto fare, cioè riferirmi a quanto avrebbe presentato, possa sembrare qualcosa che invece poi è del tutto campato per aria. Per mia fortuna ho letto bene il libro al quale noi stasera ci riferiamo, La fine dell'amore. Ho anche ascoltato bene il senso in cui Eva ha enfatizzato la complessità della relazione oggi, è dovuta al fatto di un, come dire, emotivismo che ha preso il sopravvento su tutto ciò che noi oggi facciamo e pensiamo. E a me veramente quello che interessa del discorso che ha fatto Eva questa sera sono, diciamo così, i presupposti sociali, perché la prima parte del suo libro è molto intrigante, perché Eva cerca di far vedere come mercato e tecnologia abbiano creato le condizioni per l'affermarsi di quelle che vengono, anche Marco ha richiamato, definite relazioni negative, hanno creato le condizioni perché per ciascuno di noi diventi sempre più normale e ripararci dai rischi, metterci al sicuro dal rischio. Anche questo è un paradosso, perché una società che tanto esalta la libertà e ha paura del rischio è una società che ha bisogno di farsela qualche domanda, perché appunto la cosa che verrebbe quasi spontanea è dire il rischio della libertà, e invece è come se la conquistata libertà, o tra parentesi, una cosa che mi piace tantissimo del discorso che fa Eva, è che non c'è un minimo di nostalgia per il mondo di ieri, sia chiaro, neanche sotto tortura io direi di rimpiangere la famiglia come armonia prestabilita che ho conosciuto nella casa di mia nonna o dei miei nonni. Preferisco di gran lunga il caos che c'è in casa mia a quell'armonia che è giustamente possiamo studiare, possiamo dettagliare, ma non è un elemento per il quale avere nostalgia, secondo me. È nella modernità emotiva che bisogna trovare buone ragioni, eventualmente, per costruire relazioni diverse da quelle che stanno andando per la maggiore. E è evidente che nel momento in cui ci mettiamo al riparo è come se noi esasperassimo qualcosa che già Hegel aveva intravisto quando parlando dell'individualizzazione crescente nel mondo che aveva lui davanti agli occhi, però dice l'individualizzazione comporta che le relazioni sociali diventano sempre più difficili, sempre più intrasparenti, sempre meno meccaniche. Non è più sicuro che il mio interlocutore reagirà così a ciò che io sto dicendo. Il mondo è sempre più complesso. Hegel parlava non a caso di tragedia del riconoscimento. Aveva visto che il rapporto tra individui, sempre più chiusi uno rispetto all'altro, sempre più ripiegati su se stessi, poteva degenerare in una tragedia, nel senso che si apre uno spazio infinito alla possibilità dell'incomprensione. E molto prima di Pirandello Hegel aveva intuito che individui di quella natura che parlano tra di loro sono sempre esposti al rischio. Credevo che tu credessi che io avessi creduto. Non c'è più niente di fisso. Ecco, questa incertezza, la domanda che io pongo è: può diventare anche un'opportunità? Questo è il punto. Eva nel suo libro, giustamente, a un certo punto fa un paio di domande decisive, perché descrivendo la disgregazione individualistica della nostra società si pone fatalmente una questione: qual è il confine tra libertà e anomia? Dove finisce la libertà e dove inizia il caos morale? Ecco, noi abitanti del XXI secolo, no? Siamo in grado di porci seriamente queste domande e cercando di trasformare l'incertezza costitutiva di una società come la nostra in un'opportunità. Io credo che sia un compito veramente, è dir difficile, è dir poco, però può essere anche un compito esaltante, specialmente

0: rispetto al possibile fallimento. Ma siamo persone, siamo animali razionali e dipendenti, direbbe un filosofo a me caro, McIntyre. Siamo animali razionali che dipendono dall'altro, che trovano nell'altro le condizioni per la propria autorealizzazione e per un'autorealizzazione magari meno effimera di quella che ci può offrire il livello della pura emotività. È chiaro che se la libertà è la libertà di fare ciò che mi piace, la libertà di assecondare le mie emozioni, è chiaro che se è questo, c'è il rischio che non ne caviamo le gambe, perché questo è parte del problema che dovremmo risolvere. E se per caso però la libertà avesse qualcosa a che fare anche con la libertà di fare ciò che dobbiamo, direbbe Lord Acton, non la libertà di fare ciò che ci piace, se cominciassimo a ripescare, ripensare ciò che dobbiamo a noi stessi e agli altri per il semplice fatto di essere in relazione. Se ricominciassimo a pensare la relazione come un luogo dove è possibile, tra le altre cose, trovare realmente noi stessi. Non vorrei iperbolizzare troppo la questione, però questo è un tema che mi è molto caro. Io credo che nella relazione con l'altro, un buon criterio di riuscita ad una relazione con l'altro, specialmente quando parliamo di relazioni amorose, che sono relazioni difficili, sono relazioni dove la carne e il sangue fanno sentire tutto il loro peso, altro che armonia prestabilita, altro che amore romantico. L'amore è anche un compito, è una fatica, che però può essere molto gratificante. Perché può essere molto gratificante? Perché alla fine ci accorgiamo che troviamo noi stessi veramente in quella relazione. Quella relazione amorosa è il luogo dove noi troviamo noi stessi e dove forse, questa è un po' un'iperbole, però potremmo guadagnare quella forma di libertà che forse è la più alta, anche se la più difficile da conseguire, cioè proprio la libertà da noi stessi. Acquisire quella libertà è una fatica, ma noi sappiamo che quella libertà è ciò che rende la relazione reale, anche esaltante, faticosa. Però ecco, io credo che con tutta la nostra moderna emotività, noi dovremmo proprio rientrare in questi termini, scoprire qualcosa che magari nell'assoluta precarietà invece irrompe col carattere di ciò che è definitivo. Quando noi diciamo ti amo, è difficile dire ti amo pensando per ora, poi domani si vedrà. Eva ha scritto delle pagine bellissime invece sulla dinamica dell'amore oggi, dove in realtà entriamo in una relazione e però pensiamo che comunque in linea di principio ce ne sarebbe sicuramente un'altra più soddisfacente, c'è sicuramente qualcuno che potrebbe soddisfare meglio ciò che abbiamo in testa, trasformando alla fine l'altro in un semplice strumento, anche questa è un'espressione di Eva, di auto, per l'auto-espressione, per l'espressione di sé, di noi.
1: Grazie. Grazie moltissimo Sergio. Come vedete, il tema, anzi, la domanda che costituisce questo titolo, l'amore resiste, è una cosa complessa. Resiste, esiste, cioè continua ad esistere, e gli elementi che sia Eva che Sergio ci hanno

0: dato ci fanno capire a che punto siamo anche del nostro, nella società di oggi, nell'affrontare questa cosa. Una domanda bruciapelo a Eva e poi una domanda ad entrambi conclusiva. Eva, veramente questa cosa che ha detto Sergio, cioè cosa pensi tu del fatto che lui dice che questa precarietà, questa difficoltà, diciamo, nelle relazioni può essere anche una opportunità oggi? Perché Sergio l'ha messa in positivo, come una possibilità positiva. Cosa pensi?
1: Non penso alla questione in termini di qualcosa di positivo o negativo. La maggior parte delle volte appunto è un gioco in cui si vince e si perde. Io non sono una filosofa e i filosofi e gli psicologi spesso si concentrano proprio su quello che caratterizza una psiche sana o una vita buona o delle emozioni sane. Io non penso in questi termini. Io sono più interessata a capire quali sono le forze sociali che plasmano e modellano un'istituzione piuttosto che le relazioni, piuttosto le emozioni così come sono. E quindi le affermazioni astratte, questo è positivo e questo è negativo, ebbene, qualcosa che io non sono in grado di fare. Tuttavia, e anzi è interessante, poiché appunto il mio libro, La fine dell'amore, l'ho scritto più di 10 anni fa, non ricordo con precisione. E uno degli elementi di cui parlo nell'introduzione è quello che chiamo proprio quello della disorganizzazione dell'intimità, e che consiste proprio nella crescente difficoltà per le persone di dare vita a relazioni stabili. E questo avrà un effetto sulla formazione delle coppie, che avrà poi un effetto a sua volta sulla demografia, che avrà a sua volta un effetto sull'economia e la politica. Ecco, questo è nell'introduzione del libro. Ecco, ed è interessante vedere come la questione demografica sia diventata nodale oggi, poiché sappiamo che la maggior parte delle persone laiche, diciamo, non si riproducono più come un tempo. Questo è vero negli Stati Uniti, in Francia, Germania, Spagna, Italia, Svezia. Ci sono davvero pochissimi paesi in cui la tendenza non è questa. C'è proprio una crisi demografica profonda e conclamata. Una delle cause di questa crisi demografica è il fatto che non si formano coppie, cioè proprio in prima battuta, ecco, o perlomeno non si formano in un'età in cui le donne possono avere bambini. Ecco, e questo è un tema di cui parlo, poiché con appunto la promozione, ad esempio, di sistemi pensionistici che promuovano il pensionamento delle persone, ed è quello che oggi si dice, quindi diciamo che bisogna in un certo senso fare qualcosa per stimolare questa demografia affinché appunto i giovani possano svilupparsi, oppure in molti paesi c'è grande preoccupazione per la teoria della cosiddetta grande sostituzione. Appunto il fatto che i non occidentali, i non bianchi, i non cristiani ci rimpiazzeranno, e questa teoria potrebbe basarsi anche sul fatto che queste persone non si riproducono più nello stesso modo. Questo è un altro esempio del modo in cui la crisi demografica poi ha un impatto sulla politica. La mia analisi cerca di capire l'origine di tutto questo. Ci sono sicuramente difficoltà maggiori per le persone nel creare relazioni e mantenere le relazioni, e quindi c'è poi appunto un impatto sulla crisi demografica. A me non piace categorizzare in positivo e negativo. Quello che invece posso fare è mostrare l'impatto che ha un fenomeno sulla società. D'altra parte, se invece vogliamo pensare in termini di positivo, e le dico in termini leggermente ironico, lo confesso, l'aspetto positivo di questa disorganizzazione dell'intimità è l'impatto positivo sul business, perché appunto è molto buono per il business delle piattaforme internet, è molto positivo appunto per le persone che si rivolgono senza sosta a consulenti per la sfera psicologica o che cercano costantemente di migliorarsi da questo punto di vista, oppure uomini e donne che si sottopongano a diete o a botox per essere eternamente belli ed essere, andare sempre forte sul mercato degli incontri. Ecco, questo è molto positivo per il business, quindi per la cultura consumistica, e questo a sua volta è un esempio di come il capitalismo forse potrebbe alla fin fine non essere in grado di riprodurre la società, poiché appunto la famiglia borghese nel XIX secolo era strettamente legata al capitalismo produttivo. C'era quindi la famiglia e poi si lavorava, quindi si era membri produttivi della società. Ebbene, oltre 100 anni dopo, il capitalismo è diventato un capitalismo consumeristico, tecnologico, quindi che ha portato alla disorganizzazione della famiglia e quindi anche a questa impossibilità di riprodursi per la società. Ecco, questo è un esempio per mostrarvi come io analizzo un fenomeno.
0: Grazie, io faccio un'ultima domanda ad entrambi. Faccio un'ultima domanda ad entrambi ed è questa: se la crisi dell'amore, diciamo, se questo amore in crisi nasce anche da una non capacità di riconoscere fino in fondo l'altro, di lasciarsi mettere in discussione dall'altro, Sergio parlava di opportunità invece, imparare ad amare l'altro può essere anche un percorso per avere una relazione positiva nei conflitti più grandi tra culture e popoli. Perché faccio questa domanda? Perché il tema del meeting di quest'anno, l'amore che muove il sole e le altre stelle, parla di un amore così grande che tiene insieme il cosmo intero. Allora, c'è una possibilità che va dalla sfera dell'intimità, della relazione fra due persone, fino ad arrivare a quella che può essere appunto una possibilità per tutti nella società, nei grandi conflitti, perché se c'è una cosa di cui tutti ci rendiamo conto in questo momento è che c'è un conflitto continuo in tante parti del mondo e la rotta, la direzione non sembra prendere una strada positiva. La relazione con l'altro può essere anche una via per iniziare non a risolvere, ma a guardare anche i grandi conflitti di questo nostro mondo in modo diverso? È una domanda che faccio a entrambi, abbiamo 5 minuti e poi chiudiamo l'incontro. Sergio, prima tu.
2: La tua è una domanda e una risposta. Bisogna proprio crederci che l'amore sia pervasivo, che la costruzione d'una relazione amorosa abbia effetti cosmici. Se la vogliamo mettere su un piano più terra-terra, oggi che ci siano luoghi dove comunque si ha ancora il coraggio di parlare d'amore è la dimostrazione che non tutto è perduto, anche perché il mondo nel quale siamo è, ho detto, stiamo coi piedi per terra, è un mondo dove la saldatura tra potere politico, tecnologico, militare, economico, sembra rendere tutti questi discorsi poco più che un flatus vocis. E noi invece siamo qui a testimoniare che ciò in cui crediamo non solo è possibile, ma io aggiungo, con la convinzione che relazioni come amore, amicizia, siano ancora oggi, anche oggi, nonostante l'oggi, l'unico modo che abbiamo per mettere al Leviatano i bastoni tra le ruote. Relazioni come amore e amicizia, ci piaccia o meno, sono irriducibili a qualsiasi potere. Con i tempi che corrono, a me non sembra una cosa marginale. È una testimonianza che facciamo.
0: Grazie, Sergio. Eva.
1: Non odiatemi, per favore, per magari non essere molto romantica. Freud scrisse un articolo molto famoso sulla psicologia della folla e fece un parallelismo tra l'energia erotica che viene investita appunto nell'amare qualcuno e l'energia erotica che viene investita nell'ammirazione di un leader, e pensava ai leader fascisti e nazisti nello specifico. Ed è un punto di vista molto profondo, è una riflessione profonda, poiché credo che abbiamo un disperato e profondo bisogno di attaccarci alle persone, agli oggetti, e spesso le persone possono avere comportamenti di abuso nei nostri confronti e quindi utilizzare questo amore che noi abbiamo nei loro confronti per manipolarci e dominarci. Ecco, vi dico in cosa credo. E si tratta proprio di un sentimento cristiano che fu politicizzato durante la Rivoluzione francese. È proprio il senso, il sentimento di fratellanza. La fratellanza è qualcosa di completamente diverso, poiché con la fratellanza non ci si identifica con qualcun altro, identificarsi nel senso di perdere il senso di sé, come avviene ad esempio con un leader o a volte anche con la persona amata. Fratellanza significa riconoscere l'umanità di un'altra persona, riconoscere che quella persona è mia pari e che quindi noi condividiamo un destino comune. Un destino comune che è quello che accomuna l'umanità. Per me questo è un sentimento davvero potentissimo, che potrebbe portarci molto lontano, umanamente, moralmente e politicamente. Ed è qualcosa di molto diverso dall'amore romantico, che invece sembra quasi voler sempre far scomparire l'individuo in piena simbiosi e fusione con l'altro.
0: Grazie. Grazie. Grazie infinitamente per la vostra sincerità, complesse ma molto centrate, io credo, per capire anche meglio il titolo di questa sera. Un'ultima provocazione, un'ultima cosa. Nella enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, il Papa parla di civiltà dell'amore. La civiltà dell'amore non è un'utopia ingenua, ma un progetto esigente. Essa consiste nel tradurre la carità in strutture di giustizia, nel dare corpo istituzionale alla fraternità e nel considerare l'altro, sia esso persona o popolo, come un alleato necessario per la costruzione del bene comune. Ecco, io penso che con quello che abbiamo sentito, anche proprio come possibilità di approfondire, di capire meglio che cosa vuol dire l'amore, quello che muove l'amore come possibilità che crei e che cambi la civiltà di oggi. Quindi credo che abbiamo avuto una grande opportunità e quindi di nuovo ringrazio Eva per essere stata qui, Sergio per essere stato qui con noi per questo dialogo. Grazie.
3: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione. Siete sintonizzati
4: su Radio Caris in blu.
5: È mercoledì 16 settembre.
6: Sono le 22:56.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami. Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
4: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
1: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
4: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
1: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal profondo a te grido, o Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

mattina. Siamo in mille taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxi

Beatitudine, è una grande gioia, un profondo onore per la comunità di Sant'Egidio accoglierla oggi con la delegazione che la accompagna. Benvenuto in questa chiesa che oggi è casa sua. Oggi è casa sua come è stata casa anche per il suo predecessore, l'indimenticabile patriarca Ignazio IV Asim, un uomo di Dio, saggio e sapiente. Per molti anni qui abbiamo pregato per la Siria e per il Medio Oriente. Abbiamo pregato durante gli anni più bui della guerra, per coloro che sono stati uccisi, per coloro costretti a lasciare le loro case, per quelli che sono rimasti, per le famiglie divise dalla violenza e dall'esilio e per tutti coloro che hanno continuato, spesso in circostanze straordinariamente difficili, a mantenere viva la fede, la speranza e la possibilità di una vita comune in Siria e in Medio Oriente. Continuiamo a pregare per il suo paese oggi, per il suo popolo, per la pace, per la giustizia, per un futuro in cui i suoi figli non dovranno più lasciare la loro terra, non dovranno più avere paura. Per questo motivo, Beatitudine, la sua presenza tra noi ha un significato molto speciale. Questo non è solo un luogo che la accoglie, è un luogo di amicizia. Amicizia per lei personalmente, amicizia per la sua Chiesa, amicizia per le persone che la sua Chiesa serve da tanti anni di sofferenza. L'amicizia tra Sant'Egidio e la Chiesa di Antiochia è cresciuta nel corso di molti anni attraverso incontri, preghiere, momenti di gioia e anche alcuni degli anni più dolorosi della storia recente. La sede di Antiochia, lo sappiamo, occupa un posto straordinario nella memoria di tutti i cristiani. Antiochia ci riporta agli inizi stessi della Chiesa, a Pietro, a Paolo, agli Atti degli Apostoli, alla città dove i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani per la prima volta. Ci ricorda che il cristianesimo, fin dalle sue origini, è stato chiamato a superare confini, lingue, culture, a creare un popolo unito, non per nazionalità o potere, ma per la fede e per la comunione. La Chiesa d'Antiochia porta questa antica eredità e l'ha portata attraverso secoli di storia, e ai nostri tempi l'ha portata anche attraverso la sofferenza, con coraggio e fedeltà straordinari. Oggi ricordiamo in modo speciale il metropolita di Aleppo, Paul Yazici, portato via dalla violenza che ha ferito così profondamente la Siria. La sua assenza rimane una ferita, non solo per la vostra Chiesa, ma per tutti noi che continuiamo a pregare per lui. Ricordiamo insieme a lui anche il carissimo amico metropolita siriaco Mar Gregorios Ibrahim e gli altri preti portati via che hanno vissuto lo stesso triste destino. La loro memoria ci ricorda che l'amicizia che celebriamo oggi non è nata ieri, è stata messa alla prova in anni difficili, sostenuta dalla preghiera, dall'incontro e da una speranza condivisa più forte della violenza. Beatitudine, grazie per essere qui con noi, grazie per la testimonianza della Chiesa di Antiochia. Troverete sempre a Sant'Egidio una porta aperta, una comunità di amici e soprattutto una casa di preghiera. Siate sempre i benvenuti. Grazie.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: «A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano agli uni gli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli». Evangelo del Signore.

0: In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear brothers and sisters,
1: cari fratelli e sorelle,
0: how good and pleasant it is when God's people live together in unity.
1: Siamo qui oggi a parlare insieme in unità.
0: As we read in the Psalm, it is a joy that fills our hearts and a profound source of comfort to gather today to express our unity and love in Christ Jesus.
1: È una grande gioia poter celebrare insieme oggi la nostra unità che è in Cristo.
0: Our meeting and the prayer today in this holy church.
1: Ci incontriamo questa sera in questa santa chiesa insieme.
0: Are a reaffirmation of historical ties that have been and continue to be a beacon of hope for many.
1: Sono rapporti storici che ci si hanno sempre legato.
0: And we remember first of all our two brothers metropolitans of Aleppo, Paul and Gregorios Ibrahim.
1: Ricordiamo prima di tutto i nostri due amici metropoliti di Aleppo, Paul e Mar Gregorios.
0: Since we are coming, dear brothers, from the Middle East, and particularly from Syria, Damascus,
1: siccome veniamo particolarmente dal Medio Oriente, in particolare da Damasco in Siria,
0: and Lebanon, Beirut,
1: e dal Libano, da Beirut,
0: please allow me, my brothers and sisters, to take this opportunity to shed light on the situation of the Christian presence there and its future.
1: Permettetemi di cogliere questa occasione per gettare la luce sulla presenza e sulla situazione dei cristiani in quelle aree.
0: When we speak about the Christians in the Middle East,
1: quando parliamo di cristiani nel Medio Oriente,
0: we should not begin with their disappearance, should begin with their presence.
1: Non dobbiamo cominciare a dire che stanno scomparendo, ma dobbiamo pensare alla loro presenza.
0: Christianity is not a foreign presence in the Middle East.
1: La cristianità, il cristianesimo, non è una presenza estranea nel Medio Oriente.
0: It was born there.
1: È nata lì.
0: Its earliest communities were established there.
1: E le sue prime comunità si sono formate proprio lì.
0: And disciples were called Christians for the first time in Antioch, as it is mentioned in the Acts of the Apostles.
1: I cristiani furono chiamati così per la prima volta ad Antioch, così come è detto negli Atti degli Apostoli.
0: For centuries, Christians have shared in the history, culture, intellectual life and development of that region.
1: E per secoli i cristiani hanno condiviso la cultura, la vita intellettuale e la vita stessa di quelle regioni.
0: Their churches, monasteries, schools, universities and hospitals are part of the living heritage of the Middle East.
1: Le loro chiese, i loro monasteri, i loro ospedali, le loro scuole sono parte stessa dell'eredità vivente di quella regione.
0: Therefore, when we speak about the future of Christians in the Middle East,
1: e per questo quando parliamo del futuro dei cristiani nel Medio Oriente,
0: we are not speaking simply about preserving a chapter of history.
1: Non parliamo solamente di preservare un capitolo della storia.
0: We are speaking about the future of the Middle East.
1: Ma parliamo del futuro stesso del Medio Oriente.
0: The Christian presence is a living presence.
1: La presenza cristiana è una presenza vivente.
0: And it should remain part of our shared future.
1: E deve essere continua a dover essere parte del nostro futuro condiviso.
0: These contributions remind us of something important.
1: Questo contributo ci ricorda di qualcosa di importante.
0: The Christian presence is not only about what Christians need from society.
1: La presenza cristiana non è solamente quello che i cristiani hanno bisogno da parte della società.
0: It is also about what Christians contribute to the society.
1: Ma è anche quello che i cristiani possono contribuire nei confronti della società.
0: That is why the question of the Christian presence should not be reduced to the question of minority protection.
1: E per questo la presenza dei cristiani non può essere ridotta al problema della protezione delle minoranze.
0: Of course, protection matters.
1: Naturalmente è importante essere protetti.
0: Security matters.
1: La sicurezza è importante.
0: Freedom of religion matters.
1: E la libertà di religione è importante.
0: But we should aspire to something greater than protection alone.
1: Ma dovremmo aspirare a qualcosa di più grande che la sola protezione.
0: We should aspire to equal citizenship.
1: Dovremmo aspirare a una cittadinanza uguale, un'eguaglianza nella cittadinanza.
0: A society in which Christians do not merely survive,
1: una società in cui i cristiani non solo sopravvivono,
0: but participate fully,
1: ma continuano a partecipare nella pienezza.
0: A society in which Muslims, Christians and people of every faith or conviction,
1: e in una società in cui cristiani, musulmani e persone di qualsiasi fede o convinzione
0: stand equal before the law.
1: Sono uguali davanti a Dio.
0: A society in which identity is not a reason for exclusion.
1: Una società in cui l'identità non è una ragione per essere esclusi.
0: But diversity is recognized as part of the richness of the nation.
1: Ma la diversità è considerata parte della ricchezza di una nazione.
0: This is not only a Christian aspiration.
1: Non è solamente un'aspirazione cristiana.
0: It is a principle of good governance.
1: È un principio che è parte dei governi del mondo.
0: It is a principle of human dignity.
1: È una prassi di dignità umana.
0: And ultimately, it is a principle of stability.
1: E alla fine è un principio di stabilità.
0: Because a society that protects the rights of its minorities,
1: perché una società che protegge i diritti delle proprie minoranze,
0: is strengthening the rights of all its citizens.
1: Protegge anche i diritti di tutti i suoi cittadini.
0: We must also be honest about the challenges.
1: Dobbiamo anche però essere onesti riguardo alle sfide.
0: Across parts of the Middle East,
1: nel Medio Oriente,
0: Christian communities have experienced conflict.
1: Le comunità cristiane hanno fatto esperienza di persecuzione.
0: Insecurity.
1: Insicurezza.
0: Economia.

0: con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo. Yo, Dub Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. Dub Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Alexa, metti Radio Vaticana.
3: Grazie a te per la richiesta.
4: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
5: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
6: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
7: Ancora un buongiorno.
8: According to the Houthi run,
9: le papi
10: in pantheon in
11: semblance do sono
12: la maniera restituita.
3: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
13: La forza dell'amitezza dei cristiani e dei testimoni della fede in un tempo dominato dai sistemi armati l'ha invocata Papa Leone XIV, ricordando il ruolo e l'importanza dei nuovi martiri. Parleremo di questo nella puntata di oggi del Mondo alla Radio, in cui affronteremo anche il tema della povertà e delle conseguenze del taglio degli aiuti umanitari, con persone che muoiono per assenza di farmaci per malattie che altrimenti sarebbero curabili, come la tubercolosi, soprattutto in paesi a basso e medio reddito. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Gabriele Di Domenico in regia. 335-1243-722 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di questa puntata.
14: L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni. I testimoni della fede non propongono un'ideologia, ma mostrano una fede vissuta nella quotidianità. La loro credibilità nasce dalla coerenza tra le parole e le azioni, coerenza spesso portata fino al sacrificio supremo.
13: Queste le parole di Papa Leone XIV questa mattina, ricevendo in udienza in Sala Clementina i circa 300 partecipanti al convegno intitolato Il XXI secolo, un nuovo tempo di Marte, che si è svolto ieri a Roma presso l'Augustinianum. Nemmeno il nostro tempo ha dominato dalla cultura della potenza, dalla forza senza limiti e dallo sviluppo incessante dei sistemi armati, è estraneo agli atti di eroismo di coloro che amiamo definire nuovi testimoni della fede, ha detto. Era presente all'udienza di stamani e tra i relatori del convegno che abbiamo appena citato Monsignor Marco Gnavi, che è parroco della Basilica di Santa Maria in Trastevere, anche segretario della Commissione Nuovi Martiri e Testimoni della Fede. Buon pomeriggio, grazie di essere venuto.
15: Buon pomeriggio a voi.
13: Allora, innanzitutto partiamo dall'evento più recente. Com'è andata l'udienza di questa mattina?
15: Ma è stata molto incoraggiante, piena di significato per il nostro lavoro. Un lavoro che si orienta alla ricognizione storica, alla sensibilizzazione su un tema che è fatto di carne, di sangue, di vita e di morte, di cristiani come noi che vivono o hanno vissuto in contesti di estremo pericolo, lì dove fede, speranza e carità, la stessa che è richiesta a ciascuno, viene messa alla prova e tutti costoro, in modi diversi, anche con umiltà o con le loro contraddizioni, sono rimasti fedeli al Vangelo che ne ha animato le scelte, l'empatia, l'orientamento della vita, anche di fronte a sistemi di male che la vita l'avrebbero voluta spegnere, e hanno reciso la vita di queste donne e di questi uomini sino ad oggi, perché i martiri continuano a morire, a vivere da testimoni.
13: Anche oggi, tanto è vero che il tema del convegno è i martiri del XXI secolo. Chi sono oggi i martiri?
15: Ma noi abbiamo fatto un viaggio spirituale guidati da alcune voci autorevoli naturalmente i responsabili del Dicastero delle Cause dei Santi, c'è stata la conclusione del Cardinale Semeraro, l'introduzione di Monsignor Fabene, che è presidente della Commissione, uno sguardo storico dal professor Riccardi, vicepresidente, che ci ha aiutati a discernere la voce di queste persone dal Medio Oriente. Sappiamo quanto Daesh e tutte le sigle riconducibili al terrorismo islamico abbiano cercato di espungere queste presenze da un'area che le vedeva da secoli in coabitazione con gli altri. E l'America Latina, in America Latina, non so, pensiamo all'arcivescovo di Cali, Cansino Duarte, o pensiamo in Africa a Nalena Tonelli, che è morta in Somalia curando i malati in un contesto di guerra civile. Pensiamo in Medio Oriente a Rashid Ghani, al vescovo Racco, che non si sono sottratti al rischio, come è successo a molti altri, di morire disarmati mentre si prega, mentre si vive. Sono molti i martiri della domenica, sine dominicus non possumus, come i martiri di Abitene, ma nel XXI secolo e nel XX secolo, Pakistan, Asia. E poi direi in America Latina moltissimi sono morti nel tentativo di soccorrere, di essere prossimi ai più deboli, spesso schiacciati da questo tempo della forza, come ha ricordato Papa Leone, della potenza, da sistemi criminali. Alcuni martiri sono educatori. In Colombia in un anno solo hanno ucciso tre docenti, tre professori e un catechista, perché l'educazione alla fede, l'educazione all'umanità è come una barriera al dilagare del male e della violenza. L'America Latina è il continente a più alto tasso di mortalità per il narcotraffico. Allora il cristianesimo, attraverso queste persone, uomini, donne, giovani, a volte bambini, a volte molto spesso anziani, consacrati, consacrate, pastori, mostra il volto dell'uomo nella sua verità, non sfigurato dalle derive dell'idolatria, della violenza. Se ci sono martiri canonizzati e riconosciuti dalla Chiesa, l'humus nel quale loro nascono, vengono identificati dalla ricerca, dal discernimento della Chiesa stessa, è quello di una vita donata in molti casi in maniera anonima. E noi, io e lei e tutti coloro che ci ascoltano, possiamo scegliere di ascoltarli o di relegare le loro vite, le loro morti alla cronaca.
13: C'è un punto interessante, lei ha parlato di educazione e il Papa invece ha parlato, l'abbiamo ascoltato, di divulgazione, nel senso, la Commissione dei Nuovi Martiri si occupa dei Nuovi Martiri in senso lato, non solo quelli strettamente canonizzati e quindi beati. Abbiamo sentito anche il passaggio in cui c'è bisogno di maestri e testimoni. Allora, quanto è importante per il fedele di oggi avere come testimoni queste figure che lei ha citato? Nella modernità, quindi nel mondo dei social network, dei media, di tutto quanto, queste figure, questi, viene da dire, archetipi della fede, perché sono...
15: Guarda, faccio l'esempio di un martire riconosciuto, perché fino a prima del processo era un ragazzo come altri, il beato Floribert Buanaciui, in Congo, ucciso nel 2007, era un doganiere giovanissimo di 26 anni che ha rifiutato di essere corrotto perché era amico dei bambini di strada. Dei criminali volevano introdurre nel paese del cibo avariato, le prime vittime sarebbero stati loro. Nella sua Bibbia è sottolineato, è conservata nel memoriale dei martiri nuovi contemporanei a San Bartolomeo all'isola, non si può servire Dio e Mammona, la ricchezza. È stato rapito, torturato e ucciso. La Chiesa congolese, che è una Chiesa molto viva, e lo sappiamo anche in questi tempi ancora di guerra civile, le M23, gruppi, milizie armate che occupano Goma e Chivu, quella era la terra da cui veniva Floribert. Bene, questa Chiesa viva ha riconosciuto nell'entusiasmo per il Vangelo, nel coraggio di questo giovane, un esempio per la sua generazione. Ne parlò Papa Francesco andando in Congo, ne ha parlato Papa Leone andando in Camerun. La divulgazione o la conoscenza o la sensibilità che ci avvicina a questi cristiani è decisiva, perché un aspetto del male è l'oblio del martire contemporaneo, l'oblio del testimone della fede. Anzi, di più, sporcare la memoria dei martiri è un modo di ucciderli la seconda volta. E succede molto spesso. È successo anche per padre Dino Puglisi, altri hanno cercato di infangare. E invece bisogna farli parlare, non parlare sopra i martiri. I martiri non indicano solo, come ha ricordato Papa Leone, il persecutore, ma indicano la forza mite che li anima. Cardinale Pizzaballa ha parlato della mitezza, era uno dei relatori.
13: E poi lo ascolteremo dopo questa intervista.
15: Ha parlato della mitezza come una risorsa per non farsi fagocitare dal male. E anche nel conflitto ha detto... possiamo abitare da cristiani il conflitto senza che il conflitto sia la misura della nostra fede? I martiri sono dei disarmati, sono dei deboli, sono teoricamente degli sconfitti, ma proprio nella loro debolezza ci dicono quale può essere la forza del cristiano, e nel buio una luce accesa spezza le tenebre. Può essere piccola, può essere flebile, come la vita di alcuni missionari, penso a Franz von der Gut, un gesuita di 83 anni che è rimasto a Homs durante la guerra civile in Siria, e lui ospitava, accoglieva cristiani, musulmani, drusi, è rimasto nella sua terra, è stato ucciso nella casa dei gesuiti. Nel cortile della casa dei gesuiti c'è la sua tomba, che è visitata da cristiani, musulmani e persone appartenenti a altri, credo. I segni di pace, ecco, i segni di pace che seminano questi cristiani possono fiorire se noi li riconosciamo.
13: Segni di pace che arrivano non solo in contesti di guerra e in contesti in cui i cristiani sono perseguitati, ne abbiamo citati parecchi, però abbiamo citato anche Don Pino Puglisi. La Commissione riceve testimonianze dalle chiese locali di queste figure. Ci sono esempi di martiri in paesi in cui i cristiani non dovrebbero subire discriminazioni? Non dovrebbero, in tutto il mondo chiaramente, però sì. Non c'è Daesh, non c'è lo Stato Islamico, non c'è la guerra.
15: Sì, certo. Pensiamo a Jacques Hamel in Francia. È stato ucciso mentre celebrava la messa da terroristi jihadisti, da due giovani. Pensiamo a chi muore di carità, nel senso che alcuni dei cristiani uccisi, pochi in Europa, sono stati feriti, uccisi da quelli che loro servivano, perché queste persone erano... avevano problemi psichiatrici o altro, ma si espongono anche in Europa. Non bisogna dimenticare che molti europei sono morti fuori del loro continente, e questo ci dice che c'è una proiezione, un'estroversione dell'amore, mentre l'Europa si chiude, i martiri si aprono, o i martiri o le vittime cristiane o i testimoni della fede si aprono all'amore anche per gli altri continenti. Quasi sempre sono un richiamo all'unità della famiglia umana. E ci sono anche martiri del dialogo. Pensiamo, questi sono riconosciuti, i sette martiri di Tibrin, gli uomini del silenzio, i monaci trappisti che furono uccisi durante la guerra civile. Anche lì erano amati dal mondo islamico. Frère Christian de Chergé ha lasciato un testamento per il dialogo, per l'amore dell'altro. Poi, se andiamo fuori dei confini della Chiesa Cattolica, anche al di là dell'Atlantico, nel Pacifico. Ieri ho ricordato i Melanesian Brothers, anglicani, una confraternita di uomini che nelle isole Salomone, attraversata da un conflitto tribale sanguinosissimo, si interponevano fra le parti chiedendo di disarmarsi, e sono stati uccisi in 7. Andavano in giro con una medaglia di Cristo sul petto, un bastone, i sandali, una fascia, niente di più, in 2, sempre a coppie, si può intravedere, alla loro morte è iniziato il processo di pacificazione. Spesso la morte dei martiri coincide con un inizio di vita nuova. In quel caso alcuni dei guerriglieri hanno chiesto di entrare a far parte della confraternita dei Melanesian Brothers. E allora,
13: e queste sono poi le conseguenze della forza della mitezza.
15: La forza della mitezza, perché per essere miti in un mondo che ti insegna a confliggere bisogna essere coraggiosi. C'è un coraggio della mitezza, ricordiamoci la mitezza di Gesù durante il processo. Per noi la lite, l'arroganza, la violenza è pane quotidiano. Per scegliere di disarmarsi bisogna credere che da disarmati si possono disattivare i meccanismi del male.
13: Diciamo, e questi sono degli esempi che abbiamo fatto per capire poi quanto poi le parole del Papa e l'esempio di queste figure siano fondamentali anche per capire quella che è la vita del cristiano. Grazie a Monsignor Marco Gnavi, segretario della Commissione Nuovi Martiri. Invitiamo anche gli ascoltatori a leggere su Vatican News quella che poi è il resoconto delle parole del Papa dell'udienza di questa mattina. Lo abbiamo detto, una forza mite capace di resistere alla logica della potenza e delle armi e di custodire anche dentro la guerra relazioni, comunità e speranza. Questa è la testimonianza di cui ha parlato il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che è stato uno dei relatori del convegno di cui abbiamo appena parlato. Ascoltiamo le sue parole raccolte da Stefano Lescinski.
7: Non è facile, nessuno di noi è un marziano, quindi esente dalle influenze, dalle fatiche, dal dolore, anche dalla rabbia di queste situazioni profondamente ingiuste che colpiscono tutti. Ecco, credo che sia importante il senso di comunità. Quando qualcuno è in difficoltà, un altro ti può sostenere e viceversa. È un modo molto concreto, molto vero, anche molto umano di sostenersi a vicenda. Da soli sarebbe, non dico impossibile, ma certamente quasi impossibile.
8: I cristiani non sono esenti dall'essere vittime di violenza anche in Terra Santa. Spesso vediamo degli esempi, ci arrivano delle cronache. Di fronte a questa situazione, come vivere la quotidianità?
7: Bisogna cercare di già vivere la vita ordinaria, a volte può diventare anche una prova di forza importante, perché le circostanze ti obbligano sempre a vivere in uno stato di emergenza, quindi la normalità è importante. Non è semplicissimo, ci vuole molta forza interiore, ma ci vuole anche molta unità tra le persone, e ci vuole però anche i pastori, i responsabili della comunità hanno un ruolo molto importante in questo, nel sostenere, nell'essere presenti.
8: Ha parlato della sua comunità come esempio di una Terra Santa, di un Medio Oriente spaccato, israeliani cristiani che combattono l'IDF, cristiani palestinesi che muoiono sotto i colpi degli israeliani.
7: È una situazione un po' molto unica, diciamo, è anche molto difficile, molto vera. Però dice anche un aspetto importante dell'identità della nostra Chiesa, che non siamo una Chiesa etnica o nazionale. E mentre in Terra Santa tutto parla di divisione, noi dobbiamo, nella fatica, nella difficoltà, fare di tutto per invece cercare la unità.
13: E questo era il cardinale Pizzaballa. Ora apriamo una finestra sull'attualità internazionale e diamo la linea a Gianmarco Muroni.
9: Almeno 67 persone sono morte nel crollo di una miniera d'oro in Sudan, lo hanno riferito fonti mediche e i sopravvissuti. La tragedia è avvenuta nella miniera d'oro di Al-Zara, vicino alla città di En-Hud nel Kordofan occidentale. L'area è sotto controllo delle forze di supporto rapido che sono in guerra con l'esercito del paese da oltre 3 anni. I sopravvissuti hanno riferito che il crollo si è verificato nella tarda serata di ieri e che molte persone risultano ancora disperse all'interno della miniera. L'organizzazione sanitaria ha dichiarato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare poiché le operazioni di ricerca sono ancora in corso per cercare eventuali sopravvissuti o persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Dall'inizio del conflitto tra l'esercito sudanese e i paramilitari delle forze di supporto rapido nell'aprile 2023, entrambe le fazioni si sono ampiamente finanziate attraverso l'industria mineraria, oltre a ricevere sostegno da paesi stranieri. La guerra ha devastato l'economia già fragile del Sudan, dove quasi 20 milioni di persone affrontano una grave insicurezza alimentare, secondo le ultime stime sostenute dall'ONU. Molti hanno perso il lavoro e si sono lanciati in una pericolosa corsa all'oro. La maggior parte dell'oro estratto in Sudan proviene da piccole miniere artigianali come quella crollata, dove gli incidenti sono frequenti a causa della precarietà degli impianti e della mancanza di misure di sicurezza.
13: E grazie a Gianmarco Murroni, ricordiamo in questa prima settimana di Nuovo Palinsesto che potete ascoltare le notizie flash della Radio Vaticana di 2 minuti invece che 1 minuto, quindi raddoppiamo l'informazione sempre per aggiornarvi il più possibile su quanto avviene nel mondo. Ora, prima di tornare col mondo alla radio e fare un approfondimento sulle povertà e soprattutto su quelli che sono le conseguenze dei tagli alla cooperazione, una pausa musicale. David Bowie, Lazarus.

0: Il mondo alla radio.
1: Di nuovo in diretta al mondo alla radio e parliamo di povertà e delle conseguenze, diciamo, degli impegni della comunità internazionale. Parliamo di questo tema partendo dal primo workshop del Centro Studi Internazionale Leone XIV. Il titolo è Abbiate ogni cosa in comune, le frontiere della povertà, che è in programma a Roma in questi giorni in collaborazione con l'Augustinianum e la Facoltà Teologica dell'Italia centrale. Il titolo richiama l'espressione agostiniana, appunto, abbiate ogni cosa in comune, ed è un invito a riflettere sulle molteplici forme della povertà e sulle responsabilità condivise che esse pongono alle istituzioni, alle comunità e a ciascuno di noi. Le due giornate riuniranno teologi, filosofi, storici, economisti, giuristi, studiosi di politica internazionale e giovani ricercatori. Ad aprire il convegno è stato Enrico Giovannini, ex ministro, docente all'Università di Tor Vergata e direttore scientifico dell'ASPIS, che ci inquadra sia il rapporto di Papa Leone XIV con i poveri, a partire dalla Dilexite, sia ci fa anche un quadro su come la comunità internazionale operi o dovrebbe operare per affrontare il tema della povertà a livello globale.
2: Il Papa ha parlato molto chiaramente con la lettera, col documento di Dilexite, che precede ovviamente la prima enciclica, ma che sintetizza in modo molto preciso e molto strutturato quello che la dottrina sociale della Chiesa ci ricorda. E ci ricorda che la povertà non è una condanna, non è colpa dei poveri, ma è frutto di un sistema che tende, come diceva anche Papa Francesco, a scartare non solo inquinando il mondo, il pianeta, ma anche a scartare le persone. E Papa Leone XIV nella Dilexite fa capire quanto le nostre categorie sono distorte, spesso se la prende anche con i cristiani, coloro i quali ritengono che la povertà si merita perché magari qualcuno non si vuole impegnare abbastanza, bene, questo non ha nulla a che vedere con la dottrina sociale, col Vangelo. E poi anche nei suoi ultimi interventi ricorda come la logica che ci spinge invece è verso i conflitti, la guerra, verso la disattenzione verso i poveri, fa peggiorare drasticamente la loro condizione con effetti drammaticamente negativi per la società nel suo complesso, non solo per i poveri.
1: Il tema è ben presente storicamente nella comunità internazionale, siamo ancora a ridosso dell'agenda 2030 che fissava alcuni punti fondamentali per abbassare la povertà in vari settori. A che punto siamo?
2: Purtroppo non siamo in una buona situazione. L'agenda 2030 aveva proprio come primo obiettivo quello di eradicare la povertà estrema in tutte le forme, non soltanto la mancanza di reddito. Dalla pandemia in poi molti paesi sono tornati indietro, è risalito il numero di poveri in giro per il mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ma soprattutto la politica ha smesso di praticare quello che si era impegnata a fare. E dunque abbiamo visto l'aumento della spesa degli armamenti, abbiamo visto l'aumento del debito a causa dei tassi di interesse più alti e della poca disponibilità dei paesi ricchi ad andare incontro alle esigenze dei paesi poveri. Abbiamo visto il taglio degli aiuti indegno che sta avvenendo negli Stati Uniti, ma purtroppo non solo, anche in alcuni paesi europei verso i paesi più bisognosi. Insomma, sta prevalendo una logica del si salvi chi può e ovviamente si salvano i ricchi, anzi i dati ci mostrano che i super ricchi, l'1% più ricco della popolazione mondiale, soprattutto in alcuni paesi, gli Stati Uniti, ma anche in Italia, hanno visto aumentare i loro redditi rispetto a quelli di tutti gli altri. Quindi c'è un problema di funzionamento del sistema economico, oltre che delle politiche, che sembra dimenticare completamente le persone che sono in maggiore difficoltà.
1: Lei parlava di paesi ricchi, penso a quanto poi la sia la situazione contingente di guerra, sia la situazione, le conseguenze anche del cambiamento climatico fanno sì che anche la classe media sia più povera, e questo poi ha anche ripercussioni ad esempio sulla salute. C'è un quadro anche qui di riferimento su queste nuove povertà?
2: Sì, ovviamente sì, l'Italia dispone di un indicatore che invece per esempio l'Europa non ha mai voluto calcolare, che è il livello di povertà assoluta, cioè la capacità delle persone di dotarsi di un minimo di beni e servizi per vivere in modo dignitoso. Bene, noi abbiamo quasi 6 milioni di persone in Italia in questa condizione, poco sotto il 10%. Di questi oltre 1 milione sono minori, e sappiamo che quando sei da piccolo in una condizione come questa hai un'alta probabilità di esserlo anche quando sarai grande, dunque la famiglia che eventualmente creerai. E poi sappiamo che la povertà non è solo l'assenza di reddito, ormai parliamo regolarmente di povertà educativa, di povertà energetica, di povertà anche della salute, perché un numero crescente di persone anche in Europa non si cura più perché non ne ha più i mezzi. Insomma, è una situazione che va ben al di là della possibilità di comprare beni e servizi, è una situazione che mina dalle fondamenta la nostra società, e non è un caso che le spinte dei più deboli, dei più abbandonati, o meglio di quelli che si sentono più abbandonati, vanno verso risposte populiste, addirittura nazifasciste in vari paesi, tentando di affidarsi all'uomo o alla donna forte, visto che la democrazia sembra non solo non essere in grado di risolvere il problema, ma neanche ascoltare le persone. E questo è un problema gravissimo che riguarda tutte le forze politiche, perché molti sono ancora convinti che basta dare un lavoro e il problema della povertà è risolto. Non è così. In Italia abbiamo milioni di persone che hanno il lavoro, ma un lavoro con un salario che non è adeguato alle loro esigenze, quindi i working poor, come si chiamano, sono tantissimi.
1: E a corroborare quello che ha detto il professor Giovannini c'è un sondaggio di Ipsos e Secours Populaire Français su 10 paesi europei, in cui greci, italiani, portoghesi emerge che siano i più preoccupati per le spese di carburante in tutta Europa, ed è un'insicurezza economica che sta diventando una caratteristica appunto stabile delle condizioni di vita. Circa il 29% degli europei afferma di vivere in condizioni precarie, mentre il 73% teme di non riuscire a sostenere i costi del carburante. Preoccupa, e qui torniamo a quanto abbiamo appena ascoltato, il fatto che il 23% degli intervistati abbia saltato appuntamenti medici a causa dell'aumento dei costi. In Moldavia e in Grecia le persone rinunciano fino a 3 volte di più rispetto a quelle in Germania e nel Regno Unito. E qui parliamo di paesi europei, di primo mondo. Ma cosa succede se questi tagli, questo è dovuto all'aumento dei prezzi, ma abbiamo parlato anche del taglio degli aiuti internazionali. Il ruolo della comunità internazionale è

0: cambiamenti epocali nel settore sanitario globale, si legge in questo rapporto. I tagli improvvisi e di ampia portata ai finanziamenti internazionali, uniti ad altri shock, hanno esercitato un'enorme pressione sui programmi e sui sistemi sanitari di tutto il mondo, minacciando decenni di progressi nella lotta contro alcune delle malattie infettive più letali. Malattie per le quali ci sarebbero i farmaci, farmaci che al momento non ci sono più perché non ci sono più gli aiuti internazionali. Allora sentiamo dal campo, da chi lavora in Africa e vede coi propri occhi quelle che sono le conseguenze di questo, e quindi ascoltiamo Don Dante Carraro, direttore di Medici per l'Africa, QAM.
1: Non c'è dubbio che negli ultimi anni, che vuol dire in particolare il 2025 e si sta prolungando anche oggi nel 2026, c'è stato un taglio drastico, non in generale di tutti i fondi, ma in particolare dei fondi che venivano dal governo americano. Non c'è dubbio che l'impatto delle scelte che Trump in particolare ha fatto sta impattando potentemente in noi che lavoriamo in Africa, specie nei confronti di paesi poveri e specie sulle tre grandi patologie su cui la comunità internazionale attraverso il Global Fund ha cercato di prendere un impegno di lotta per ridurle, e cioè la tubercolosi, l'HIV e la malaria. Noi siamo passati nel 2010, dove si moriva di HIV, per fare l'esempio, di 1.200.000, e forza di lavorare, eccetera, dal 2010 al 2024 si è ridotta la mortalità fino a portarla da 1.200.000 a 500.000 persone uccise dall'HIV. Con le scelte fatte all'inizio del 2025, invece di crescere la riduzione, sta aumentando il numero dei casi di mortalità, proprio lo stiamo vedendo concretamente, quindi l'impatto è un impatto direttamente concreto.
0: Qual è la sua testimonianza sul campo?
1: Io sono tornato settimana scorsa dall'Angola, e l'Angola all'ospedale di Uige ha un reparto di 50 posti letto per la tubercolosi. Erano ricoverati circa 40 pazienti, giovani in gran parte, e la direttrice dell'ospedale assieme all'infettivologo che ci lavora lì mi hanno detto: Don Dante, siamo preoccupatissimi perché questi pazienti con la tubercolosi noi oggi non siamo in grado di curarli, perché ci manca in particolare la rifampicina, che è l'antibiotico, che è il farmaco assieme a isoniazide e ad altri che usiamo per i malati di tubercolosi. Quindi non è solo il problema di non riuscire a fare diagnosi, perché la tubercolosi tante volte cresce e aumenta, e anche i morti aumentano quando hai carenza di diagnosi, quando non riesci a seguire bene i pazienti, quando si sviluppano delle forme resistenti alla tubercolosi. È lì che le persone le perdi di solito. Perderle ricoverate con diagnosi certa perché non ci sono i farmaci, beh, questo è una cosa che non era mai capitata prima, e vedere pazienti in coda, io li ho visti con i miei occhi, fermi lì, e vedi che aspettano, ha speranze di ricevere il farmaco, che quel farmaco non c'è, e questo sta capitando ancora di più nel 2026, perché nel 2025 le scorte di farmaci c'erano nei magazzini del Ministero della Salute angolani, ma nel 2025 quelle scorte sono state consumate, e nel 2026 si sta vedendo che non ci sono farmaci. E per un medico anche come me, che sono un prete, sono anche un medico, vedere che gente giovane muore di tubercolosi è una roba inaccettabile, perché si sa tutto della tubercolosi e basta solo dare i farmaci, e non costano nemmeno tanto i farmaci per la tubercolosi.
0: E invece per quanto riguarda l'HIV la situazione è simile?
1: In Mozambico, che è un altro paese dove il QAM lavora e dove noi abbiamo una presenza storica dal 78 che stiamo lavorando, siamo vicini alla gente, ruolo materno infantile, ma anche in particolare l'HIV, perché è una specie a Beira, la seconda città del paese dove noi siamo praticamente concentrati. L'HIV ha raggiunto, adesso forza di lavoro è ridotto, ma ha raggiunto il 15% della popolazione, Quindi numeri drammatici, perché c'è un porto, perché le ragazze sono poverissime, quindi vendono il proprio corpo. Dall'anno scorso hanno cominciato a ridursi i farmaci per l'HIV e quest'anno si stanno vedendo proprio la carenza dei farmaci, cioè non ci sono farmaci. L'HIV

0: riduce le difese immunitarie. Quindi i pazienti sono pieni di infezione quando non sono in trattamento e queste infezioni li portano tante volte a morte. Tu dai il farmaco al paziente e quel paziente che è diventato pieno di infezioni, eccetera, quando comincia a prendere la terapia rifiorisce. Col farmaco davvero ristabilisce la piena funzionalità del corpo, tu hai le difese immunitarie ridotte, muori. Beh, con il farmaco rifiorisco. Adesso vedere questi ragazzi, in gran parte ragazzi e ragazze, giovani perché è più frequente lì, che a causa della carenza del farmaco degradano fino a portarle alla morte, beh, questo è un dolore che non si fai fatica ad accettare, perché se non c'è la terapia non c'è, è pazienza. C'è una malattia incurabile e vabbè, è pazienza. Ma vedere sti ragazzi che muoiono perché la comunità internazionale, usiamo questo termine, ha deciso di ridurre i fondi per i farmaci, parlo del Mozambico che riceve proprio gli antiretrovirali per l'HIV, li riceve proprio in quanto tale, non li compra nemmeno lui, li riceve nei magazzini internet. Ecco, vedere questi ragazzi morire così è veramente un dolore grande, un dolore.
1: L'altro focus è sulla malaria, anche qui ci sono dei riscontri sulla base di quello che abbiamo appena detto?
0: Un po' meno, perché la grande possibilità di ridurre l'impatto della malaria è legato molto alle zanzariere impregnate dell'insetticida. Questa è la prevenzione migliore che si può fare, quindi consegnare alle famiglie quando vengono a fare le vaccinazioni queste zanzariere impregnate, loro le mamme se le portano a casa, le usano nelle capanne, le usano fuori, insomma coprono i bambini, mettono a dormire sotto queste zanzariere. Beh, questa ha avuto un impatto grande e siccome costano molto poco queste zanzariere, quelle si trovano con più facilità e riusciamo anche a trovarle, a comprarle e quindi la malaria è una patologia che continua a essersi molto pesante. L'anno scorso di malaria sono morte attorno alle 400.000 persone, 400.000 persone, però si sta combattendo la battaglia. La malaria invece diventa assolutamente grave quando tu hai per esempio una donna incinta che prende la malaria, perché l'adulto ha delle difese, insomma si difende di più dalla malaria, ma una mamma incinta è particolarmente fragile, lei e soprattutto quel neonato, quindi lì servono davvero i farmaci. Insomma, anche lì c'è una carenza, ma è meno pronunciata, meno devastante rispetto a quello della tubercolosi e dell'HIV. Noi che siamo sul campo vediamo queste cose e fanno male perché sono patologie che si possono curare.
1: Come si può cambiare rotta rispetto a questo quadro drammatico?
0: Si può cambiare rotta solo nella consapevolezza che non crei futuro in questa maniera, crei dramma, crei sofferenza, la gente si arrabbia, la gente cerca rifugio, scappa. Quello che vedo, lavoriamo in Sud Sudan, lavoriamo in Repubblica Centrafricana, lavoriamo in Etiopia, ma la gente scappa quando non ha risposte. E la prima risposta è quella sanitaria oltre a quella del cibo, e se non ha queste risposte la gente scappa, si rifugia da altre parti, fa di tutto. Come faremmo noi, come farei io? Ci ho pensato tante volte, fossi un papà e non ho la terapia per mio figlio o non ho il cibo da dare a mio figlio, faccio di tutto, compreso scappare. E dopo i drammi si sommano a drammi e quindi non crei futuro, così non crei un mondo dove la gente vive insieme tentando di affrontare insieme, perché i drammi ci sono, il vero tema è di affrontarli insieme, questi drammi che ci sono, e se invece di affrontarli insieme tu concentri gran parte dei soldi su chi sta bene e li tiri via addirittura verso gente, situazioni, persone che invece sono in difficoltà, lì aumenti il dramma e non è così che si crea il futuro, perché dopo tutto questo si riversa contro, perché la gente prima o poi si arrabbia e crei migrazioni, crei disagio, destabilizzazione. L'Africa sta diventando più instabile, più insicura, anche per questi motivi qua, perché la gente cerca risposte. Ecco, e quindi dobbiamo riprendere la rotta, riprendere un percorso che è quello della condivisione, di una fraternità, che è l'unica pista vera su cui noi dobbiamo lavorare. Quello che insomma Papa Francesco, ma anche Papa Leone, continua a dire, è stato a Lampedusa, ha fatto un discorso meraviglioso sulla responsabilità dei paesi ricchi verso i paesi bisognosi di accompagnamento, perché siamo una comunità, abbiamo bisogno gli uni degli altri, altrimenti davvero aumenteremo le sofferenze e non creerai futuro proprio.
1: E ringraziamo Don Dante Carraro che ci ha ricordato non solo come la fraternità sia l'unica strada per uscire da questa situazione, ma anche come tutto sia collegato, e quello che può essere interpretato solo come un taglio, un risparmio, poi ha delle conseguenze che poi sono difficilmente prevedibili. Grazie, il Mondo Radio finisce qui, un saluto da Michele Ragliare, da Gabriele Di Domenico in regia, Migiur Brit, poi linea ai programmi della Radio Vaticana.

perché di tutto questo. Dalla ragione, dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino ma siamo chilometri distanti. Un arcipelago di isole separate, ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: L'incontro ha un titolo particolarmente impegnativo: il protagonismo cristiano nel mondo dinanzi alla penombra della democrazia in America Latina. È un dialogo con i nostri ospiti che tra poco vi presenterò e che vuole rispondere a una domanda fondamentalmente, una domanda importante: che cosa può risvegliare la persona dall'influsso del potere, dall'influsso delle mode, dalla narcocultura, dal lavoro nero, dalle economie illegali che caratterizzano i paesi dell'America Latina, dalla violenza e dalle ideologie che intrappolano milioni di persone? Che cosa può sottrarci a quella che Pasolini definiva un'educazione omologatrice? Ecco, Don Luigi Giussani ha indicato una risposta tanto semplice quanto radicale. Ciò che può risvegliare la persona è l'imbattersi in qualcuno presente. Una presenza che sia capace di mostrare che la realtà non è nemica dei giovani, non è nemica delle imprese, non è nemica della società civile, ma può diventare un luogo di responsabilità nuova ed in autentico protagonismo. Sono con noi Omar Contreras, imprenditore argentino, Fabiano Molina, consulente e manager brasiliano, e Gianni Zandonai, che è un imprenditore cileno. Allora, partirei subito con una prima domanda: chi siete? Di cosa vi occupate? Qual è questa presenza che voi avete incontrato nella vostra vita e che ha cambiato il vostro modo di guardare la realtà e di vivere il lavoro in un contesto spesso complesso, diciamo, dei vostri paesi?